0: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
3: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
2: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
3: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
5: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
6: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
7: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Solo tu cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
2: Attenzione, sta per cominciare Dolce Alice Live.

0: Grazie, gentilissimi. Anche perché poi io faccio brigo, mi adopero, parto, dico, le bacio, lettera, testamento, e gli altri poi praticamente lo fanno nulla. Dolce Alice Live, anche un'ennesima puntata, volevo dire un'altra cosa, ma mi stavo impaperando di nuovo, ma quello poi è normale. Dolce Alice Live, eccoci qua, io sono Max Bellè e naturalmente un ringraziamento subito in partenza a chi cura la parte tecnica e guida la parte tecnica, Norbi al di là del vetro, allo streaming Marco Tolarelli, è tutto sudato, lo vedo, sta magnà. In studio, direttamente dal San Camillo di Forte dei Marmi, Beatrice Corfini, dal Sacro Cuore di Roma, reparto geriatria, Loris Marchi.
1: Mi sono trasferito a San Camillo apposta.
2: Oh, sempre carino però il nostro Max, mi sempre carino, ragazzi, non si smentisce mai.
1: Senti, ma faccio brigo, che linguaggio è?
0: È toscano, faccio brigo.
1: Qualcuno ha aperto la trasmissione dicendo faccio brigo, che linguaggio è secondo te?
0: Lettera testamento.
1: Puoi fare lo spell?
2: È un linguaggio belliano.
0: Sì, un linguaggio
2: belliano.
0: Che cioè?
2: Max Bellè belliano.
0: Non state bene già di partenza.
1: Comunque io la
2: ha parlato lui.
1: Salutiamo gli amici del San Camillo. Già che ci sono, salutiamo anche la carissima amica Elisa Olivi, che doveva essere con noi con il suo gruppo. Però questo tempo da lupi, almeno in Versilia, ora non so nel resto del mondo.
0: Versilia, nota località turistica.
2: Sì. Forte Marmi c'è il sole anche di sera.
0: Forte Marmi c'è il sole.
1: Attenzione, Forte Marmi c'è il sole.
0: No, ci sta. Ma perché c'è il vil denaro, essendo il vil denaro.
2: Ovviamente sto scherzando. Oggi.
1: Sole artificiale. Quindi salutiamo Elisa, che sicuramente avremo in un'altra occasione. Che tra l'altro aveva preparato anche una bella sorpresa, diciamo legata alle festività, con un coro di ragazzi molto giovani. Peccato, ma ci rifaremo.
2: Certo, ma sicuramente.
1: Certo, non potremo fare questa dedica a Pasqua. Cara Elisa Olivi, devi tornare, però dovrai tornare con un progetto diverso, perché altrimenti potremo farti una dedica speciale prima di partire, visto che siamo verso il Capodanno.
0: Sì.
1: Cosa potrebbe dire a livello di ritornello, che ne so, Gloria Gaynor a Capodanno?
3: First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never leave without you by my side.
0: Il caffè non te l'ho dato, corretto.
1: Il caffè della Peppina, non te dallo Zecchino d'Oro del 1900.
2: Stasera che non so.
0: Un salutone a tutti gli amici in questo momento, sono ascolto e sono in tanti. E naturalmente un aggregato a tutti.
1: Questo
0: quanti
1: non è il mio survive, ma è Master Blaster, quello che picchiava il martello, ti ricordi?
2: Adoro.
1: Mettiamo lì i chiodi e lui
4: io me caccio, eh!

0: Nel 1976 io, Barry White, Stevie Wonder e Gloria Gaynor eravamo facevamo uno spettacolo a New Orleans, Corfini, se vi guardi così con la bocca a culo di gallina.
1: Non era culo di gallina.
0: Era culo. Culo di papera. Hai visto quando si fa dei selfie che... Ma come mai?
1: Io non le faccio mai questi selfie qua. Scusami, abbi pazienza.
2: Ancora non ho visto fare un selfie alla Titti, no?
1: Quando?
2: Dove l'hai visto? Ora.
1: Ora?
2: Hai fatto
1: okay,
2: un selfie?
1: Ma guarda.
2: No.
1: Vogliamo aprire... No dai, non vorrei aprire
0: nulla. Non aprire nulla, Corfini, per favore.
1: No, volevo...
0: già hai aperto.
1: Una digressione sui parrucchieri in generale, però in generale, molto in generale.
2: Ma è arrivata
1: tu dici, senta, ma me li taglia così, no? Quindi
0: sì.
1: Chiaramente non si vede, ma è proprio una puntina.
0: Sì,
1: potano come se fossero...
0: Voce del verbo potare, che significa tagliare.
2: Io sono solidale con i parrucchieri. Potano dove si può potare, con me non si pota.
0: Sì, tu potresti darti una potatina al naso,
2: però,
0: poi va di moda che Pinocchio ora è uscito, fantastico. Pinocchio,
2: infatti salutiamo il cast di Pinocchio, perché tra l'altro
0: conosciamo
2: in parte legato alla Toscana, il cast di Pinocchio
1: di Benigni.
2: Sì.
1: Ah, fantastico, c'è andata mia mamma oggi, non so com'è perché non l'ho ancora vista mia mamma, è stata rapita.
0: Non hai visto tua mamma o Pinocchio?
1: Dalla balena,
0: Io non riesco a finire.
1: Io non riesco a stare fermo
0: con le mani nelle mani.
2: Ma che mi avete chiamato a far
0: così?
2: In questa puntata potevate andare a braccio tu e lei. Lei e tu.
0: Non soltanto a braccio.
2: Tu mentre sei girato, lei ti sta facendo le foto.
0: Le cose.
2: Lei pensa di farti selfie, invece ti fa le foto.
1: Ma avete mangiato le cozze stasera, no?
0: Era Stevie Wonder, Buster Blaster. Poi ho preso la chicchettina, ora da mettere, da immettere. Lime, naturalmente, in dolce di gelaio. Che
2: faccio
0: c'è?
2: Faccio brigo, tizi, mettere
0: Cecil Parker.
2: Il comando e
1: ritorno. Ma non l'avevamo superato questo
0: ci salutano.
1: Ritorna,
2: Metto.
0: Ci salutano da Bolzano. Mi avete fatto perdere l'intro, sono 3 mesi che stavo. Ci saluto da Bolzano.
1: Nevica lì?
0: No. Sì, nevica, è bello, tutto illuminato, tutto quanto, ci dicono come al solito siamo scemi.
1: Vabbè, 2+2.
0: Fa sempre 6. 2, 4, 6. Cecil Parker, Dolce Alice Live, aio!

È la mamma. Allora, il nostro WhatsApp per raggiungerci, cari amici e cari amiche, che in questo momento

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Volete fare? Sì, io vi posso dire
4: pagina
3: questo.
4: Pagina 13 di Max Tutto Quanto Fa Bellè c'è una rubrica legata alla beneficenza.
5: No, Norby, guardami.
4: Che credo riguardi una persona che tu conosci bene.
3: Norby. Che tra l'altro si chiama purtroppo come il nostro Bellè, perché sarebbe Massimiliano, però Massimo. È Max Corfini.
4: Vabbè, noi lo chiameremo Max Million.
3: Ovviamente Corfini, non so se vi rammenta qualcosa.
5: Sì, che lo salutiamo, Max Corfini.
4: Siamo sotto le feste, salutiamo. Quindi Maximilian.
3: Sì, Max Corfini.
4: Max Million.
5: Di Maximilian primo, lo spumante così almeno.
4: È primo, Maximiliano, uno, siete già in due voi, uno. Maximiliano.
3: No, se ce la faccio ditemelo.
4: Il progetto di Maximiliano, voi esporti.
3: Sì, è molto interessante. A parte tutto, che lui canta ormai da tantissimi anni.
5: Sì, anni.
3: Ha un CD doppio in uscita,
5: sì.
3: Tra cui le sue due canzoni, i suoi due brani, che sono uno Muoviti e l'altro è molto funky, l'altro invece è Rimani, un po' più. Ha donato praticamente la sua musica, questo progetto, al villaggio SOS Villaggio dei Bambini.
5: Cosa,
3: quindi una cosa, esatto, per beneficenza.
5: Quando si tratta di bambini e beneficenza per le persone che hanno bisogno, noi siamo a completa disposizione. Dolce Alice Live è a completa disposizione, non soltanto Dolce Alice Live.
3: Esatto, tutti un quanti. Bellissimo CD tra le altre cose, quindi fate voi, naturalmente.
5: Poi mi devi promettere che settimana prossima
3: lo chiameremo,
5: faremo due chiacchiere, anche perché
3: perché parlerà lui, poi
5: insomma lui
3: quando attacca a parlare non ce ne sta per nessuno.
5: Ci descriverà poi tutto quanto il progetto, come, quando e perché.
3: Sì, certo, assolutamente.
5: Corfini, puoi andare, ciao, grazie.
3: Ciao, arrivederci,
5: buona giornata, è stato bellissimo. Allora, cos'è questa cosa qui? Ecco, Norby, vai.

0: Che quant'è che non l'ascoltiamo, mamma mia, spettacolo, anche perché poi c'è il coro, la vocetta sotto di quell'uomo meravigliosa con la barba, Barry Gibb, Samantha Stein. Il titolo semplicemente Emotion, questa è Dolce Alice Live, e chiaramente io non so quel che dire, anche perché poi voglio dire che è
1: niente ce l'ha,
0: no,
1: ma... ormai hai 21 anni, è tempo che tu sappia di chi sei figlio.
0: Hai capito, caro Loris? Sì. Caro Loris, ci sei? Sì. La volete smettere tutte e due con questi social networks?
2: No, no, no, io non social networkavo, per niente.
0: Ma sta scherzando, cos'è?
3: Si stava preparando.
0: Ah, scusate, ma la Corfini è su.
3: Norbi, il bene,
0: la
3: Corfini è su, io personalizzati.
2: Su gruppo.
3: Lei li sta preparando e lui è su un altro pianeta. Sì. È su un altro pianeta.
2: Sì, sì, stasera sì, c'ha, gli è presa così, che devo fare?
0: Sì, sì, no, perché stavo guardando... Ok, invece, giovane per te.
3: Invece, allora, la pericena, Norbi gli ha offerto la gazzosa.
0: La gazzosa.
3: Gazzosa.
2: No, ma infatti non date di più niente, veramente, né sera, né mattina, né
3: ascolta,
2: giorno.
3: Le bollicine, allora, la vasco rossi.
2: Allora, totale.
0: Mi puoi fare un brano così?
3: Vedi che ci ha preso senza, gusto?
0: Sì,
3: senza
0: sì,
3: guardarlo così.
0: Senza guardarlo di quella.
3: Altrimenti non va avanti.
0: A ciccia di gallina.
2: Allora, sì.
0: Mi fai un brano, un lento, bello.
3: Un lento?
2: Ma potrebbe essere uno, mi viene in
0: così
2: mente.
0: Così tu che hai.
2: L'hai

0: is. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Yeah.
1: È arrivata l'ambulanza. Titti, ti portano via.
0: Ma sarebbe anche l'ora.

0: Mare di Velletri, in quel di Roma ci salutano, ci baciano, ci abbracciano e ci dicono che anche qui a Roma, insomma, è zona limitrofe, Torcia Lice Live sta andando, sta funzionando, stanno ballicchiando, cara Corfini,
1: sì.
0: Ci dicono se sei così di natura oppure la vecchiaia o il sacco cuore che ti dà dei problemi.
1: Di natura, poi ovviamente con l'età
0: sì,
1: è una natura più, no?
0: Come dire? Sì o no?
1: Sì.
0: Loris, vuoi dire qualcosa?
2: Sì. Ah,
0: dobbiamo l'amica l'abbiamo già salutata?
2: Certo.
0: Che doveva aveva dei problemi per raggiungere lo studio.
2: Elisa. Ci sta ascoltando.
0: La baciamo, l'Elisa.
2: L'abbracciamo. Non credo che il suo uomo sia contento.
0: L'abbracciamo in senso buono, la baciamo in spirito. Ma pensare sempre alle stesse cose.
2: Non sono io che penso, sei tu che dici.
0: Sì.
2: Il che è diverso.
0: Allora, io avevo intenzione di far fare altre cose alla Confini, però
2: no. Ce le bruciamo tutte adesso?
0: No,
1: con cadenza,
2: no.
1: Capito?
2: Anche perché i temi che abbiamo messo sul tavolo sono tutti tanti importanti. Allora, con i parrucchieri come è andata a finire?
1: Stendiamo un velo pietoso, proprio un velo pietoso.
0: Non hanno da dire nulla alle estetiste?
1: No, lì assolutamente niente.
0: Le salutiamo.
1: Ma è parrucchiere, cioè io capito, dico le cose, ma non mi seguono, hai capito? Fanno tutto l'opposto di quello che tu dici. Allora a quel punto gli potrei dire: guarda, sì, mi tagli i capelli drasticamente. Vuoi scommettere che non te li tagliano drasticamente?
2: No, ma tu glielo devi dire.
0: Perché dicono stai male, poi.
1: Capisci?
2: No, però se tu glielo dici con la R moscia,
1: può darsi che capiscano qualcosa di meglio.
2: Ecco, in questo caso
1: ci vuoi provare.
2: Nel ruolo della baronessa Beatrice Corfini.
1: Con Cavaia.
2: Che più tardi ascolteremo anche nel ruolo della mitica, ormai scomparsa dall'anima sempre nei nostri cuori, Anna Marchesini. Più tardi.
0: Però. No, mi è venuto quando hai detto.
2: Posso
1: anche fare cose nuove dal mondo, non è che voglio dire.
2: No, però Marchesini lo sai che
1: è un cult.
2: Mi si apre il cuore.
0: Benvenuto. Beh, un flash quando hai parlato della Marchesa, giusto?
2: La Marchesa, sì. La Marchesa con la rimoscia, sì.
0: Ok. Non mi è avuto quella scena, non so se avete visto il film con Proietti quando entra dentro. Margherita, hai visto?
1: Sì, è vero, la storia delle camelie, tu vuoi dire.
0: Perché mignotta,
1: non capiva
0: e mignotta resterà, è vero, te ricordi?
1: Sì. Ma perché lui era sordo e non capiva, com'era sta storia?
0: No, è smemorato.
1: Smemorato, giusto, assurdo.
2: Sono smemorato di Cologno?
0: Cologno.
1: No, non ci siamo, stasera.
2: Mi consente, sono smemorato di Cologno.
0: Cologno Monzo, che è una nostra emittente.
2: Quando è che andiamo alle elezioni? Mi consenta.
0: Non vedi che non c'è?
2: Perché è smemorata pure lei.
1: No, io non sono smemorata affatto. Io ricordo tutto.
0: Quel sito lì non lo devi vedere.
1: Ma YouTube!
0: No, è Adolfinder.
2: Lei YouTube.
0: Alla ricerca del single.
1: YouTube, tu vedi YouTube.
0: Senti cosa sono andato a trovare, Corfini. Ti ricordi questa?
1: Quale?
0: Jade.
1: Sì.
0: Ma che ne sai?
1: Ho telefonato ieri.
0: Ma che ne sa?
1: L'ho chiamata ieri.
0: Non è Jade, è Jade. Mon Dieu.

0: come triste Venezia. Soltanto un anno dopo. Come triste Venezia. Ti
1: abbiamo. Bello, ho sentito proprio nelle sere scorse.
0: Così?
1: No, mi sento basso comunque.
0: Anch'io?
1: Sì, mi sentite bene? Perché io mi sento veramente lontano.
2: Ma io ti sento perché sei vicino, voglio dire.
1: Lo so, però sono lontano.
2: La lontananza sì.
1: Vedi? Vero? Sono lontano?
0: Non lo so, sentiamo Norbio.
1: Stavo
0: vediamo.
1: Dicendo Max che ora ho sentito.
0: Senti che perfetto.
1: In radio.
0: Sì.
1: Tutta la serata di biglietti d'auguri. Bella, sai? Perché sentire radio è.
0: Mi allora spieghiamo magari che biglietti d'auguri è una serata un po' particolare.
1: Diciamo prenatalizia che è andata in scena a Viareggio, uno spettacolo, con tanti ospiti che voglio ancora ringraziare perché hanno fatto veramente una bella squadra.
2: Sì.
1: E la sera dopo questo biglietti d'auguri in radio è andata proprio tutta la serata. E devo dire che è stata molto radiofonica, è vero, abbiamo fatto parecchio varietà. Tante gag, quindi probabilmente anche tanto parlato, poi tanta musica, e è stata veramente bella. Vorrei ringraziare tutti coloro, magari in tanti ci ascoltano anche in questa occasione.
0: Sicuramente.
1: Quindi senza fare i nomi, perché sennò rischiamo.
0: Facciamo i cognomi se vuoi.
1: No, è tutto il cast, poi rischi di dimenticarti qualcuno.
0: Ringraziamo anche lo streaming, visto che ha fatto.
1: Poi visto gente che cammina col tacco, quindi poi ti arriva
2: chi
1: un tacco.
2: Chi ha fatto lo striptease? Ah, lo streaming su.
1: No, nessuno ha fatto lo striptease, però ci sono delle gag veramente simpatiche.
0: Sono spariti.
1: Vero Norbi, confermi? Abbiamo avuto delle gag simpatiche, vero? A biglietti d'auguri.
0: Norbi, è vero?
1: Sì, è vero.
0: Okay. Ha parlato, sono anni che non parla il tecnico.
2: Confermo, ha parlato.
1: Così parlò Norbi Zarathustra.
0: Chi è?
1: Zarathustra?
0: Sì.
1: Con la sonora di un notissimo film, cioè... Max, scusa, vabbè che ho iniziato prima di te a fare la radio, ma insomma, così parlò Zarathustra. Chi è Zarathustra? Chi è Zarathustra?
2: Si è detto così?
1: Ma perché non va a farsi capire?
0: Che ne so, ma che...
1: È lì che c'è la colpa. Chiama un po' il parrucchiere.
0: Sì. Le parrucchiere.
1: A domicilio.
2: Ricordate le cose perché
0: le parrucchiere
2: senza benzina.
0: Corfini, silenzio.
1: Chris Rea.

0: Che patimmo andando su per io, attraverso! Attraverso, beccato!
1: E piangere, Donato, sono le 6.
2: Ed è pure domenica, lasciaci dormire.
0: Ma che volete dormire? Tappe! Siete tappe! Che andate sotto terra! Chi domino piglia pesci, cara! Pesci, piglia, cianna!

0: Mi ricordava Norbi che questo era un brano che aveva richiesto Francesca da Torino, che salutiamo e abbracciamo settimana scorsa, e non abbiamo potuto accontentarla, la accontentiamo in questa puntata. Torino ci saluta, caro
1: Francesca di Torino, fa danza indiana?
0: No, non lo so.
1: Abbiamo anche delle amicizie a Torino, sì. Di una Francesca che fa questo genere di danza indiana, molto bello.
0: Sì,
1: anche... Non ricordo come si chiama il gruppo, però potrebbe essere lei.
0: Legato al d'Oriente là?
1: Sì, maybe.
0: Ok. Cara Corfini, ti lascio il microfono.
2: Sì.
0: Anche perché io vado a mangiare.
2: Buon appetito,
0: non
2: si dice.
0: A proposito,
2: la mi dica.
0: Mi devi dire in inglese non dialettale,
1: stretto.
0: In inglese stretto,
2: yeah.
0: Che c'è una famiglia italiana, però in Canada, in questo momento ci sta,
2: yeah,
0: ascoltando.
2: Italian family who lives
1: col dito?
0: Con un dito solo, con questo che non si vede.
1: Visto col dito, li sta ascoltando.
0: Ha detto di salutarli, sia in italiano che li saluto io, li abbraccio, sì. Francesca.
1: Guarda che c'entra lei se li saluti in italiano.
2: Sta a tutto lei, non
0: faccio tutto da solo. Me li vuoi fare i saluti di buona giornata? Ma che ne so,
1: in English.
2: Yeah, I will say, you know, sì. To this kind of family.
1: Yeah.
2: Sì. Canada, from Canada.
0: Sì.
2: Okay, hello everybody.
1: Where in Canada? Where in Canada?
2: È Max Bellè.
0: Che?
1: Where in Canada?
0: Perché where?
2: Dove in Canada? In precisione, come con precisione.
1: Cioè dove?
0: Ontario.
1: Oh.
0: Sul lago Ontario.
2: Ah, Ontario.
0: Conosci il lago Ontario?
1: No, però potrebbe fare un saluto personalizzato. No,
2: ho fatto windsurf tanti anni fa, però.
0: Sul lago Ontario.
2: Sul lago. Sì.
0: Te sul lago Ontario, infatti
2: non c'era un alito di vento, ero ferma, immobile.
0: Che sei sprofondata giù. Allora, volevi fare qualcosa?
2: Ma non lo so, se voi gradite, se il pubblico gradisce.
0: Ma che ne so, fai qualcosa, la radio tua, che se ne frega.
1: Sai che in questa puntata tu sei la donna jingle.
2: Wow. Jingle bell.
0: No, un'altra cosa.
1: Ladies and gentlemen, Beatrice Corfini è la donna jingle. Please.

0: Guarda cosa siamo andati a beccare, anzi, da poi è stato Norby che l'ho fatto io. Johnny Walkley con He's Here. Che anno era Cofini?
1: Fine anni 70.
0: Bravo. Allora, fine anni 70, che potrebbero essere dal 78.
2: Non ero ancora nata io.
1: Norby, fine anni 70 sicuramente. Fine anni, non ricordo esattamente l'anno, ma fine anni 70.
0: Ma poi è importante saperlo?
1: No, però insomma, è bello perché sono gli esordi della radio.
0: Beh, è vero.
1: Io che continuo a essere giovanissimo, però ho esordito in quegli anni. Giovanissimo, però ho esordito in quegli anni.
0: Più di un'ora senza te.
2: Come posso stare
0: una vita senza te?
1: Ma dovevo uscire di scena allora il prossimo giro?
0: Prossimo giro, okay. Esce.
1: Spandau Ballet,
2: bella.
1: Eterno duello con i Duran Duran. Erano gli anni 80 questi, quando Max Pellè andava a fare il cartone
2: la
1: sulla variante.
3: Smettila.
2: Nulla, basta, ho scena, non ho roba.
1: Faceva il cartone Max Pellè, sai, c'erano ancora da dire, 100 lire, 50 lire, 20 lire.

0: Nel lontano 1986 io con True dei Spandau Ballet feci per Corfirido, se non leggi, se non vedi la luce verde vuol dire che non sei in onda, capisci? Vedi, continua a parlare. Non è, io volevo dire una cosa e lei vuoi, allora parla, che volevi dire?
1: Beatrice Corfini on air.
0: C'è il
1: Beatrice Corfini on air.
2: Ah, ok. Sì. I'm on air.
0: Sì, nella Ryanair.
2: Proprio a sconto, eh.
0: Volevo dire una cosa bellissima che avesse successo nel 1986, non vi dico più nulla. Così almeno rimanete lì con le pensieri.
2: Non mi mai la business class.
1: Sì. Lì e là. Quando Beatrice Corfini esordiva, soprattutto sulle navi da crociera.
0: Nel 63?
1: No, 1963. Che 63? Uno dei brani più forti in assoluto, sì, era legato alla sempreverde Cher.
2: Sì, parliamo poi anche del futuro, però, perché
1: sì,
2: no?
1: Ecco. Sì. Okay. No, scusami, hai rovinato la mia uscita di scena. Jingle, io sto uscendo di scena.
2: No, Jingle, no, dai, strong enough, I'm strong enough, then I know, then I quit crying, I'm strong enough, now I'm strong enough, oh no.
1: E poi ti dicevano, puoi mixare Believe su Strong Enough di Cher?
3: Believe.
0: Ma poi la cacciamo, giusto?
2: Sì, Believe la cacciamo.
1: Allora, io vorrei congedarmi, come meno fanno male, i militari, male, però male. Vi lasciamo ancora con la Titi, che
2: è stato un piacere,
1: vedo in questa situazione scatenata come non mai, sì, ma tornerà per questa sorpresa legata, sì, anche a Maximilian
2: a
1: Primo.
2: Max Corfini, mio cugino, sì,
1: Max
2: giusto?
1: Corfini, Maximilian Primo,
2: sì.
1: E niente, ci siamo
2: che faremo tra l'altro una serata insieme, ora cerchiamo di combinare, non al di là di qua, però insomma, che canteremo anche insieme.
1: Senti, sei sicura e tranquilla di poter resistere ancora un'ora con il titolare del quindicinale Max? Tutto
2: ma sì, se nel frattempo mi crescono anche i capelli, perfetto.
1: Ok, allora io e Norby andiamo a farci Norby ci facciamo uno spritz?
2: Quei due centimetrini.
1: Bene, è stato un piacere, Dolce Alice Live, vi lascio con questi due matti scatena. Ciao. È il gatto?
2: Miau.
0: Sì, giù di ora.
1: È l'innamorato della gatta?
2: Potrei parlare anche così,
0: mamma,
1: mi sembri Titti. Ciao.
0: Fuori.

0: Nicholas Bird, con un brano che mi fa sognare un po', mi fa ricordare quei giorni bellissimi trascorsi alle Galapagos.
1: Gala che Pagos.
0: No, okay. Sto sempre pagando quelle Galapagos.
1: D'altronde.
0: Con quelle tartarugone grossissime, belle, che fantastici, ce le siamo mangiate tutte. No, arriva e ci arrestano. Sarei così, ci arrestano, veramente. Allora, 3 chilometri di coda tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello. Attenzione, nebbia sulla Milano-Venezia. Poi 12 km di coda tra Fonte dei Marmi e Marina di Pisa. Allora, detto queste stronzapidaggini, Corfini, cosa volevi dirmi che non mi ricordo? Mi accennavi un qualcosa che non mi sovviene ora?
1: No, ti accennavo che, capito, siccome il sole manca, di conseguenza sei un bel Led Sunshine così.
0: Led Sunshine of my own.

0: ricco a partire da oggi deve dire di meno sul salario. Ecco. È chiaro?
1: Fantastico.
0: Vai! E io pago!
1: Here comes the sun.
0: E io pago!

0: molto estiva.
1: Questo brano
0: Marina Rei, ti ricordi?
1: Sì, il brano arrivò dopo lei, però
0: beh, chiaro,
1: rivisitata arriva. Con Primavera la portò in Sanremo giovane, sempre nel 2000 avanti Cristo,
0: 95, una cosa del genere.
1: Sì, 95.
0: E invece loro l'originale, The Real Thing.
1: The Real Thing,
0: ecco, fantastico. Usava Primavera, il sole, le cose,
1: questo funky così bello, piacevole.
0: Sì. È da Caipirinha, insomma.
1: Da Caipirinha, sì.
0: Ci sta la Caipirinha su questo, su un brano del genere, oppure più da, che ne so, mi dà, ecco, appunto, un drink abbinato a questo brano.
1: Beh. Ma sai, io non bevendo poco.
0: Ma discofi? No.
1: No. Ma che capirino, mojito, che capirinha.
0: Queste cose. Queste
1: uno spezzino. No, un spezz è troppo semplice.
0: No. È una cosa così. Chi se ne frega, posso dire? Mi è arrivato in cuffia una cosa.
1: Con la cannuccia.
0: No, perfetto. Mi è arrivato in cuffia una cosa che ha detto Robby. Lui ha abbinato un piatto, cinghiale alla cacciatora.
1: Sì.
0: Prettamente un piatto estivo, anche questo. Sì. Cara Corfini, poi canterai qualcos'altro? Ti do l'opportunità, se hai a dire qualcosa. Barzellette, no, lascia perdere. Sai cantare, Corfini?
1: Ma guarda, ti dirò, è già un po' che mi sto allenando, perché ho una serata dell'ultimo

0: canto sempre al di fuori del microfono, perché il mio microfono devo parlare centrale, invece quando canto canto laterale, così almeno sentite meno le stonature e cose varie, mentre Miss Corfini, detta anche Miss Corfini, Miss Forte del Mar 1931, allora canta però.
1: Non vedete i gestacci che sto facendo, ma però dito. Te li incarto col pensiero.
0: No, è partito il dito.
1: Perché tanto
0: visto?
1: È Natale, quindi incartare questa
0: che
1: parola.
0: Che Natale così. Sei, in te stesso.
1: As Christmas.
0: Allora, Corfini, per salutarmi e salutarci, sì. Cosa ci onori di fare? Ecco, non lo
1: sai.
0: So, un Frank Sinatra di annata, no, un Bublé, no.
1: Un Bublé ti potrei fare...
0: La Marchesini mi devi fare.
1: Siccome che scusi.
0: Basta.
1: Stop.
0: Perché poi sciuppi quella donna.
1: Save allora. The last dance on a note. Let the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing.
0: Bublé.
1: Yeah. This is Michael Bublé.
0: Bublé.
1: Che vi saluta, non fa le canzoni di Natale ora.
0: Oh, le farà a novembre lui,
1: no,
0: il prossimo
1: che
0: anno.
1: Le sta facendo ovunque.
0: Chiaramente.
1: Cioè, grande Michael, comunque, che adoro.
0: Bene. Poi?
1: Dopo questo Bublé
0: dannata,
1: te devi io andare. Direi
0: te devi andare. Questa Bublé dannata,
1: sto andando dappertutto.
0: Sì, sì.
1: Colgo l'occasione.
0: Non dire minchiate, per favore.
1: Non posso te ricogliere? Colgo le trecce cavalli, sciolgono. No, proprio sto scavolando alla grande perché
0: Beatrice,
1: purtroppo la stanche. Oh, devo mangiare.
0: Corfini,
1: Max, devo
0: saluta.
1: Mangiare pure io.
0: Corfini,
1: ciao,
0: saluta.
1: Arrivederci. Kiss everybody.
0: Lì sambale.

0: Tu? Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Ah, sì. Tu hai capito a che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
1: No.
0: Sì, come no? Sì. E invece sì.

titolo di questo brano che è all'interno di questa ennesima e bellissima scaletta di Dolce Alice Live, creata appositamente ogni settimana da Norbi, che è qui al mio fianco, che puntualmente sta a mangiare. Cos'è quello, Norbi? Cannuolo? Cannuolo alla siciliana, mamma mia, che cose fantastiche. A proposito, salutiamo tutta quanto la Sicilia che so in questo momento è all'ascolto, ma non posso non salutare, perché mi dicono sempre non lo fai mai, Modena, Reggio Emilia, Parma, e questa è le nuove tre province che sono entrate nel circuito di Dolce Alice Live. Io non so sinceramente, hai letto qua la notizia della decisione Donati? Un 41enne ha mangiato pizza tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera per 37 anni. Da 4 anni ha cominciato a mangiare pizza mattina, pomeriggio, sera. Capito? Colazione, pranzo, cena. Oh, io vorrei vedere le analisi. Il colesterolo a 64 miliardi. Dottore Via direbbe, ma che stai? Non sei la transaminale. Comunque sta benissimo, eh? È soltanto 226 kg. Quella è una cosa. Senti cosa ho pescato. Senti.

ti ha fatto vedere a Normi un filmato che è arrivato su WhatsApp, e lì meravigliato di vedere questa cosa, perché praticamente è una donna nuda che deve, vestita da renne eccetera eccetera, col seno di fuori. Allora pensate, ma il ristorante giapponese offre repliche dell'ultimo pasto di noti condannati a morte. Ma immaginate voi, lo vuoi finire con quella cosa lì? Lo so, è bellissima quella ragazza lì, c'ha due belle sniapaus. Allora, questa è Dolce Alice Live. 348 349 1141 è il nostro WhatsApp, cari amici e cari amiche. Un altro WhatsApp è arrivato giustamente da Alghero, che ormai è ammazza e boccia. Allora, no, nel senso, Alghero e tutta quanta la Sardegna sono amici di Dolce Alice Live, li salutiamo, li baciamo e naturalmente li abbracciamo. Cos'è questa cosa? Che brano? Che brano è?

Tante, allunga la vita, capito? Oltre a allungare anche un'altra cosa, perché peperoncino e cose varie, insomma, è un eccitante, capisci? Allora, mangia, prima dicevo che uno ha mangiato 37 per 37 anni, sta mangiando da 37 anni, tre volte al giorno soltanto esclusivamente pizza, l'alimentazione è pizza, le tipologie di pizze le più svariate, eccetera, eccetera. È ingrassatissimo, mentre un altro è 15 anni che mangia pizza ed è dimagrito 25 kg. Ora non si riesce a capire bene come possiamo fare. Noi che mangiamo baccalà e impepata di cozze, come mai si ingrassa in questa maniera? Non capisco, eh? Che fai, dormi? Che sta a mangiare? Allora, che si fa? Si va via? Ah, no. Grazie Cinta, ma non ho bisogno della tisanina. Lascia stare, abbiamo il cannuolo, abbiamo il cannuolo. È il momento di ballare, ma sì, ma ballate, ma chi se ne frega? Chi sta a scherzare? Questa da Margatto, questa al sorcio, queste ci ammassano i civici e io bevo il latte.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo in via De Amicis 17, dove c'è l'Accademia di Scacchi. E oggi abbiamo una mamma di un bambino che gioca a scacchi. Buongiorno signora.
4: Buongiorno.
3: Il suo nome intanto?
4: Laura Stefania Carmen.
3: Ecco, un nome molto lungo perché non è un nome italiano.
4: No, è vero.
3: E di che nazionalità è?
4: Romeno.
3: Romeno, però ha un bambino che si chiama?
4: Andrei Laza.
3: Andrei. E quanti anni ha?
4: quasi 12 anni.
3: 12 anni. Secondo me è già un campione di scacchi oppure no?
4: No, fino adesso no, ho fatto questo secondo anno che
3: è il secondo anno
4: di corso di scacchi.
3: Ecco, quindi questa mattina, in genere la domenica, lei lo porta proprio per...
4: Sì, per divertirsi un po', per imparare gli scacchi.
3: Ecco, e lei comunque, visto che è della Romania, da quanti anni è in Italia?
4: Tantissimi anni.
3: Cioè?
4: Più di 15.
3: 15 anni, quindi insomma non è poi tanto. Quindi il suo bambino, che ne ha 12, è nato in Italia.
4: Sì.
3: Quindi lui parlerà l'italiano molto meglio di lei, forse.
4: Sì, certo.
3: Quindi in questo momento farà la seconda media o la terza media?
4: No, è prima media.
3: Prima media, quindi insomma.
4: Lo finisce adesso.
3: Ecco, ma è molto costante nel gioco degli scacchi oppure sono stati più i genitori? Ma facciamolo giocare a scacchi, e lui proprio che gli piace.
4: No, lui ha giocato con suo papà e dopo ce l'ha una passione adesso.
3: Quindi c'è una passione, non è che magari diventi un gran campione, pensi che può diventare un gran campione? Oppure...
4: Non lo so, male non lo so che le offrirà il futuro.
3: Poi male che va, la cosa bella è che in fondo il gioco degli scacchi, perché gioco anch'io molto male, serve ad aiutare la mente a pensare, ecco.
4: Sì.
3: È un gioco che in automatico aiuta lo sviluppo del cervello, anche se non sembra quando uno muove un pezzo all'altro, comunque
4: sì, è
3: c'è
4: vero, aiuta tanto.
3: Ecco, e invece lei non ha pensato di giocare, le sa le mosse degli scacchi?
4: No, no.
3: Nemmeno suo marito ha pensato?
4: Lui gioca con mio figlio.
3: E quindi lei come mai non ha pensato di...
4: No,
3: okay.
4: Non lo so perché, ma no.
3: Ecco.
4: Penso che ne è per me.
3: Ecco, e nel venire in Italia, insomma, diciamocelo chiaramente, per lei è meglio la cucina italiana o quella che ha lasciato in Romania?
4: Adesso penso che mangio più cucina italiana.
3: Ho capito.
4: Mi piace di più.
3: Ho capito. E invece lei, nel mondo della disabilità, ha conosciuto, a parte me che mi vede adesso, ma
4: no,
3: quindi sa che...
4: No.
3: Quindi lei come disabilità non ha avuto mai contatti con una persona che non cammina oppure una persona che è sorda? Diciamo che il primo sono io oggi?
4: Sì.
3: Ah, allora. Quindi questo è un buon segno, vuol dire che almeno con me penso che possa avere una buona impressione di aver conosciuto la prima volta un non vedente come... E allora a questo punto, noi visto che ci...
4: A parte del cantante italiano più famoso, Andrea Bocelli.
3: Ah, Andrea Bocelli, quello l'ha visto, però onestamente non l'ha conosciuto.
4: L'ha visto tanto. Di quando ero piccola.
3: Ecco, lei per esempio, che curiosità avrebbe, vorrebbe sapere da me che sono non vedente, per esempio una domanda, magari qualsiasi sia, non ha importanza, che domanda vuole fare sui non vedenti? È una curiosità da sapere su quelli che noi che non vediamo.
4: Non lo so, perché penso che è un po' difficile, non lo so che... Che domanda che
3: è? Una domanda qualsiasi, che ne so, le relazioni, oppure può chiederci, che ne so, come vediamo, perché non vediamo.
4: Perché non vede, ecco. È successo qualcosa?
3: Ecco. A me sì, a me praticamente io avevo 6 mesi, ho avuto il glaucoma congenito, poi è andata via la vista pian pianino perché i dottori mi hanno curato male, e poi a 10 anni la vista è andata via tutta. Diciamo che in questo momento vedo quello che penso, quindi per esempio io vedo, immagino questo tavolo con una tovaglia bianca e poi vedo lei con un vestito nero, però se lei dice no, guarda Giuseppe che io sono vestito di rosso, a quel punto la mia vista vede il vestito rosso, perché avendo visto un po' da bambino vedo quello che penso, quindi questo è un po' quello che è la nostra...
4: Ti aiuta un po'?
3: Sì, ci aiuta, cioè non ci fa stare nel buio assoluto, perché chi è
4: meglio
3: questo. Meglio così, che chi è nato dalla nascita, invece se tu provi a dirgli guarda che c'è il sole fuori, ma come fa a immaginare il sole se non l'ha mai visto? Almeno
4: è
3: noi
4: vero.
3: Che abbiamo visto un po', abbiamo l'idea delle cose che ci sono attorno. Bene, signora, io ti ringrazio per essere stata con noi e ci sentiamo le prossime volte, così si racconterà
4: tanto
3: del suo Andrea come va a giocare a scacchi.
4: Sì, grazie
3: buona giornata.
4: Arrivederci, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Disabili International Radio, ogni tanto il Cecantibus è in giro per l'Italia e torna alle sue basi natali più o meno, e quindi a Cosenza oggi, anzi di preciso dove siamo?
2: Siamo a Rennes, siamo al... Buongiorno a tutti, mi presento, sono Marco Quintiero, sono socio dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sede provinciale di Cosenza, nonché consigliere della medesima, del medesimo ente.
1: Consigliere, e quindi qua siamo di preciso in via?
2: Siamo a Rennes, in via Parigi 18.
1: Via Parigi, perché Parigi è anche vicino a chi ha inventato il Braille.
2: A Louis Braille, l'inventore del,
1: della scrittura, ogni anno si festeggia intorno al 21 febbraio. Bene, allora, carissimo Marco, intanto tutti i nostri ascoltatori, quando vediamo un disabile, abbiamo la curiosità di sapere perché è disabile, come è successo, quanta vista ha, sì, quello che fa. In genere lo facciamo tutti quanti, anche il presidente del 23 Stato l'altro giorno, Pietro, anche lui ci ha raccontato per esempio che lui ha avuto il problema, era muratore, gli è andato la calcina negli occhi, eccetera. Invece a te com'è successo?
2: Io da piccolino, perché andavo a scuola all'asilo, e quando bisognava iniziare a leggere da distanza, la lavagna, oppure prendere appunti, lo facevo in modo errato, oppure vedevo davanti a me che c'era una figura, ma invece quella figura non c'era, e quindi andavo a tentativi. Ecco. Poi ho fatto delle visite approfondite sia qui a Cosenza, ma soprattutto a Milano, e mi hanno riscontrato la retinite pigmentosa degenerativa. Però fa parte anche di una complessa sindrome chiamata Bardet.
1: Quindi questa sindrome ti porta prima o poi alla cecità assoluta?
2: Sì, la malattia è degenerativa, per fortuna al momento è stabile, però ci sono anche, io sono seguito a Milano all'ospedale San Paolo dall'equipe del dottor Colombo, sì. Sono stato ultimamente, mi hanno detto che c'è anche già una scoperta scientifica, una terapia genica per la retinite pigmentosa nello specifico.
1: Quindi per mantenere quello che si ha, oppure per
2: mantenerlo, ma soprattutto per riacquistare qualcosa in più.
1: Beh, allora facciamo un applauso a questa nuova scoperta, speriamo che possa avvenire mentre tu sei ancora un ragazzo. Quindi
2: io ho 28
1: anni, quindi insomma sei giovanissimo, si spera che possa avere tempo per riacquistare buona parte della vista. Sì. E invece nella vita tu che fai?
2: Io nella vita sono preso il corso di centralinista operatore non vedente all'Istituto dei Ciechi a Milano, sono iscritto in graduatoria qui a Cosenza in attesa che esca qualche opportunità lavorativa. Però nella vita associativa mi sto distinguendo con l'Unione Ciechi,
1: certo,
2: perché sono partito da un semplice socio, ma facendo vari corsi di orientamento a mobilità, perché io abito in un paese dell'Alto Tirreno Cosentino che è Bonifati. Prendo un pullman in autonomia, poi arrivo all'Unical, che è l'Università della Calabria, l'Unical.
1: Sì.
2: Con il bastone arrivo a 4 miglia, poi vengo in autonomia in associazione.
1: Tutto da solo?
2: Sì, da solo, grazie a dei corsi fatti con degli operatori, Giovanni Visali e altri operatori nel campo dell'autonomia domestica e personale.
1: Quindi diciamo che l'Unione ha anche la voglia di rendere autonomi le persone.
2: Sì. Io adesso faccio parte anche di una società sportiva dilettantistica che è la ASD Olimpia Polisportiva. Ringrazio il direttore Giovanni Bilotti, DS e Kevin Garofalo e tutti gli altri miei compagni di squadra, che questo fine settimana andremo a svolgere le fasi iniziali della Coppa Italia di Torbal a Reggio Calabria.
1: Reggio Calabria, perfetto. E quindi naturalmente siete iscritti con la FISPIC.
2: Sì, siamo associati alla FISPIC.
1: Che io insomma anche lì sono inserito come aiutante del presidente Di Girolamo, anche per
2: è stato anche qui di recente, perché qui in sezione stiamo cercando, grazie al centro sportivo che è sorto nell'area adiacente all'Unione Italiana Ciechi, in memoria e per un omaggio al nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciato, Giuseppe Bilotti, quindi è un omaggio nei suoi confronti.
1: Sì, perché lui teneva molto all'autonomia dei non vedenti. Pino lo conosceva, perché anch'io una volta ero di questa sezione, continuerò ad esserlo.
2: Lo chiamiamo Pino, lui si chiamava Giuseppe, ma per noi è sempre Pino.
1: Pino, maestro Pino che ormai ci manca da 4 anni, penso.
2: Dal 2018 da mancarci.
1: Sono passati già 6 anni, eppure sembra così.
2: E quindi però... stavo dicendo, stanno facendo dei corsi come corsi di tecnico di showdown che partirà nel mese di maggio, o come il corso di tecnico di Torba che abbiamo appena terminato, sempre qui in Arlende, perché la FISPIC ci sta dando una grande mano e ci sta supportando, perché ha visto la realtà cosentina, rendese, e quindi molti corsi, se vi è la possibilità, li facciamo qui da noi,
1: perché ci sono le possibilità sia anche per come struttura di ambienti per dormire, oppure insomma
2: abbiamo sia dei palazzetti, quindi ringraziamo l'amministrazione comunale di Rende, ma abbiamo anche delle convenzioni con varie strutture alberghiere che ci permette di far alloggiare gli ospiti che vengono da noi. Un'idea molto importante, molto grande, che stiamo cercando di attuare, che speriamo di invitarvi di annaurare più presto, è un centro federale sportivo qui vicino da noi, dove far fare tutti gli sport paralimpici, dal judo allo showdown al torbal, proprio un centro all'avanguardia, un centro di formazione all'avanguardia,
1: e sicuramente ne parleremo insieme. Senti Marco, il tempo a disposizione è finito, però sicuramente nel futuro ci racconterai le cose che succedono qui a Cosenza.
2: Sarà un mio piacere, farà molto piacere in seguito di continuare questa chiacchierata con voi.
1: Bene, amici di RW Disabilità Nacional Radio, Marco ci lascia, ma non ci lascerà qui, tornerà presto tra noi. A presto.
2: Senz'altro.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, stiamo proseguendo nelle nostre interviste con lo Showdown e questa volta abbiamo un uomo della Sicilia. Buon uomo, si presenti.
2: Buongiorno a tutti, sono Finistrella Pietro.
1: Quindi non Finestrella, ma no, Finistrella. Finistrella Pietro, di che città sei?
2: Originario di Posto, in provincia di Catania.
1: Di Posto, ma quanto è lontano da Catania?
2: Ma una ventina di chilometri.
1: Di Posto, ma è montagna o mare?
2: Mare.
1: Ah, quindi Di Posto al mare. E praticamente la prima cosa che noi chiediamo ai nostri amici disabili, compreso me, è come mai hanno la disabilità, come è successo, perché i nostri radioascoltatori sono curiosi di sapere disabilità come sono avvenute, non per altro, per curiosità, giustamente la curiosità è maschio ma anche femmina soprattutto. Allora tu Pietro, come ti sei trovato nel vortice della disabilità in questo momento, che è successo?
2: Allora io ho avuto, mi sono diagnosticato alle 18 mesi.
1: Quindi piccolo già?
2: Sì, un retinoblastoma bilaterale.
1: Quindi un tumore alla retina.
2: Alla retina, sì.
1: Quindi ho operato quello, giustamente.
2: Ho operato quello, diciamo, con un po' di ritardo perché
1: sì.
2: non abbiamo trovato, diciamo, i dottori
1: giusti, è giusti. Il momento giusto. Che è rimasta la cecità.
2: Sì, sì.
1: Quindi tu non hai mai visto a questo punto?
2: No, fino all'età di 5 anni sì, perché. Ecco.
1: Quindi ricordi i colori, qualcosa?
2: Sì, mi è rimasto tutto impresso. Sì.
1: E quindi anche tu come me in questo momento non vedi nero ma vedi quello che pensi, credo.
2: Sì, praticamente.
1: Se qua vicino c'è una bionda con gli occhi azzurri, la immagini, no?
2: Eh sì.
1: Perfetto, però purtroppo non c'è. Mi dispiace. Però diciamo che comunque tu hai studiato poi le scuole alimentari che facciamo tutto quanti per ingrassare.
2: Sì, quello sì.
1: Hai le scuole medie, poi ti sei destreggiato in che cosa? Nelle superiori, cosa hai studiato?
2: Ho studiato informatica.
1: Ah, quindi sei uno che va bene per me. Sì. E adesso cosa? Lavori dove?
2: No, al momento sono in lista d'attesa.
1: Ah, quindi sei un ragazzo, sì. Un ragazzo di pochi anni,
2: 28 anni.
1: Io ti faccio un po' più vecchio, però mi pare che c'è anche un figlio.
2: Sì,
1: vale.
2: Sì, sì.
1: Quindi
2: sì.
1: Vuol dire che sei felicemente sposato con una ragazza vedente o non vedente?
2: Non vedente.
1: Allora, ragazzi, non vedete che si chiama?
2: Irene,
1: ma anche lei gioca a Showdown?
2: Sì.
1: Allora dobbiamo fare anche lei l'intervista. Però la cosa peculiare di questa coppia è che hanno un bambino sveglissimo, vedente, vedentissimo, no. Che non so, ha un'intelligenza superlativa. Pensate che mi voleva vendere, ma ha venduto una conchiglia la volta scorsa e ha venduto conchiglia a tutti quanti noi disabili e non, ha venduto di tutto. Mi sa che tuo figlio farà un imprenditore.
2: Secondo me sì.
1: Perché adesso ha solo 5-6 anni, no?
2: 7 anni.
1: 7 anni, quindi. Fa la scuola alimentare, fa la seconda, legge, sì.
2: Legge.
1: È stata una cosa prorompente questo. Come si chiama il bambino?
2: Nicolas.
1: È stata una cosa che mi ha turbato. Io anzi stavolta lo cercavo, ma chissà che mi vende stavolta. Invece fortunatamente il mio portafoglio è tranquillo perché non mi ha venduto niente.
2: No, la cosa bella è che siamo andati al mare la mattina.
1: Sì.
2: E fa papà, ora prendo queste conchiglie e le vendo ai giocatori di liceo. Allora io ho detto, sì, va bene.
1: Tu l'hai detto così, tanto magari lo fa ma non sì, lo fa poi veramente.
2: Sono andato a giocare, esco, mi raggiunge,
1: sì.
2: Ma guarda, ho fatto 5 euro, ma che fa? Ho venduto 3 dopo un'altra partita viene di nuovo, oh c'ho 7 euro.
1: E pensa che il bello che le conchiglie le metteva anche nelle bustine,
2: sì.
1: Con un po'
2: sì.
1: Di sabbia, io ancora ce l'ho conservata la conchiglia perché comunque è un cimelio giustamente di questo bambino. Quando sarà un grande dottore oppure un grande dico io sono uno che ha acquistato una sua conchiglia su tempo. E comunque a parte hai solo questo bambino?
2: Sì.
1: Ecco, quindi comunque ho visto che è un bambino veramente fantastico, secondo me ti darà molti grattacapi nella vita.
2: Tanti.
1: Meno male che ancora non conosce le donne, quando le conoscerà ancora a finire,
2: sì.
1: Mi sa che ti scapperà di casa.
2: Io sono contento, la mamma forse un po' meno.
1: Comunque, visto che ci sei, nella vita comunque coniugale mi pare che non avete problemi, siete una coppia molto affiatata e ho visto che.
2: Al momento sì.
1: Sicuramente sì. E, hai un sogno nel cassetto, a parte quello che magari di poter rivedere, oppure la macchina che si guida da solo perché non volete sapere dove andate dai vostri amici. Hai qualche sogno nel cassetto che vorresti si realizzasse?
2: Sogno nel cassetto, sì, qualcuno c'è. Però dai, la cosa fondamentale al momento di crescere nel migliore dei modi mio figlio, di dargli l'educazione giusta, di stargli vicino quando ne avrà bisogno, ecco, di crescerlo nel migliore dei modi. Per ora questo, poi vediamo quegli altri sogni,
1: ecco, invece,
2: ad uno ad uno.
1: Invece a livello di gioco siamo quasi verso le finali, mi pare che sei nei primi quattro.
2: Sì.
1: Devi giocare per il terzo e quarto posto.
2: Terzo e quarto posto.
1: Bene, allora ti auguro di arrivare almeno terzo, così festeggeremo la tua coppola di la tua coppa di bronzo. Grazie. O la tua medaglia. Io ti ringrazio Pietro, è stato un piacere e ci sentiamo nelle prossime volte. A presto.
0: Disabili International Radio presenta.
3: Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour.
0: Il gallo di Simone.
3: Il gallo di Simone, il 14 maggio, buongiorno. Sì.

sbagli mai se fai come Simone, tranquillo. Amici di Giuseppe, amici di Disabili International, oggi parleremo della camminata. Intanto buongiorno, ma non una camminata qualunque, la camminata yoga, tra poco ne parliamo. E andremo a guardare e dare un'occhiata anche all'almanacco Modo Nostro, perché ogni tanto lo facciamo, così quando me la sento mi viene in mente di fare questa cosa qua. Buongiorno a tutti dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, poi Roma, e poi c'è Giuseppe ovviamente, che ci ha dato lo spazio almeno per questi minuti.

Siamo arrivati al 14 di maggio 2026, rigorosamente in onda in diretta. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi la giornata mondiale internazionale del digiuno di preghiera. Ecco, allora, digiuno di preghiera per la carità e per la pace nel mondo interregionale, quindi non significa soltanto cristiani, cattolici, praticanti, ma di tutte le religioni. Poi una persona può essere tranquillamente non religioso e agnostico e ok, va bene comunque. Buongiorno a tutti, rigorosamente in onda, dicevamo, sulla nostra syndication, grazie all'emittente che ci tiene compagnia e alla quale noi abbiamo chiesto l'onda, da Monte Leone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e poi Roma e Milano e Grosseto e quanti semo avrebbero detto a Roma, eh? Allora, buongiorno a tutti, ciao Mattia, oggi è il tuo onomastico, oggi viene inaugurato il primo teatro stabile italiano, 1947, un teatro d'arte per tutti, quindi la prima appena dopo il dopoguerra, il periodo della rinascita, perché dopo le guerre c'è comunque la rinascita. Ecco, oggi nasce George Lucas, 1944, Mark Zuckerberg, 1984, insomma, ragazzo giovane, anche più giovane di me, ha fatto veramente, farà storia Zuckerberg, in qualche modo, comunque sia nelle comunicazioni, ha rivoluzionato sicuramente nel bene e nel male, questo è un dato di fatto, in base al nostro punto di vista, le relazioni sociali umane con oltre 1 miliardo di utenti nelle sue piattaforme. Oggi compie gli anni Valeria Marini, 1967, che ha fatto anche un salto nella casa del Grande Fratello, tra l'altro per dire, ecco. Tanti auguri, allora, veramente, tanti auguri, se compie 59 anni la Valeria Nazionale. Oggi compie gli anni anche nel 1978 Elisa Duguet, una grande pallavolista, quindi tanti auguri. Amici miei, tra poco parliamo dei toys, non dei toy center, è un'altra cosa, ma degli smart toys. Quando eravate ragazzi, bambini, anzi più che altro, avete mai avuto un peluche? Che antichi! Adesso c'è il peluche smart, ovviamente, con l'intelligenza artificiale. I vostri figli ce l'hanno il peluche smart? Voi, da genitori, vorreste comprare un peluche smart ai vostri figli? Voi, da bambini, se potendo tornare bambini, ecco, scegliereste di avere un peluche smart? Io devo dire forse. Tra poco andremo a scoprire di cosa parliamo. Tempo zero everyday.

Il peluche con l'intelligenza artificiale vi ha fatto veramente scatenare. Allora, praticamente la maggioranza di voi ascoltatori assolutamente no, non se ne parla minimamente. Io sono ancora una mamma, dice Antonella, che legge ancora, come faceva mia mamma, le poesie, ma soprattutto le storie, le favole ai miei figli. Questo è veramente bellissimo. Allora, cioè, Simone, siamo veramente arrivati al punto di non ritorno. Secondo il mio punto di vista, questo gioco non dovrebbe né minimamente esistere in commercio. Ma lo è, cioè lo è, perché di fatto in Giappone questo peluche con intelligenza artificiale già c'è ed è disponibile. Quindi potrebbe arrivare anche in Italia? Chi lo sa. C'è però, dicevamo, un punto a favore dell'intelligenza artificiale. I bambini possono, i bambini sono molto più influenzati dagli adulti. Un giocattolo intelligente può orientare i gusti, ad esempio, cioè influenzare i comportamenti, creare dipendenze emotive. Gli esperti parlano di un rischio diretto di manipolazione attraverso un oggetto a cui appunto il bambino è affezionato. Il problema non è che questi giocattoli esistono, ma come vengono usati. Possono anche essere utili, ad esempio, per apprendere o magari anche avere momenti di inclusione. Potenzialmente il peluche può insegnare anche delle lingue. Comunque no, al bambino, però c'è il genitore che lo può fare, cioè ecco, è un minimo punto a favore di questo high tech, però anche no, non devono sostituire le relazioni umane, servono sempre, secondo l'articolo, per la supervisione di un adulto, servono regole più chiare sicuramente sotto questo punto di vista. Allora, non siamo in tempo zero entourage, però c'è uno psichiatra che ci scrive: ciao Simone, sono Fabio, attenzione, veramente hai spiegato perfettamente quello che accade, il problema è la relazione che poi alla fine i bambini hanno, ma anche gli adulti, perché dovreste vedere, dice il nostro ascoltatore, quante volte andando a cena fuori con la mia famiglia i bambini hanno lo schermo appiccicato alla faccia e i loro genitori o gli adulti non interagiscono quasi per niente col bambino. Prima almeno c'era qualcosa da colorare, ora c'è lo schermo. Sì, è vero, io non sono genitore, però di fatto questo succede. Poi un altro ascoltatore, c'è Franco, non ho nessuna competenza in merito, però si capisce a occhio nudo che questi tipi di tecnologia andranno a fare del male sicuramente ai nostri ragazzi, che diventeranno poi il futuro della nostra vita. C'è Filiberto che scrive: forse potrebbe avere un punto a favore, magari perché se dovesse avere il bambino bisogno, che ne so, la notte si sveglia o quant'altro, può fare da baby monitor, però baby monitor c'è, volendo. Quindi diciamo che probabilmente bisognerebbe regolamentare e capire meglio. Ecco, questo è un prototipo che è disponibile in Giappone e staremo un po' a vedere.

lasciamo l'intelligenza artificiale, lasciamola quindi al suo posto, diciamo, tra virgolette, perché cambiamo completamente argomento. Cambiamo completamente argomento perché lasciando stare il discorso dell'intelligenza artificiale e avendo capito tra l'altro che gli esperti parlano di un rischio diretto di manipolazione attraverso appunto un oggetto a cui il bambino è assolutamente legato, quindi di questo purtroppo è un dato di fatto. Dicevamo, cambiamo completamente argomento, andiamo su Gazzetta, dove appunto si parla dello yoga, cioè, ma non dello yoga come lo conosciamo. Quanti di voi fanno yoga perché magari fa bene, perché comunque te l'ha consigliato un amico, l'amica, lo fa un familiare, anche per darti una garmata, magari potrebbe essere un'idea, la camminata come yoga. Avete capito perfettamente. Camminare, lo sappiamo, fa bene, e perché non camminare la camminata yoga? Questa sta prendendo veramente piede ormai in maniera assolutamente esponenziale, una disciplina che unisce i benefici della camminata e quella della respirazione consapevole e di alcune posizioni tipiche dello yoga. Allora, non si tratta semplicemente di una camminata, come abbiamo detto, ma di una camminata consapevole in cui il ritmo del passo viene sincronizzato con il respiro. L'obiettivo è trasformare un gesto quotidiano, quindi la camminata, e ovviamente respirare a livello automatico, in un esercizio di meditazione, quindi di grande dinamicità. La sincronizzazione del respiro e del passo: si ispira per il certo numero di passi e si ispira per un altro numero. Ad esempio, in 4 passi ispiri, 4 passi espiri. C'è anche però la consapevolezza, perché particolarmente attendibile viene dalla sua postura, quindi l'appoggio del piede, il coinvolgimento del core, la dorm, cioè l'interazione durante la pausa. In un momento di semplici della camminata si possono seguire posizioni yoga in piedi, come ad esempio quella del guerriero, per migliorare ad esempio l'equilibrio e la flessibilità, la riduzione dello stress, perché la combinazione quindi di aria aperta e respirazione profonda consapevole abbassa, ragazzi miei, il livello di cortisolo. È un ottimo allenamento anche aerobico a basso impatto, adatto a tutte le età. Coinvolge non soltanto le gambe ma anche le braccia, spalle, addominali, grazie alla postura corretta. La respirazione ritmica migliora la capacità polmonare e quindi l'ossigenazione dei tessuti, e l'articolo suggerisce di provare una soluzione ideale per chi non ama la staticità dello yoga, ma quello tradizionale, e quindi quello della palestra piuttosto che in altri luoghi, ma chi vuole massimizzare il tempo passando appunto all'aperto, un modo diverso del benessere, continuando a camminare, ma fai anche però lo yoga. È una disciplina accessibile che permette di staccare la spina e sicuramente anche di rigenerare corpo, anima, ma anche il bisogno di attrezzare di addrezzare a livello particolare, no? Cioè, se non altro è la possibilità di riuscire a capire la motivazione per la quale magari si fanno determinate cose o magari determinate diciamo discipline, situazioni. La situa, ecco, la situa.

0: Signori miei, cammina, che te passa? E andrà tutto bene. Grazie per i vostri messaggi e la vostra partecipazione. Vi auguro buon weekend, come ci sentiamo il prossimo martedì, ovviamente. Sempre qua, fino a quest'ora. Adesso torno a dare la linea al nostro Giuseppe e alla sua comitiva, l'allegra banda di Giuseppe Cesena. A martedì mattina, ragazzi, buon weekend con il Gallo di Simone. È tutto.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buongiorno, oggi domenica 10 maggio 2026, Artisti di Stefano Manenti, oggi farà ascoltare le canzoni di della Steve Rogers Band, vecchio gruppo di Vasco Rossi. Ma prima di dare linea al conduttore, ascoltiamoci questo.

0: Ritornati in diretta, ora linea al conduttore.
1: Buongiorno a tutti gli amici di Danto Radio, artisti di Stefano Manenti. Non ricordo più a che numero di puntata siamo arrivati, ma siamo alla 23, dica 23 come il dottore, no? Quando ti dice, ti ascolta la schiena, dica il 23, che a Roma nella cabala vuol dire tutto, un numero che quando giochi a tombola aspetti sempre tuo zio, no? Che dici 23 e lui ti parte e ti dice vabbè, e quindi niente, un bel numero, importantissimo. Oggi la Steve Rogers Band, che diciamo che è stato un fenomeno musicale importante innanzitutto per aver condiviso il palco per molti anni con Vasco Rossi, essendo poi il suo gruppo ufficiale, ma poi insomma hanno avuto anche questo momento da solisti e quindi niente, insomma loro hanno all'attivo un paio di album, hanno venduto oltre 100.000 copie per diciamo la loro possibilità, ma comunque noi li ricordiamo molto molto volentieri, come ricordiamo molto molto volentieri il numero magico di Danto Radio. Oh, non fate come l'altra volta, che capito che mi avete lasciato solo due messaggi solo alla fine. Quindi 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945. Il mio ringraziamento va innanzitutto al mio regista Antonello Santoni e alla regina di Danto Radio, Daniela Pecchia. E allora andiamo ad ascoltare subito le canzoni della Steve Rogers Band e Massimo Riva.

0: State ascoltando Artisti.
1: Questo brano io credo che possa essere riassunto da tre ingredienti fondamentali: la sfrontatezza, che è proprio la voglia di rompere gli schemi sociali, la libertà sessuale, che è un approccio diretto privo di sovrastrutture e ipocrisie, e la leggerezza, l'invito a lasciarsi andare e a non prendersi troppo sul serio. Non so se a voi ricorda qualcosa, ma questo stile proprio rock and roll anni 80 è proprio sullo stile di Vasco Rossi. Insomma, ecco, questa canzone lui non l'ha mai cantata, ma come se l'avesse in qualche modo già cantata o scritta, insomma. Quindi musicalmente il pezzo è veramente un rock incalzante, è dominato da un giro di basso e delle chitarre elettriche molto graffianti, no? E quindi l'ha resa proprio, grazie a questo, un tormentone veramente intramontabile, che ancora ce lo ricordiamo. Bene, quindi allora, non abbiamo messaggi, naturalmente, perché te pare, la vita deve essere in salita. 392-4597-945, lo ripeto, 392-4597-945, il numero magico di Danto Radio per mandare i vostri messaggi. Che ne pensate della musica della Steve Rogers Band? E magari se avete qualche richiesta sulla Steve Rogers Band, il nostro regista Antonello farà di tutto per accontentarvi. Adesso ascoltiamo il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Era l'anno 1989, Festival di Sanremo, dopo il super successo di Alzati la gonna, la Steve Rogers Band appunto si presenta al Festival di Sanremo e ahimè vengono eliminati subito dopo la prima sera. Uno di noi è una canzone proprio sulla resilienza e sulla solidarietà umana. Racconta che nonostante le difficoltà, il sentirsi a volte al fondo, quante volte ci sentiamo proprio, diciamo che l'abbiamo raschiato, facciamo tutti parte di una stessa ricerca di senso, spinti dalla voglia di essere più forti e di urlare al mondo la nostra presenza. Questa è una canzone che a me è piaciuta tantissimo. Messaggino.
2: Ma ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Saluto Daniele Antonello. Te saluto, caro Stefano. Auguri a tutte le mamme e una buona domenica. Sì, in effetti hai ragione, Stefano. La leggerezza, è vero, e ricorda proprio lo stile di Vasco Rossi che rompe gli schemi, no? Quindi viva il rompere gli schemi e la leggerezza. Bene, allora un salutone a tutti e complimenti per questo gruppo che non conoscevo prima di ora e per questo meraviglioso brano. Ciao a tutti da Iole.
1: Ciao Iolissima, pensa un po', avevo detto fuori onda, dico nemmeno più Iole mi scrive, visto? E invece mi hai smentito e quindi ti ringrazio. Beh, sì, la Steve Rogers Band è chiaro che probabilmente forse tu manco eri nata quando sono usciti, quindi mi fa piacere che poi questa trasmissione possa anche aiutare i nostri amici di Danto Radio e di Artisti, insomma, anche a rispolverare, se non a conoscere per la prima volta quelli che hanno fatto comunque la musica italiana. 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945, e chiedo cortesemente al mio grande regista Antonello Santoni di proseguire con la nostra playlist.

solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa.

0: sono guai.
1: State ascoltando Artisti.
2: Bambolina è proprio un grido rock contro l'apatia e le apparenze. È l'invito a smettere di comportarsi come manichini senza anima per riscoprire la passione, il dolore e la vita reale, anche a costo di perdere la propria perfezione, tra virgolette, esteriore. Io questo brano lo ricordo veramente come, cioè veramente una ballata proprio alla Vasco Rossi, e che comunque comprai addirittura anche il 45 giri, perché non solo comprai la cassetta, stranamente comprai la cassetta, io sento amante dei vinili, ma comprai il 45 giri, che ancora lo custodisco con estrema gelosia. Stiamo parlando della mia adolescenza, quindi stiamo parlando, cioè, proprio di una vita fa, ecco. Quindi naturalmente non chiedo alla regia se ci sono messaggi, perché figurati, mi dovete.
3: Allora, per me uno di noi, oltre a ciò che ha detto Stefano, rappresenta anche un senso di responsabilità che abbiamo con noi stessi e nei confronti degli altri, quindi gli uni con gli altri. Anche in questo l'ho interpretata. Questo. Un salutone a tutti e ai prossimi brani. Sono qui in ascolto.
2: Hai capito? Sono stato smentito, ma allora il programma è tra me e Iole, quindi bello, una sorta di Stefano versus Iole. Quindi vabbè, dico, sempre importante un ascoltatore che nulla, quindi, ma l'importante è comunicare questa mia gioia, appunto, di parlare di un gruppo decisamente sottovalutato, ma che purtroppo non è durato tantissimo, anche se so che loro ancora sono in attività. 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945. Regia, avanti col prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Sono donne, di meglio non c'è. Il brano riflette perfettamente il periodo d'oro della band dopo il distacco da Vasco, che poi mo dovrebbero ancora spiegare che gli ha detto il cervello. Un momento in cui Massimo Riva e soci cavalcano l'onda del successo pop rock, puntando su testi che parlassero direttamente ai giovani dell'epoca, tra amori complicati e voglia di divertirsi. In breve, Sono donne è un omaggio alla complessità e alla forza d'attrazione delle donne, viste come creature indispensabili ma spesso incomprensibili per il genere maschile. Però questo è un bel brano, insomma, molto vaschiano, ma giustamente ci sta tutto, quindi... Allora, io... Probabilmente c'è un messaggino.
2: Sì, sì, è vero. Pure mi ricorda una delle ballate di Vasco, in stile Vasco, il brano Bambolina, Stefano, che è bellissimo. Quello, e io l'ho interpretato anche, non so perché, oltre che quello che dici di uscire dall'apatia, no? In maniera anche romantica. Non so, mi è venuta questa cosa.
1: Assolutamente sì, Iole, hai perfettamente ragione, ci sta tutto, quindi mi piace molto come tua osservazione. Sono molto molto d'accordo. E a questo punto 392 45 97 945, ripeto,
3: buongiorno, 392. Buona domenica, buona festa di tutte le mamme e un caro saluto appunto a te Stefano, come a Anto e alla nostra principessa Dani. E oggi ho fatto un po' una cosa diversa, dato che mio marito guarda la TV e mi sono messo gli auricolari per ascoltare almeno le canzoni e ciò che racconti tu, e ti do ragione. In effetti io non conosco questo gruppo, non ricordo se ho sentito al passato qualche canzone, mi sono nuove, ecco, ma mi piace molto come tu descrivi. Ecco, e allora vi auguro buon proseguimento e a risentirci. Un caro saluto da Donatella, ciao ciao.
1: Grazie Donatella, grazie, mi fa veramente molto piacere la tua possibilità di esserti collegata con noi, di aver messo le cuffiette ed ascoltare il mio programma. È bello sapere che ti sto proponendo un gruppo che non conosci, perché poi nella vita abbiamo sempre qualcosa da imparare, quindi grazie per i tuoi commenti, sui miei commenti, quindi per il tuo commento sui miei commenti. Grazie, grazie di cuore. E ripeto, 392 4597 945, 392 4597 945, il numero magico di Danto Radio per mettervi in collegamento con Artisti di Stefano Manenti. Andiamo avanti con la playlist, vai regia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Amen, la tua donna mi fa impazzire, che è il sottotitolo. È un brano decisamente particolare, non so se sarete d'accordo con me, perché sotto certi aspetti è meno spavaldo. Dalla voce poi di Massimo Riva, che è sempre stato uno molto sesso, droga e rock and roll, sembra quasi manifestare, no? Un lato della sua personalità, sembra quasi un grido di fratellanza rock, una canzone che sotto certi aspetti sembra voler dire: ehi uomo, datte una svegliata, no? Non farti fregare dal gioco, resta te stesso anche se fa male. Quindi almeno io la interpreto così. E tra l'altro so che è un brano molto amato dai fan storici della Steve Rogers Band, Steve Rogers Band è fantastico, proprio Bang, proprio che spara, proprio perché appunto mostra questo lato più umano di questo cantante che si chiama Massimo Riva. A me piace molto, mi piace. Quindi, e poi è anche bello dire amen, la tua donna mi fa impazzire, quindi come no, ci sta. Anzi, io chiederei alla regia se volesse intervenire anche per un saluto, perché queste incursioni, no, perché lui si diverte, perché mi fa ridere che mi dice le cose in cuffia che voi non sentite, no? Dice anche per un saluto, ciao, capito? E mi ha detto, no? Quindi anche stavo pensando, no? Anche se io innanzitutto, regia, ti vuoi palesare? Entra regia.
2: Eccoci qua, buongiorno, ecco. Anzi arrivo, buongiorno a tutti.
1: Ormai è pomeriggio, no?
2: Scusate, buon pomeriggio allora.
1: Ecco. Buon pomeriggio. No, dico, ma vogliamo fare gli auguri alla mamma di Balù?
2: Mamma di Balù, auguri! Grazie!
1: Capito?
2: Ha risposto, grazie.
1: Sì, ho sentito, penso che abbiamo sentito, perché stavo pensando, no? Nelle tre ore di diretta precedenti che ho fatto con saluti e baci, però c'è anche un amore che è quello per i nostri amici golosi. Certo. E quindi c'è un po', no, un discorso di noi non siamo i padroni, no, dei nostri animali, perché noi non siamo padroni di nessuno.
2: Bravo,
1: assolutamente.
2: Bravo.
1: Però questo fatto di prenderci cura e nello stesso tempo di questi nostri amici pelosi che si prendono cura di noi e ce lo dimostrano con il loro affetto, secondo me dovremmo, visto che oggi è la festa della mamma, estendere questo augurio anche alle mamme in questo caso alla mamma di Balù,
2: e Balù.
1: Quindi della principessa di Santo Radio,
2: ecco.
1: Evviva. Bene, ecco, bene, quindi. Bene. Senti, come sto andando, regia?
2: A piedi o in macchina?
1: No, io sto seduto.
2: Anche io. Voglio ricordare una cosa.
1: Cosa?
2: 392-4597-945. Ah, lo volevo dire, l'ho detto.
1: Sì, no, l'hai detto, hai fatto bene a dirlo. 395?
2: Che 395?
1: 395, ma che? No.
2: Vedi, io quando entro in diretta ti confondo.
1: 395 proprio questa, no, è che tutta la mattina che sto dando numeri, no?
2: 392 45
1: 97
2: 945
1: 945.
2: Oh, bene.
1: Vabbè. Guarda, paradossalmente conosco più il numero di Danto Radio e di Saluti e Baci che il numero di Musilio, perché
2: la prossima canzone secondo me fa a caso nostro.
1: Ah sì?
2: Sì, tanto è lo stesso.
1: Vabbè, ma tanto è lo stesso. Vai, grazie.

0: State ascoltando Artiste con Stefano Manenti.
1: Tanto è lo stesso l'inno di chi ha deciso di non combattere più contro i mulini a vento. È una canzone di accettazione ribelle. Accetto che il mondo sia imperfetto e che le persone siano complicate, ma proprio per questo mi prendo il diritto di fregarmene e di suonare il mio rock and roll. È un pezzo che a distanza di anni mantiene una freschezza incredibile, perché parla di un sentimento universale, quel momento in cui smetti di dare spiegazioni agli altri, che è una grande conquista, che è una grande conquista. So che abbiamo un messaggino.
2: Eh sì, infatti è vero, invita l'uomo a svegliarsi in certo senso. Comunque, bel brano anche questo, meraviglioso. Complimenti per questa band, caro Stefano.
3: Più umano.
1: Sì, sì, sicuramente no, non a questo, certo. No, anche perché l'avrebbe registrato prevedendo le mie parole, insomma, quindi non sappiamo se la nostra amica Iole abbia la palla di vetro, quindi chissà, magari vede e prevede il futuro, chissà, bah, ce lo dirà. Andiamo avanti, anche perché qui il tempo è tiranno, e andiamo avanti col prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Uno in più, una canzone sulla crisi di identità, è il brano perfetto per chi si sente stretto nelle etichette e cerca disperatamente di emergere dall'anonimato, rifiutando l'idea di essere solo un'altra faccia indistinta nella folla. Interessante notare come questo brano faccia da perfetto consaltare a uno di noi che abbiamo ascoltato poco prima. Se in quel caso l'appartenenza era vista come fratellanza, qui essere uno in più è vissuto quasi come una condanna alla mediocrità. Allora, cara regia, non so se ti vuoi palesare ancora una volta.
2: Ragazzi, Stefano, carissimo, purtroppo ahimè non ho la palla di vetro, mi dispiace, altrimenti prevederei il futuro di tutti. Purtroppo invece sono come tutti. Ahimè, va bene. Un abbraccione a tutti.
1: Grazie, volevi, Iole.
3: Volevi che mi palesassi, eccomi qua.
1: Allora, ecco la regia che si palesa, perché ormai abbiamo finito il nostro tempo. Il prossimo brano si chiama C'è chi nasce donna ed è un omaggio alla complessità proprio dell'universo femminile. E ci lasciamo così. Io volevo ringraziarti per il tuo supporto, per la tua regia, per esserci sempre. Volevo ringraziare anche Daniela e la principessa di Tanto Radio e tutti gli amici che hanno avuto la gioia di ascoltare Artisti, Stefano, di Stefano Manenti.
3: Stefano, sì, perdonami, la prossima canzone, che è l'ultima,
1: sì,
3: ma se tu dovessi nascere donna,
1: sì, non posso dire che farei.
3: io lo sapevo.
1: Sarei molto lussuriosa.
3: Ecco, te pareva.
1: Beh, diciamo che cercherei di recuperare il tempo che ho perduto da uomo.
3: Ah, ecco.
1: Mi divertirei un po' di più, capito? Insomma, sarei un po' più generosa.
3: Ma smettila! Ma cosa stai dicendo?
1: Ma è chiaro che... senz'altro, vedi, al di là del fatto che io dica sciocchezze, ma chi mi conosce lo sa. Vedi, Mi hai fatto una domanda proprio oggi, che è la festa della mamma.
3: Ecco.
1: E sicuramente se rinascessi donna, sicuramente vorrei diventare mamma.
3: Ecco, bello.
1: Sì. Anche se da papà a me pensa che mi chiamano il mammo. Soprattutto quando Matteo era piccolino, no? Ma io le correggevo subito queste persone dicendo: io non sono un mammo, io sono un papà. Che è una cosa, uguale, no? Cioè, voler bene, amare, prendersi cura del proprio figlio non è solo una questione da mamma, è anche una questione da papà. Quindi i papà che si prendono cura dei propri figli non sono mammo. Mammi, sono papà.
3: È vero.
1: Però da donna mi piacerebbe affrontare questa esperienza, perché io con la mia ex moglie ho vissuto, no?

0: Praticamente facevano muovere Matteo nella sua pancia, ma una cosa incredibile. Vedevi sta pancia che si deformava in continuazione perché Matteo si muoveva, no?
1: Certo.
0: Perché assumeva tramite la mamma degli zuccheri.
1: Certo.
0: Credo che è una sensazione che vorrei provare. Vabbè. Non è possibile, adesso ne faccio anche a meno, grazie.
1: Va bene, caro. Grazie, grazie, grazie.
0: Grazie, grazie a te,
1: Ma la
0: veramente.
1: classica frase che noi diciamo sempre, che tu dici sempre, prima di concludere.
0: Beh, diciamo che io amo la radio e
1: Noi
0: noi
1: ascoltiamo
0: ascoltiamo
1: Danto
0: Danto Radio.
1: Radio.
0: A
1: Ciao!
0: domenica prossima, ciao, grazie.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E allora questa è Laura in Basta.

siamo sempre qui. Vi ricordiamo anche il nostro numero di telefono 320 19 78 490 320 19 78 490. Adesso abbiamo un brano che andò un po' di anni fa, sono i Ladri di Biciclette in Ladri di Biciclette.

beh, se vi rubano una bicicletta, voi ci credete che potrebbe ritornare? Magari no, proprio magari non ci si crede ai miracoli. Non credo nei miracoli. Laura Bono qui a Disabili International Radio. Siamo quasi verso la fine della trasmissione. 320 19 78 490. 320 19 78 490. Non credo nei miracoli.

0: se potessi tu sorprendermi.
1: I latini dicevano errare humanum est, ma perseverare è fatale, fatalicum, ma chissà, però chi è che non sbaglia, chi è che non, come diceva qualcuno, diceva quello, quel signore là che da 2000 anni che è con noi, chi è senza peccato scagli la prima pietra. E vabbè, comunque, questo giusto per introdurre il brano di Laura Pausini, Il mio sbaglio più grande. Bene, 320 19 78 490, siamo verso la fine della trasmissione, ma ancora abbiamo qualche brano da mandarvi, tutti i brani in questo momento tutti italiani, almeno in martedì e giovedì ci consoliamo con brani italiani di altri tempi.

Certo che ormai le canzoni d'amore sono tantissime, dove c'è la parola amore, se andiamo a vedere veramente sono tante. Però ce n'è una molto antica delle orme che si chiama appunto Canzone d'amore. E allora l'ascoltiamo.

Abbiamo così ascoltato Canzone d'amore e adesso abbiamo un brano che si parla di una donna. Il brano è delle Vibrazioni e il brano si intitola Angelica.

Era così Angelica. E adesso abbiamo un brano che dice che senza di me ti pentirai. È vero, ed è Leda Battisti, Senza di me ti pentirai. Questo è l'ultimo brano di oggi, dopo partirà naturalmente la sigla. Allora, Leda Battisti, Senza di me ti pentirai. A domani, ciao ciao dal vostro Cecantibus, perché dopo parte la sigla vi rifarò nuovamente i saluti.

0: May.
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Ciao, sono Dilele, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da Dilele.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: buongiorno D'Andrea. Per la consueta puntata di Morning Show.
1: Sì, si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci sono certe giornate dove avremmo veramente il piacere di continuare a dormire, starcene tranquilli, a riposare ancora un po'. Invece no, bisogna essere qui pronti ad incominciare. Bene sì, no, ma sono molto contento di essere con voi anche quest'oggi. Buon giovedì, siamo arrivati a giovedì 14 maggio 2026, siamo praticamente a metà del mese e andiamo subito a dare alcune informazioni importanti. Siamo nel 134esimo giorno dell'anno. Siamo nella 20ª settimana, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e Santi Vittore Corona. Il sole è sorto alle 5.52, tramonta alle 20.22, la luna è calante ed è illuminata al 9.6%. Andiamo subito con il proverbio di oggi, che è un classico: uomo avvisato, mezzo salvato. Quando si ha la fortuna di essere stati messi in guardia sui rischi che si è in procinto di dover fronteggiare perseguendo un certo comportamento, si dispone già di un importante strumento per prevenire ed evitarne le conseguenze. È un invito che può essere espresso come consiglio amichevole o anche come minaccia, che sottintende la messa in campo di pesanti ritorsioni. E quindi questo è il proverbio di oggi. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. È tutto pronto per incominciare anche musicalmente parlando.

0: sono le 7:14.
1: E da mo' che il gallo ha cantato, va bene, andiamo subito con i fatti del giorno nella storia di questo 14 di maggio. Cosa è successo nel corso della storia? Torniamo al 14 di maggio del 1004. Sconfitto Arduino di Ivrea, proclamato re d'Italia alla morte di Ottone III di Sassonia a Pavia, Enrico II cinge la corona del Regno d'Italia tra le violente proteste della folla che aveva riposto in Arduino le speranze di un affrancamento dal dominio straniero. Nel 1509, in questo giorno, la Lega di Cambrai, che riunisce le forze militari del Sacro Romano Impero, della Spagna e della Francia contro la Repubblica di Venezia, alla meglio nella battaglia di Agnadello. L'inferiorità numerica di oltre un terzo degli uomini fa perdere sul campo ai veneziani almeno 6.000 uomini e Bartolomeo Dalviano è gravemente ferito ad un occhio. 1643, Luigi XIV di Borbone sale al trono in Francia all'età di 4 anni. La madre Anna d'Austria viene nominata a capo di un consiglio di reggenza di cui primo ministro il cardinale Giulio Mazzarino fino alla maggiore età di Luigi. 1796, il biologo e medico inglese Edward Jenner effettua la prima vaccinazione antivaiolo. 1862, a Londra, l'orologiaio svizzero Adolf Nicol brevetta il cronografo con le tre principali funzioni per la misurazione degli intervalli di tempo, l'avvio, l'arresto e l'innovativo ritorno a zero delle lancette. Si tratta di una miglioria a un brevetto simile già ottenuto nel 1844. 1931, ad un ingresso laterale del Teatro Comunale di Bologna, il maestro d'orchestra Arturo Toscanini viene schiaffeggiato da una camicia nera per aver rifiutato di eseguire l'inno del partito fascista Giovinezza e la Marcia Reale. 1939, Lina Vanessa Medina, di 5 anni e 7 mesi, partorisce in Perù un bambino di 2,7 kg di cui è stato dato il nome di Gerardo. È nato con parto cesareo a causa delle ridotte dimensioni del bacino della madre. Si tratta del più giovane caso di maternità umana. 1947, con la rappresentazione di L'albergo dei poveri di Maxim Gorky, viene inaugurato a Milano il piccolo teatro fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Strehler. 1948, scaduto il mandato britannico sul territorio della Palestina, viene unilateralmente proclamato lo Stato di Israele, nonostante la risoluzione dell'ONU numero 181 prevedesse a partire dall'indomani la nascita sul territorio di due stati, uno arabo, l'altro ebraico. 1955, i paesi del blocco sovietico danno vita al Patto di Varsavia, una alleanza militare di cooperazione e mutua assistenza tra gli aderenti in contrapposizione all'Alleanza Atlantica istituita 2 anni prima tra i paesi occidentali. Breve pausa, a questo punto ci vuole, ci sta bene, ci sta tutto, e poi fra poco la seconda parte della storia di questo giorno, di questo 14 maggio.

1974, in questo giorno, in accordo con il Ministero dei Trasporti e il Comitato Interministeriale Prezzi, le tariffe ferroviarie italiane aumentano del 30%. E nello stesso anno il magistrato Mario Sossi, ostaggio dalle Brigate Rosse dal 18 di aprile, si appella al presidente italiano Giovanni Leone affinché conceda la libertà agli 8 della banda 22 ottobre e la richiesta dei terroristi per il suo rilascio. 1976, uno sciopero proclamato dai sindacati autonomi del comparto scuola mette a rischio gli scrutini. E sempre nello stesso anno un nubifragio si abbatte sul Friuli distruggendo oltre 1200 tende in cui da 7 giorni alloggiano i terremotati. 1978, prima giornata di votazioni per rinnovare 816 consigli comunali e 2 consigli provinciali italiani. 1979, una bomba esplode davanti al carcere Regina Coeli a Roma in un attentato di matrice terroristica. 1986, lo psicanalista Armando Verdiglione viene arrestato dopo le 19 nel suo studio di via Monte Napoleone a Milano per estorsione e circonvenzione di incapace sotto accusa i metodi con cui otteneva finanziamenti miliardari. 1993, un'autobomba esplode in via Fauro a Roma intorno alle 21.35. Obiettivo dell'attentato è il giornalista Maurizio Costanzo, transitato sul posto poco prima al termine della registrazione del suo spettacolo televisivo al Teatro Parioli. 1995, il 6enne Gedun Koeki Nima viene proclamato dal Dalai Lama, 11ª reincarnazione del Paken Lama, il secondo leader spirituale tibetano. 1997, a Francoforte viene fondata la rete di compagnie aeree Star Alliance, ne fanno parte Air Canada, United Airlines, Lufthansa, SAS, Thai Airways, 5 compagnie in 3 continenti. 1998, arriva nei negozi l'album Mina Celentano con 10 canzoni interpretate dall'inedita coppia musicale italiana formata da Mina e appunto Adriano Celentano. Interamente incentrato sul tema dell'amore, propone un solo brano inedito, Acqua e Sale, scritto dagli Audio 2. 1998, dopo un'agonia durata quasi 1 anno e mezzo, muore a Los Angeles il cantante e attore italo-americano Frank Sinatra, aveva 82 anni. Nel 2002, dall'assemblea Fiat, il presidente Paolo Fresco annuncia che le perdite del gruppo superano i 500 milioni di euro e annuncia un piano di risanamento che prevede 3.000 esuberi e casse integrazioni per 10.000 dipendenti. Nel 2003, alla presenza del primo ministro Silvio Berlusconi e delle massime autorità nazionali e locali, si tiene a Venezia la cerimonia di posa della prima pietra per i lavori di edificazione del MOSE, il modulo sperimentale elettromeccanico, e che è una struttura progettata per difendere città e la sua laguna dal fenomeno dell'acqua alta. Nel 2012 un gruppo di ricercatori dell'Università Stanford, che fa capo a Daniel Palanker, annuncia di aver messo a punto un occhio bionico alimentato da luce concentrata. La protesi retinica potrebbe restituire la vista a persone affette da degenerazione maculare o da retinite pigmentosa. Questo è tutto per quanto riguarda la storia di questo 14 maggio, ma noi ora continuiamo ovviamente ancora con la nostra buona musica e fra poco tutto il resto della buona programmazione del Morning Show.

0: sarà.
1: Auguri a coloro che oggi compiono gli anni, oggi il vostro compleanno in questo 14 maggio, bene, auguri, auguri, auguri, auguri a tutti, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono sintonizzate con il Morning Show. Oggi sono nati anche Marco Zanuso, architetto e designer, quello del Radio Cubo e il famoso telefono Grillo, lo ricorderanno insomma tutti coloro che hanno qualche annetto in più. E poi Ernesto Che Guevara, rivoluzionario, George Lucas, produttore e regista, quello di Star Wars e Indiana Jones, Celso Valli, compositore, arrangiatore, produttore musicale, David Byrne, cantante dei Talking Heads, Oscar nel 1988, Robert Zemeckis, regista, Oscar nel 1995 per Forrest Gump, Roberto Chevalier, attore e doppiatore, voce di Tom Cruise. Tim Roth, attore, quello della leggenda del pianista sull'oceano, Lie to Me. Renata Polverini, sindacalista e politico. Scialpi, cantante, rock and rolling, cigarettes and coffee. Marta Cartabia, giurista, prima donna presidente della Corte Costituzionale, ministro della Giustizia 2021-2022. Valeria Marini, personaggio TV e attrice. Cate Blanchett, attrice, due volte premio Oscar. Sofia Coppola, regista, la ricordiamo soprattutto per Lost in Translation. Natalie Appleton, cantante delle All Saints. Valentina Lodovini, attrice. Nicoletta Romanoff, attrice. Nicole Cattaneo, atleta, oro, mondiali, militari e giochi del Mediterraneo. Mark Zuckerberg, imprenditore, fondatore di Facebook. Sofia Scalia, attrice. Auguri, auguri, auguri. Sono già praticamente le 7.30, noi continuiamo con tanti momenti, tante rubriche, tanta musica, notizie e curiosità varie, ovvero il Morning Show.

0: 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno e bentrovati. Un incidente provoca code sulla A35 Brebemi in direzione di Brescia tra Rovato Sud e lo svincolo di Travagliato Ovest. Chiuse le corsie di emergenza e di marcia. E sempre in Lombardia troviamo code in direzione di Milano sull'autostrada A9 che arriva da Como, incontra code per traffico tra Saronno e lo svincolo per l'autostrada Milano-Varese. Vi ricordo inoltre che la dogana merci di Chiasso è chiusa per una festività interna. Territorio elvetico. Traffico in aumento anche sulle principali strade di accesso a Roma. Code sono segnalate sul tratto urbano della A24 dalla raccordo anulare alla tangenziale. Prudenza nella guida per la nebbia, estesa in varie zone del centro-sud, in particolare prudenza sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello. Bene da Massimo Veschi, per il momento è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Come avete sentito, amici automobilisti, prudenza, andate piano, andate tranquilli, tanto arrivate comunque, non è un problema assolutamente. Il prossimo brano di Lenny Kravitz ve lo voglio assolutamente dedicare, quindi un saluto agli amici automobilisti che seguono sempre il Morning Show, perché sono già in strada, perché devono correre ovviamente per il lavoro, la scuola, per tutto quello che ne consegue.

È giunto il momento dell'oroscopo, eccoci qua, pronti, puntuali come sempre. Incominciamo con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo giovedì 14 maggio 2026. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, risolvendo un problema tecnico che assillava tutti da giorni, oggi diventerete l'eroe del vostro ufficio. Godetevi questo meritato riconoscimento. Toro, magari oggi vi sentite carichi di lavoro, ma sappiate che ogni sforzo verrà ripagato con un riconoscimento pubblico durante la prossima riunione di gruppo. Gemelli, qualcuno ai piani alti ha messo gli occhi sul vostro operato, continuate con questa precisione e vedrete che il premio non tarderà ad arrivare presto. Cancro, attenzione a non scambiare un'amicizia per qualcosa di più. Potreste trovarvi in una situazione imbarazzante. Riflettete bene e agite con cautela. Leone, provate a collaborare con quel collega che vi sembrava antipatico. Scoprirete che lavorando insieme sarete una macchina imbattibile. Cercate la bellezza nei gesti quotidiani. Vergine, e se fosse arrivato il momento di cambiare mansione, oggi riceverete uno stimolo interessante che vi farà riconsiderare il vostro futuro. Saprete dare consigli giusti. Hai capito? Sono praticamente le 7:37. Musica? Sì, io direi proprio di sì, anche perché ritorna l'indimenticabile e indimenticato Franco Battiato. Eccolo qui insieme a noi, con la stagione dell'amore che sappiamo viene e va. Buon proseguimento con il Morning Show.

0: La stagione dell'amore era Franco Battiato e alle 7.40 andiamo con segni zodiacali, la seconda parte di segni zodiacali di oggi, dell'oroscopo di oggi, di questo 14 maggio. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, oggi la vostra scrivania brilla di un ordine nuovo. Questa pulizia mentale vi aiuterà a chiudere le pratiche arretrate in tempo record con lucidità e concentrazione. Scorpione, a causa di un banale pettegolezzo, la fiducia del partner potrebbe vacillare. Chiedete spiegazioni dirette invece di rodervi il fegato. Non è il momento di rivangare vecchi errori. Sagittario, un superiore sembra non capire il valore del vostro impegno. Non arrabbiatevi, ma preparate un report dettagliato dei vostri successi. Evitate di fare scenate di gelosia. Capricorno, chiedetevi se quell'abbonamento in palestra o alla rivista serve davvero. Oggi la giornata ideale per tagliare i rami secchi del vostro bilancio personale e familiare. Acquario, la vostra aura è radiosa e attira persone piene di energia positiva. Approfittatene per allargare la vostra cerchia di legami. Un vento di novità scuote la vostra vita sentimentale. Pesci, riceverete un consiglio prezioso riguardo a come gestire i vostri risparmi. Non esitate ad applicarlo. Domandate con garbo un acconto su un lavoro futuro importante. Questo è tutto per il nostro oroscopo di oggi, ma non è tutto per il nostro appuntamento, ovviamente, perché abbiamo tante cose ancora da ascoltare. Il morning show continua, eh? Ed ogni volta che non so volare è il titolo di un bellissimo brano di Enrico Nigiotti che andiamo a riascoltare insieme proprio questa mattina.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Ed eccoci puntuali al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz, il viaggio, tappeto rosso e bandierine. Meloni sfida su tasse e salari, la Premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e PD. La Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein il governo ha fallito, Trump incontra Xi in missione con le Big Tech, a Reggio Emilia il sorriso di Kate Middleton tra i bambini. La stampa, Trump si vertice con i miliardari, Donald in Cina accompagnato da 17 big dall'economia. L'apertura di Pechino, pronti a collaborare. Il giallo di Garlasco, condanna di Stasi, un paradosso. Nordio le leggi riscritte alla carte. Ed ancora inizia la 38ª edizione del Salone del Libro di Torino. Il Fatto Quotidiano, grazie a Minetti per curare il bimbo bastava il permesso. Il giudice Pavarin, ex presidente del Tribunale di Sorveglianza. A me mi ha rovinato la guerra, le solite scuse in colpa al conflitto, pure il superbonus. Nel Premier Time balle sulla crisi e appello a Calenda che soffre destre divise, salta Freni per Consob, Conte non ha inciuci con Fratelli d'Italia. Si parla di Meloni, dunque il resto del Carlino, Meloni sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia. Nel regno degli asili, bagno di folla per la principessa del Galles Kate Middleton in Italia per studiare il modello Reggio Emilia sugli asili. Dossieraggi, un'altra inchiesta sui poliziotti spioni, venduti dati su Giulio Cesar, Britti e Del Santo. Il procuratore di Napoli, Gratteri, pubblici ufficiali infedeli. Passiamo al Messaggero. Meloni sfida sull'economia, la Premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia. Trump a Pechino cerca l'asse con Xi, il dossier Iran ma anche dazi, fentanyl e Taiwan. La verità, banner fatto con l'intelligenza artificiale sul sito di Repubblica, usano i volti della verità per truffare i risparmiatori. Finta puntata di Porta a Porta con finto scontro, con tanto di immagini, tra Paragone e il capo di Intesa Messina, tutto per lanciare una piattaforma di investimenti che ruba i soldi alla gente. Meloni alle opposizioni, mi chiamate in aula ogni due per tre, ma solo per insultare. Il nazicomunismo, facendo guerra alla famiglia, siamo diventati civiltà di morte. Che fa Forza Italia? E ora riparte l'assurdo treno del suicidio assistito legale. Sequestri di persona a causa dell'isteria da virus, ma il vero scopo è il bavaglio. Il giornale, la sfida di Trump, sì, dal tech all'Iran, Meloni via la fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti. A Reggio Emilia, bambini, selfie e sorrisi. Kate incanta il paese. Passiamo a Libero, bancarottieri rossi, la banda del buco, scontro al Senato, dall'opposizione invocano misure sul lavoro e salari, richieste logiche se non fosse che le voragini lasciate da loro nei conti. La frenata di Giorgetti su riarmo, priorità famiglie e imprese, la flottiglia pensa a un partito e fa tremare la sinistra. Il tempo, ristorante cinese, ma il menù siamo noi, non solo Electrolux, Pechino, compra e svende, aziende svuotate, dipendenti cacciati, marchi acquisiti. Intanto la Cina invade i nostri mercati con i suoi prodotti a prezzi stracciati. Tutti gli errori dell'Unione Europea e le mosse delle quinte colonne italiane del dragone. E Trump da Xi, lui lotta e tratta, ma fa i suoi interessi, mentre l'Europa. Passiamo al giornale economico, il Sole 24 Ore, petrolio offerte in caduta per le scorte di greggio, un calo a ritmo di record, partite IVA
più tempo per il concordato, orientata alla stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione, commercio, Hormuz e Taiwan. Trump e Xi in cerca di una intesa. La raffineria di Priolo torna italiana, accordo tra Goi Energy e Lud Oil, CDP Equity in aeroporti con una quota del 10% e l'opzione per il controllo. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Inter 2, decima Coppa Italia dopo lo scudetto, dominata la Lazio 2-0. E poi ancora Diavolo da Duri con Fulkrug, Ildiz, Avlaovic resta, no alle ore 12, Lega Altar, rischio derby senza curve, diluvia al giro, Resa Ciccone, la rosa ricambia Eulalio. Andiamo con il Corriere dello Sport, la finale a Chivu, doblete, dominio Inter, scudetto e Coppa Italia, crollo Lazio, troppi errori. Milan, Goretzka e Matetà, due trattative in chiusura, derby scontro totale, Roma-Lazio, la Lega ricorre al TAR. Andiamo con Tutto Sport, troppo forti, senza storia, 2-0 la Lazio, decima Coppa Italia per l'Inter. Juve sei mia, ora vogliamo il secondo posto, Ildiz, ho chiesto a Vlahovic di restare. La Lega riprova, no del prefetto, derby e quattro partite in mano al TAR, pranzo con Sinner, dramma Musetti, Roma ore 13, Jannik contro Rublev. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Intanto andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, che ovviamente fra poco si staccheranno e continueranno con la loro buona programmazione, quindi buon proseguimento di giornata, ci ritroveremo nel corso della mattinata di domani intorno alle 7.09. Questi pochi minuti li trascorriamo insieme ai Bee Gees con Lonely Days, ci faranno raggiungere esattamente le ore 8. Buongiorno con il Morning Show e Graziano D'Andrea.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti martedì e tutti venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti martedì e tutti venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome
3: sì, sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tiguglio.
2: È il programma?
3: Troppo forte.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti
5: con Alex De Sì su Radio Tiguglio, va ora in onda.
6: E giovedì, amici, non possiamo certamente mancare noi di Radio Web. Benvenuti, sono Maurizio Rossi per portarvi il mondo della tecnologia nelle vostre case, visto che ci arriva nel vostro vivere quotidiano e oramai siamo letteralmente bombardati di novità per quanto riguarda il campo tecnologico, non solo quindi il web, l'intelligenza artificiale, ma anche un po' il quadro normativo che sta, devo dire, evolvendo in questi ultimi tempi. Ne parleremo e approfondiremo un po' tutti gli argomenti in questa puntata, oltre alla musica che come sempre è un ottimo collante fra una notizia tecnologica e l'altra. State con noi.

0: Voglio subito parlare, amici, di novità in questa puntata, e ce n'è una in modo particolare che riguarda WhatsApp. Attenzione, perché già possiamo dirlo che ha fatto la sua comparsa su Android WhatsApp Plus. Attenzione, non è quello normale, è una versione a pagamento, non costa neanche molto. Il prezzo mensile è 2,49 centesimi. Ecco, una volta disponibile agli utenti viene offerta questa possibilità di provarla gratuitamente per una settimana. Insomma, la segnalazione che è arrivata dalla redazione di Web Beta Info, che ha condiviso questa informazione e anche già delle immagini, ci sono delle caratteristiche che possono anche essere importanti. Sono quelle di cui abbiamo parlato, come gli sticker, quelli esclusivi da inviare nelle conversazioni. Poi ci sono alcune icone personalizzate per l'applicazione che vengono posizionate sulla schermata principale nei menu, magari qui uno può scegliere. Ci sono dei temi inediti per l'interfaccia, delle suonerie extra da associare ai contatti. Inoltre, ecco, è possibile fissare fino a 20 chat. Una funzionalità base, diciamo, che ancora non subisce letteralmente una gran modifica. Il successo di questa iniziativa comunque ancora, come si dice, è un po' da verificare. Non sappiamo in quanti sceglieranno di mettere mano al portafoglio per attivare l'abbonamento di WhatsApp Plus. Ecco, se nei contenuti poi saranno proposti, diciamo così, delle cose, insomma, sufficienti, insomma, se ne vale la candela. Di certo è una strada percorsa da Meta, questa, per monetizzare la popolarità di questo servizio che conta, pensate un po', oltre 3 miliardi di utenti a livello globale, mettendo quindi in comunicazione le persone in ogni angolo del mondo. E il gruppo sta facendo qualcosa di molto simile anche con il test di Instagram Plus. Ma in quel caso, ecco, questa è una cosa, diciamo così, da esaminare, magari da approfondire più dal lato social.
1: Lo so, fumare a letto è un brutto

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
4: So che molti di voi si aspettano sempre di trovare delle novità in questa puntata e noi ce le abbiamo. Quest'oggi ne arriva una targata Apple. Eh sì, perché dopo le varie indiscrezioni su iOS 27 ci sono quelle anche sul Mac 27, la nuova versione del sistema operativo che Apple annuncerà durante l'evento che si terrà a Las Vegas dall'8 al 12 giugno. La fonte è sempre quella di Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, sempre ben informato, e ci dice che l'azienda di Cupertino andrà a migliorare l'interfaccia Liquid Glass, introdurrà l'applicazione Siri e aggiungerà anche delle funzionalità per la gestione automatica delle schede in Safari. Beh, questa cosa sicuramente farà piacere naturalmente agli smanettoni che in questo momento ci ascoltano, perché Apple ha annunciato il design Liquid Glass già da iOS 26 e dopo aver ricevuto numerose critiche ha introdotto diversi miglioramenti, come la possibilità di regolare anche il livello di trasparenza. Anche nel Mac 26 TAO è disponibile, diciamo, questa stessa interfaccia, ma il risultato finale è insomma un po' più scadente. Questo è dovuto principalmente al tipo di display che viene utilizzato. Liquid Glass è ottimizzato quindi per gli schermi OLED, mentre i Mac usano ancora gli schermi LCD. E come ci evidenzia Gurman, gli effetti di trasparenza e le ombre in Mac 26 TAOE rendono più difficile la lettura di elenchi e altre aree con molto testo. Il problema poi si va a notare soprattutto nel centro di controllo, nel Finder e nelle applicazioni con barre laterali. Quindi, in attesa, diciamo, dei futuri MacBook Pro con schermo OLED Touch, ecco, Apple ha deciso di migliorare quello che è il design di Liquid Glass già dal Mac, il sistema operativo numero 27, per risolvere quindi proprio questi problemi con le ombre e le trasparenze. Sicuramente sarà ancora un'esperienza, diciamo, più immersiva, potremmo dire così, o forse magari anche più funzionale.

0: Redditi con gli Activity, con te sempre.
1: E dopo la musica andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché c'è un problema che abbiamo toccato più volte che riguarda quello delle crisi delle RAM. E beh, c'è un'azienda che è invece la SK Hynix, che avrebbe ricevuto già delle offerte dai principali clienti in cambio di una maggiore fornitura di chip. Come noto, il mercato delle RAM è attualmente in crisi perché i produttori preferiscono vendere chip utilizzati nei data center, che naturalmente garantiscono più margini. L'azienda sudcoreana però non vuole sottoscrivere degli accordi vincolanti, diciamo così, di prelazione. E in questo caso, come OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft e altre aziende che sviluppano dei modelli di intelligenza artificiale, continuano ad aprire nuovi data center e potenziare già quelli esistenti. Quindi, per soddisfare le richieste di RAM ad alte prestazioni, ovvero le High Bandwidth Memory, i tre maggiori produttori mondiali come la SK Hynix, Samsung e Micron Technology avrebbero incrementato la relativa produzione, mentre quella delle comuni DDR4 e 5 è diminuita. Ciò ha causato quella che è una riduzione dell'offerta e così anche un aumento, chiamiamolo esponenziale, dei prezzi. Secondo diverse fonti, appunto, che arrivano anche autorevoli come la Reuters ad esempio, ecco, dice che l'SK Hynix avrebbe ricevuto già delle offerte dai principali clienti in cambio di un trattamento di favore, ovvero una maggiore fornitura di chip. E ci sono alcune big tech, che non sono stati forniti i nomi, però lascio immaginare, avrebbero proposto già dei finanziamenti per l'apertura di nuove linee di produzione e per l'acquisto di macchinari, appunto, che vengono usati per realizzare questi chip tramite litografia. Ecco, costano centinaia di milioni di dollari e sono venduti principalmente dall'olandese ASML. Beh, nonostante questi, chiamiamoli, generosi regali, SK Hynix non vuole sottoscrivere accordi vincolanti con delle singole aziende. Il produttore quindi non ha fornito dei dettagli sulle condizioni contrattuali, ma comunque ha affermato che valuterà in modo approfondito diversi approcci e alternative strutturali che si discostano quindi da tradizionali accordi, quelli di lungo termine. Quindi si vuole più dedicare, come abbiamo capito, a un mercato consumer.

La puntata di Radio Web, amici, che continua. Sì, adesso ancora novità che ci arrivano da Instagram. Qualcosa sta cambiando. È il fine della crittografia end-to-end. Sì, perché dovete sapere che nei messaggi privati di Instagram c'era una sorta di serratura, diciamo così, discreta, quasi invisibile. Pochi utenti se ne erano accorti, ancor meno l'avevano adottata. Quella protezione ora non c'è più. Meta, infatti, ha eliminato la crittografia end-to-end dalla piattaforma, archiviando in silenzio questa funzione che era arrivata un po' in punta dei piedi e se ne va quindi con lo stesso passo felpato. Per la messaggistica cifrata resta ancora l'alternativa di WhatsApp, che è sempre un prodotto chiaramente di casa Meta. La versione ufficiale di Meta, che pochissimi utenti usavano, quindi tanto valeva chiudere la baracca, e quindi difficile poi dire il contrario, ma è pur vero che la crittografia, diciamo quella end-to-end su Instagram, era ben nascosta. Bisognava attivarla manualmente, una conversazione diciamo alla volta, frugando nelle impostazioni delle chat. Meta a questo punto promette che chi era stato lungimirante abbastanza da attivarla riceverà delle istruzioni su come scaricare media e i testi appunto delle chat protette prima che il sistema cali la Sara cinesca, quindi una cortesia tecnica forse più che una svolta, ma almeno quindi non si parte da zero. Le conversazioni su Instagram non viaggiano nude nella rete, continueranno ad essere protette dalla cosiddetta crittografia TLS, e cioè quella che difende i dati durante il tragitto tra telefono e server di Meta. Il dettaglio però è insomma sostanziale: con la crittografia dei dati in transito la chiave la possiede Meta, che quindi può leggere quello che c'è scritto. Con la crittografia end-to-end la chiave è condivisa esclusivamente tra mittente e destinatario, quindi nessun altro, nemmeno la piattaforma, poteva andare a sbirciare. Due mesi fa, diciamo che anche TikTok un po' ha eliminato questa crittografia senza troppi giri di parole. Il motivo è l'utenza, diciamo che è larga parte quella giovane, mantenere quindi messaggi leggibili sui server, infatti, è un po' anche una misura di sicurezza necessaria. Anche lì, naturalmente, c'è la cifratura di trasporto per proteggere i messaggi mentre viaggiano. La scelta era stata ancora, diciamo così, accolta favorevolmente anche dalle organizzazioni, soprattutto che tutelano i minori online. E quindi, ecco, mettendo insieme un po' i vari pezzi, si delinea una direzione abbastanza netta. Le piattaforme social di massa, in particolare quelle diciamo così utilizzate da adolescenti e ragazzi, sembrano sempre più inclini a conservare il controllo delle chiavi delle comunicazioni all'interno dei propri sistemi. Quindi la cifratura end-to-end, spacciata fino a ieri come il frutto e anche il futuro diciamo così inevitabile della messaggistica, si sta ritirando in territori più specializzati. WhatsApp, Signal, diciamo, e anche qualche app di nicchia.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Dobbiamo dirlo, oramai il tempo è letteralmente volato. In questo giovedì siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, trasmissione che ogni giorno viene condotta dal sottoscritto Maurizio Rossi. Grazie per averci seguito, noi torniamo domani, come sempre vi aspetto qua alla solita ora.

provincia dove tutto resta uguale, tra le rose alla ringhiera e le bandiere a sventolare, ho inseguito un aquilone per provare anch'io a volare davanti al mare. In una notte senza stelle, tra un'orchestra di cicale, sopra un letto di conchiglie, sabbia e polvere di sale, ho imparato a riconoscere i segreti dell'amore davanti al mare. Ho guardato le mie impronte scivolare tra le onde e ho scoperto che la

e ho guardato i miei castelli sgretolarsi tra le onde. Ho imparato a costruire la mia casa sulle rocce, a non andare al largo quando la corrente è forte, a perdere lo sguardo appena dopo l'orizzonte.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: Va ora in onda Incredibile, racconti speciali con Luca Rossi.
1: Ciao e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Incredibile. Un'ora di racconti speciali e musica, insieme, il mix perfetto tra parole e brani. Inizio ora con il primo racconto di questa puntata. Nel 1933, in un piccolo laboratorio del Piemonte, un uomo osservava l'acqua che bolliva. E da quella scena semplice e domestica avrebbe inventato il gesto più italiano del mondo: fare il caffè con la moka. Il suo nome era Alfonso Bialetti, un artigiano con uno sguardo attento e pratico. Era un periodo difficile, l'Italia viveva le tensioni del dopoguerra e il caffè espresso, che stava conquistando i bar delle città, era ancora un lusso da locali, lontano dalla vita delle famiglie comuni. Bialetti sognava qualcosa di diverso, una macchina da caffè che fosse piccola, economica, resistente e soprattutto casalinga. Fu osservando la liscivose, un rudimentale strumento per fare il bucato, che ebbe l'idea. E se si potesse usare la pressione del vapore non per lavare, ma per estrarre il caffè? Disegnò un contenitore in alluminio a forma ottagonale, diviso in tre parti: sotto l'acqua, in mezzo il caffè macinato, sopra il raccoglitore. E così nacque la Moka Express, un piccolo miracolo di ingegno italiano. Ma il successo arrivò qualche anno dopo, grazie al figlio Renato Bialetti, che prese quell'invenzione e la trasformò in un simbolo nazionale. Con campagne pubblicitarie brillanti e il celebre omino coi baffi, la Moka entrò nelle case, nelle abitudini e nei cuori. Non aveva la potenza del bar, ma aveva qualcosa di più: il tempo lento della colazione, il profumo che riempie la cucina, il suono inconfondibile di quel borbottio finale. Era il caffè della nonna, del papà, della domenica mattina. Oggi la Moka è esposta nei musei di design, ma continua a vivere sulle fiamme di milioni di fornelli. Non ha bisogno di tecnologia, di capsule, di schermi digitali o di energia elettrica. Solo di acqua, caffè, fuoco e un po' d'amore. Perché in fondo la Moka non è solo un modo di fare il caffè, è un modo di stare insieme. Sono molti i brani che in qualche modo parlano di caffè. Oggi da ascoltare ho scelto un brano dei Blur che si intitola Coffee and TV.

0: un nuovo racconto speciale che arriva dal mondo della musica, quel pazzo e incredibile mondo della musica. Siamo nel Midwest americano, è pieno giorno, un hotel, dentro c'è Keith Moon, stranamente calmo, sta ascoltando a tutto volume l'ultimo disco degli Who da una ghetto blaster. È nella reception. Moon ascolta e guarda fisso gli impiegati davanti a lui. Sembra catatonico. La musica è assordante. Il manager dell'hotel ne ha abbastanza. Fissa anche lui Keith. Poi, visto che non ottiene niente in cambio, urla: «Per favore, spenga quel rumore!» Keith lo ignora. «Spenga quel rumore!» Keith lo ignora. «Se non spegne immediatamente quel rumore, chiamo la polizia!» Keith Moon preme il tasto stop. Poi dice: facciamo un patto. Se viene con me nella mia stanza, lo tengo spento, altrimenti riaccendo. Il manager accetta e lo segue fino al nono piano. Moon lascia il ghetto blaster davanti alla porta, entra e chiede al manager di aspettare fuori. Esce dalla stanza due minuti dopo, si mette un dito sulla bocca come fanno i bambini e dice: shh, zitto. Pochi secondi dopo si sente un'esplosione e il corridoio si riempie di fumo. Keith guarda il manager atterrito. Vede, questo è rumore. Questa, invece, è la musica degli Who. E riaccende il ghetto blaster a tutto volume, mentre tutti, atterriti, scappano dalle loro stanze. E adesso è proprio Keith Moon, insieme ai suoi soci, che ci ascoltiamo un brano. Il brano si intitola Baba O'Reilly. Loro sono gli Who.
1: Incredibile.

Il prossimo racconto ci parla di arte se vogliamo misteriosa, perché lei è stata definita la donna che dipinse il futuro e poi lo nascose. Nell'estate del 1986, in una casa di campagna dimenticata tra i boschi svedesi, un contadino si imbatté in qualcosa che non avrebbe mai potuto immaginare. Nel seminterrato, coperto di polvere e di silenzio, c'erano grandi casse di legno. Le aprì con la curiosità di chi non si aspetta nulla e trovò un mondo intero, 1200 dipinti, colori accesi, forme geometriche mai viste. Qualcosa che non sembrava appartenere al passato, ma a un tempo ancora da venire. Confuso, chiamò un vicino. E anche lui rimase senza parole. Solo un curatore museale poté finalmente dire la verità. Quelle opere erano della sconosciuta Hilma af Klint, una donna che aveva dipinto tutto questo decenni prima di Kandinsky, Mondrian o Malevich. Hilma af Klint era nata nel 1862. Figlia di un ufficiale di marina e matematico. Da bambina si perdeva tra i libri di geometria della biblioteca di famiglia. Crescendo, frequentò l'Accademia di Belle Arti di Stoccolma e divenne una pittrice rispettata di paesaggi e di ritratti. Ma il suo vero mondo era da un'altra parte. Era affascinata dal misticismo, dalla scienza nascente, dall'idea che ci fosse qualcosa oltre ciò che si vede. Cominciò a dipingere guidata da una sorta di trance creativa, convinta che quelle immagini le venissero trasmesse dai piani più alti dell'esistenza. Il risultato? Un'arte astratta potentissima, visionaria, rivoluzionaria. Un'arte che non mostrò mai. Temeva che il mondo non fosse pronto e forse aveva ragione. Nel suo testamento scrisse che le sue opere dovevano rimanere chiuse per almeno 20 anni dopo la sua morte. Ma il destino fece il suo gioco. Suo nipote morì prima di poterle rivelare e quei capolavori rimasero nascosti ancora più a lungo. Fino a quel giorno dell'estate del 1986. Quando il mondo dell'arte le vide, fu uno shock. Tutto ciò che si credeva di sapere sull'origine dell'astrattismo andò in frantumi. Hilma non era una nota a piè pagina, era l'inizio di tutto. Oggi il suo nome

Jonathan Moreland sapeva come farsi strada, se non nella vita, almeno tra i 18.000 che si trovavano al Forum di Los Angeles per il concerto dei Cure, ultima data del tour. Il suo umore era più nero dei capelli di Robert Smith. Era appena stato respinto, senza possibilità di appello, dalla ragazza che amava, Andrea. E ora stava pensando a qualcosa di strano per lasciare un segno del suo passaggio. Per questo aveva portato con sé un grosso coltello da caccia e aveva ben interpretato il fatto che gli addetti alla sicurezza non si fossero accorti della sua presenza. Poco prima che i Cure salissero sul palco, l'illuminazione. Ora, Jonathan Moreland sapeva bene cosa fare. Morire, sì, doveva morire. Si alzò in piedi, estrasse il coltellaccio e cominciò a pugnalarsi allo stomaco. La gente cominciò a urlare, allora lui salì sulla poltroncina in modo che in molti potessero vederlo, continuando a pugnalarsi con veemenza. Il pubblico, convinto che si trattasse di una messa in scena della band, gli gridava di continuare, ma furono i più vicini a Jonathan Moreland a far capire che era tutto assurdamente, tragicamente vero. La polizia, gli addetti alla sicurezza e

0: Medici arrivarono velocemente, ma la situazione era disperata. Jonathan Moreland morì all'ospedale, pochi minuti dopo quella follia. I Cure saliranno sul palco egualmente, forse pensando a quanto la storia della band fosse sempre stata folle e drammatica, fino a provocare incolpevolmente follia e dramma. Ed è proprio dei Cure che ascoltiamo il prossimo pezzo, dal vivo, A Forest.
1: Incredibile.

Nel 1998, di rissa in rissa, lo mandano a Belmarsh, a Londra, che è una prigione di massima sicurezza, dove negli anni 2000 finiranno i sospetti terroristi delle Redentions, le estradizioni illegali permesse dalle leggi antiterrorismo. A Belmarsh Charlie sequestra 3 detenuti e minaccia di mangiarne uno se non gli danno quello che vuole. Vuole un aereo per Cuba, 2 mitragliette Uzi, quelle piccole israeliane, 5.000 proiettili e un'ascia. E finisce come al solito, perché Charlie non ammazza e non mangia nessuno. Non li tocca neanche gli ostaggi. A un certo punto apre la porta della cella e comincia a menare. E si becca un sacco di botte e altri anni di galera. Altri 7 in questo caso. Lo spostano ad Al, altro carcere di massima sicurezza, e lì prende in ostaggio un educatore, lo tiene 40 ore cantando Yellow Submarine dei Beatles, poi apre la porta e giù botte. Lo riportano a Woodhill, dove lo classificano detenuto di categoria A, massima pericolosità, e formano addirittura un'unità speciale di guardie, particolarmente grosse, dure e cattive, per sorvegliare lui e un altro paio di detenuti, ma soprattutto lui. Perché ci è riuscito Charles Bronson, è diventato famoso. Per la stampa e per l'opinione pubblica, per tutta l'Inghilterra, Charles Bronson è il detenuto più pericoloso di tutta la storia carceraria della Gran Bretagna. Nel 2000 Charles Bronson viene condannato a vita. Non ha mai ammazzato nessuno, né fuori né dentro. Ha una serie di condanne per rapina, ma soprattutto danneggiamento, rissa, lesioni personali più o meno aggravate, danni permanenti e tentato omicidio, ma non ha mai ammazzato nessuno. Però è così cattivo Charlie, o almeno lo è per la giustizia inglese, che si merita una condanna a vita. Intanto, in carcere, Charlie si è spostato di nuovo e ha ancora cambiato nome. Mentre era dentro, ha conosciuto una ragazza bengalese per corrispondenza e poi in visita. Se n'è innamorato e l'ha sposata. Seconda moglie, dopo la prima che aveva quando era giovane e libero. Una intera vita prima. E che gli aveva dato anche un figlio.

Charlie sposa Fatema e per amore suo si converte all'Islam e si cambia anche il nome, non più Michael Peterson, non più Charles Bronson, ma Charles Ali Ahmed. Ma le cose a Charlie non vanno mai troppo bene. A parte dare e ricevere botte, tutto il resto va sempre in modo diverso. Charlie divorzia da Fatema, ripudia l'Islam e si riprende il suo nome. La Commissione per la Libertà Vigilata lo convoca, esamina la sua richiesta di uscire sulla parola e la respinge. Sentenza a vita, da solo, sempre. Così, nel 2010, nella sua cella del braccio F a Wakefield, Charlie si spoglia nudo, si unge tutto il corpo di burro per scivolare alla presa, si prepara per bene e fa tanto chiasso che gli agenti della squadra speciale sono costretti a entrare in cella per intervenire. Entrano in sei e lui li mena tutti, prima di farsi bloccare, massacrare e spedire in isolamento. Ed è ancora lì, in galera, dopo 37 anni, di cui 33 in isolamento. Fuori, da quel 1974, quando è andato in galera per la prima volta, Charlie ha fatto solo 4 mesi e 9 giorni. Charles Bronson, il detenuto più pericoloso della storia carceraria della Gran Bretagna. Fin qui sembra la storia di un pazzo, e lo è sicuramente, una storia di violenza, la storia di uno che vorrebbe diventare famoso e lo diventa facendo a cazzotti, ma non come un pugile. Perché forse, chissà, quella dei cazzotti è solo un pezzo di questa storia e avrebbe potuto andare diversamente. Forse Charles Bronson sarebbe potuto diventare famoso come voleva, in un altro modo.

0: L'educatore che prende in ostaggio a Hull nel 1998 è il suo insegnante d'arte, perché Charlie, nel tempo libero, dipinge. Ma non solo, dipinge con talento. Le sue opere vengono pubblicate dai giornali, e non solo perché è Charles Bronson il criminale, e vengono esposte, per esempio, nelle stazioni della metropolitana di Londra. È così che l'ha conosciuto Fatema. Ha visto uno dei suoi quadri in una rivista, gli ha scritto, lui le ha risposto e si sono innamorati. Perché Charlie scrive anche, e scrive bene. Ha scritto un libro sul fitness. E fin qui va bene, è normale, vista la sua esperienza e un record di 2500 flessioni al giorno. Ma soprattutto scrive poesie, che pubblica in libri che illustra lui stesso. Ne ha scritti una dozzina e ha vinto decine di premi. Il suo libro di fitness si chiama Solitary Fitness e uno dei suoi libri di poesie più noti si chiama Luniology, In My Own Words. Luniology, ossia scienza della follia, in parole mie. E in tutte le sue opere c'è sempre quello, la solitudine, l'essere solo, solitario.
1: I racconti sono piccole finestre su altri mondi, altre menti e altri sogni. Sono viaggi che puoi compiere nelle zone più lontane dell'universo e fare in tempo a tornare per cena.

0: Chissà, magari poteva diventare famoso come artista, Michael Peterson, in arte Charles Bronson, o forse no. C'è un film del 2009, molto strano e molto bello, che racconta la sua storia. Bronson, di Nicholas Winding Refn, con Tom Hardy a fare il nostro Charlie. Nel film, la parte che più viene messa in evidenza è quella di questa disperata e folle violenza. Charlie come uno strano clown che affronta il mondo a cazzotti. E così l'ho raccontata anch'io questa storia, fino all'ultima parte. Ecco, forse lo aveva capito anche lui, Charlie, che è più facile diventare famoso e passare alla storia come un grande criminale, come il detenuto più pericoloso della Gran Bretagna e come un grande poeta e un grande artista.
1: Incredibile!
2: Subsonica.

Si chiude qui la puntata di oggi di Incredibile. L'appuntamento è come al solito alla stessa ora sulla stessa emittente. Un saluto da Luca, vi aspetto la prossima con un'altra ora di racconti speciali e di musica. Ciao, a presto. Dimenticavo, non perdetevi la Ghost Track.

0: 16 anni e vivo in un carcere.
1: Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
2: Sarebbe bello durare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi.
3: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
4: Pronto?
5: Sì, pronto, pronto, scusi. No, gentilmente, cosa usare per quei ciccioli di salame che rimangono incastrati?
4: Come?
5: I ciccioli del salame, quelli quando uno lo mangia che gli rimangono tra i denti, che si fa fatica a togliere poi. Cosa si usa?
4: Ah, senta, non mi chiedo, non sono mica il dottore.

0: non entriamo.
1: Io non so voi, ma a me capita molto spesso, specialmente quando vado a mangiare fuori al ristorante, di iniziare con antipasto misto, affettati, salumi, formaggi e il famoso salame, quello nostrano, che ha quei bei ciccioloni di grasso grossi quanto un mignolo. Ecco, di mangiare un paio di fette e di ritrovarmi il grasso tra i denti. Io vi consiglio, quando andate a mangiare fuori, di portarvi sempre dietro uno stecchino di filo interdentale, no? Così, pronto all'esigenza, non si sa mai. Detto questo, abbiamo incominciato veramente in maniera schifosa la nostra nuova puntata di Supermarket Show, sempre con voi, Daniele Dalmuto al microfono. Cosa avremo combinato oggi? Vedremo un po'.

Ed oggi ricordiamo Beata Anselmina delle Scale Storte. Abitava in una casa con una scala così storta che nessuno voleva salirci. Lei la usava ogni giorno senza mai cadere, dicendo: se guardi dove vai, anche il torto diventa diritto. È patrona degli equilibristi quotidiani, delle case vecchie e di chi affronta le cose malmesse con fiducia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa al disturbo. No, le volevo chiedere per questa storia delle scale, quindi, che erano storte.
0: Le scale che erano storte?
1: Sì, di Anselmina, che diceva che abitava in questa casa con una scala storta.
0: No, no, se, forse sbaglia persona.
1: No, no, no, no, non, le, non lei.
0: Di Aldo Moro 11.
1: Quindi lei non ha le scale storte?
0: No, no, no,
1: ho capito. Ma come mai aveva questo problema questa beata che diceva che lei riusciva a salire comunque?
0: Ma guardi che non abita questa persona, non siamo in quattro.
1: No, no, no, no, lei non ha, cioè, no, è una beata, beata Anselmina delle scale storte, per quello che non può abitare lì, non c'è più.
0: Guardi, non so niente, mi dispiace, non so cosa dirle. Buongiorno.

0: E voliamo ora a Giacarta, dove Giacarta vieta di mangiare la carne di cane e gatto per scongiurare la rabbia. Io proprio la vieterei vita natural durante. È stata una decisione storica e controversa. La capitale indonesiana ha approvato una nuova normativa, il regolamento, che vieta la vendita e il consumo di animali portatori di rabbia, tra cui cani, gatti, pipistrelli e altri. Il provvedimento annunciato dal governatore punta soprattutto a prevenire la trasmissione della rabbia, una malattia ancora presente in alcune parti dell'Indonesia. Ora, nell'articolo non è specificato se è stata una normativa solo per scongiurare un'epidemia che stava per nascere, oppure è una cosa vita natural durante, non lo so, io me lo auguro, perché comunque mangiare animali del genere proprio neanche nella preistoria.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, per questa storia che non si può più mangiare la carne lì in zona.
1: Oh, a me mi sta raccontando una favola, perché io non so niente.
0: No, hanno vietato il consumo di carne di animali d'affezione, quindi di cani e di gatti, perché potrebbero trasmettere.
1: Cos'è, una barzelletta? Mi sta raccontando una barzelletta?
0: No, a Giacarta è successo.
1: Qui penso che non ci sia bisogno di mettere la proibizione di mangiare i cani e gatti, almeno qui da noi non si sono mai mangiati.
0: Ah, lì non si mangiano, no? Perché magari con tanta gente che viene dall'estero, dai paesi orientali, c'è chi...
1: Senta, io qui, oddio, noi siamo in un paesino, ci saranno anche quelli che vengono dall'estero, però io non ne ho nessuno vicino.
0: Non ha mai sentito qualcuno cucinare spezzatino di cane, per esempio, cose così?
1: Sì, questa è la barzelletta dei cinesi, però io gliel'ho chiesto con i cinesi una volta, mi hanno detto che loro non l'hanno mai mangiato, però faranno loro.
0: Mangiano meglio in Italia la buon carne di maiale, ciccioli insaccati, piuttosto che i cani, che più saporito sicuramente, ecco.
1: Sì, però io non ho capito il senso della sua telefonata.
0: No, così, era una telefonata informativa, perché abbiamo letto la notizia prima.
1: Se volete leggere le notizie, delle barzellette ne raccontano dalla mattina alla sera.
0: È vero anche quello. D'accordo, la ringrazio.
1: È vero.
0: Buona giornata.
1: Prego?
0: No, dicevo buona giornata.
1: Ah, grazie, altrettanto a lei, guardi.
2: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
4: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
5: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tivoli Web.

domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: sì, pronto, pronto, chiedo scusa, no, volevo chiederle che cosa doveva dire alla fine.
1: Io?
0: Sì, perché si
1: io non devo dire
0: no, a chi? A noi, perché dice un giorno mi dirai, quindi volevamo chiedere che cosa dovrebbe dire.
1: Ma lei cos'è, matto?
0: No, no, perché è lo stesso titolo della canzone.
1: Lei è matto, giusto?
0: Un giorno mi dirai, 2016, canzone sul rapporto genitori-figli, sull'attesa di essere compresi, sull'amore che spesso si manifesta tardi, quando si cresce. Il testo parla di incomprensioni, distanza emotiva e riconciliazione. È un dialogo ideale tra chi educa e chi viene educato. Intima, matura, molto emotiva. La vittoria a Sanremo 2016 ha riportato gli stadio al centro dell'attenzione, mostrando quanto sappiano ancora parlare al cuore.

0: Pronto, pronto, chiedo scusa. No, gentilmente, poi alla fine poi era stato detto?
1: No, un attimo, non ho capito, ti ripeto.
0: No, dicevo, alla fine poi avevate detto qualcosa, cioè un giorno mi dirai, cioè avete detto poi?
1: Ma di che cosa?
0: Della canzone.
1: Di cosa sta parlando? Io non so niente di questo.
0: No, degli stadio.
1: No, no, guardi, qui non ha chiamato nessuno per verificare qualche cosa.
0: Quindi non avete avuto modo di dire nulla?
1: No.
0: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
1: Prego.

0: cioè, perché mi chiede queste cose?
1: No, no, perché siccome il Corriere ha smarrito, noi avevamo una consegna su Repetti, però non siamo sicuri che fosse lei, per quello che sto facendo due. L'avete ordinato voi?
0: Che cosa?
1: Questo piccione?
0: No, no.
1: Chi può averlo ordinato di voi, insomma?
0: Guardi, non saprei proprio, ma la scala 10?
1: No, non lo so, perché poi noi non siamo autorizzati a salire, noi lasciamo solitamente davanti alla porta, però è una gabbietta con un piccione da guardia, quelli che si appendono davanti alla porta, che quando uno si avvicina fanno il verso di richiamo, in pratica, per avvisare.
0: Guardi, io non lo so questo.
1: Ma chi può averlo fatto questo, eventualmente questo ordine?
0: Guardi, non saprei dirle, guardi.
1: Cioè, vuol dire che l'ha fatto lei o l'ha fatto qualcun altro?
0: No, io? Io assolutamente.
1: E chi l'ha fatto? Guardi, le faccio sentire il verso, fan così. Sente? È questo animale qui, in pratica, che l'abbiamo qui nella gabbietta.
0: No, guardi. Io assolutamente.
1: Ah, non è suo quindi il piccione?
0: No, assolutamente.
1: Ecco, e che cosa avevate preso voi, scusi? Avevate ordinato qualche altro animale?
0: No.
1: Ah, quindi c'è stato
0: proprio
1: un errore, quindi?
0: Sì, è un errore, allora.
1: Ah, ho capito. Sì. Va bene, allora la saluto, scusi.
0: Sì, ti prego.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Tiguglia Activity, con te sempre. Sì.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Chiedo scusa, scusi il disturbo, gentilmente. È il consorzio agrario. E voi avete fatto l'ordine per caso di un piccione da guardia, quelli da mettere davanti alla porta?
0: No.
1: Mi sente?
0: Sì, ma...

0: E questo è il Supermarket Show anche oggi, cari amici. Giovedì andiamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Già stato con noi un po' di tempo fa e ritorna con il nuovo singolo Evil Strap. Stiamo parlando di Kef, che è già collegato con noi. Kef, benvenuto al Supermarket, anzi bentornato.
1: Grande, ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Kef, allora il tuo nuovissimo singolo Evil Strap featuring Mavero, leggo un brano carico di profonda introspettività. Raccontate una trappola del male che in realtà nasce dentro noi stessi, dalla paura di lasciare la nostra comfort zone, affrontare il cambiamento. Quanto c'è di personale in questo brano e quanto pensate che questo tipo di paura accomuni oggi molte persone?
1: Di personale c'è praticamente tutto. Questo brano proprio racconta, cioè mi descrive in un periodo della mia vita. Devo dire subito due parole per Mavero, perché lui, vabbè, è un mio grandissimo amico, però ecco, lui è stato chiamato a partecipare alla stesura di questo brano conoscendo solo in superficie quello che io stavo attraversando, e in un 448 ha letto la chiave del brano e ha scritto un ritornello lui fantastico, che è entrato proprio a pennello,
0: diciamo così,
1: come se l'avessi scritto io, che esatto, lo stavo vivendo quel momento. Quindi io volevo fare proprio questa nota di merito al grandissimo Mavero, che è un artista che stimo tantissimo.
0: Si è creata subito questa chimica musicale tra di voi, insomma, che ha permesso a lui di entrare. Esatto. Ascolta Kef, nel pezzo emerge l'idea che più ci si agita davanti alle difficoltà e più si rischia di restare intrappolati nel caos, mentre ovviamente solo la calma e la pazienza permettono di vedere un cambiamento che può trasformarsi in una rinascita. Qual è il messaggio più importante che volete lasciare a chi ascolta il brano in un momento difficile della propria vita?
1: Allora, il messaggio è quello di non pensare con la testa che tu hai in quel momento, perché se ti lasci abbandonare completamente a quello che sta succedendo attorno, la tua testa ti abbandona. Quindi devi avere un attimo pazienza, devi capire che è un momento che passerà e ci potrà essere magari un periodo più brutto, però poi dopo una caduta si rialza sempre ed esce sempre il sole. Il messaggio che volevamo trasmettere era proprio questo, era quello di non buttarsi giù, di aspettare e, ma non aspettare passivamente, di fare in modo che la nostra felicità riemerga. Non è una cosa scontata, non è qualcosa che ci viene regalato e ce la dobbiamo andare a prendere.
0: Esatto, non farsi sopraffare dai problemi della vita, perché comunque la vita è fatta di alti e bassi. Quando viviamo il momento,
1: è la normalità.
0: Esatto, quando siamo nel momento più basso, però bisogna sempre cercare di restare a galla e non farsi sopraffare. Ecco, questo è la cosa sicuramente più importante. Kef, a questo punto, prima di ascoltare i vostri rap, dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando, ricorda di nuovo, perché ovviamente anche l'altra volta tu ci hai detto dove cercarti, però rinfrescaci un pochino la memoria con tutti i tuoi contatti social.
1: I miei contatti sono sempre gli stessi, fondamentalmente. Io sono attivo più che altro su Instagram, ho anche una pagina TikTok che comunque curo con delle mie nuove uscite. Entrambe le potete cercare con l'hashtag Kef, scritto KHF come il mio nome, trattino basso music, Kef Music, mi trovate facile. E come già anticipato, tutti i miei pezzi e brani sono su YouTube, su Spotify, su Apple Music, eccetera eccetera eccetera.
0: Beh, ci facciamo una panoramica sul tuo percorso artistico, che è la cosa ovviamente più importante. Kef, ti ringrazio molto di essere stato con noi quest'oggi, di essere ritornato, e ovviamente
1: grazie,
0: ti riaspettiamo per altre novità. Lancio Evil Strap, grazie per essere stato a Supermarket.
1: Alla prossima, grazie a te, grazie di tutto e ciao a tutti.
2: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento, e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa. Per caso?
0: Ma chi cerca di
1: Salve, no, guardi, io sono l'autista del consorzio agrario di Via Scrivia. Siccome sto arrivando con la consegna,
0: interessava... No, allora guardi,
1: scusi,
0: allora
1: che la confusione. No, un attimo che guardo l'indirizzo, perché io ho via giusto 26.
0: Sì.
1: Tanto che signora, io ho i tre animali sul camion da stamattina, li devo venire a portare lì. Perché poi devo tornare.
0: Ma qui? Ma lei allora lei ha sbagliato, guardi, perché io sono una donna che fa poco 90 anni, sono sola, sto
1: Però io li devo, cioè io ho soltanto la consegna, non sono i miei, cioè io vengo per nome del consorzio agrario.
0: No, no, ma guardi, allora avete fatto sbagliato, perché sì.
1: Però io dove le metto, signora? Ho tre pecoroni sul camion.
0: E che me ne importa a me? Io le voglio davvero. Ma scherzo davvero? No, ma chi allora, gli ha detto di portarli qui?
1: Ascolti un attimino, senza che si arrabbi, perché non voglio farla scaldare. Il discorso è che io sono l'autista, quindi io ho soltanto la consegna da effettuare, no?
0: E
1: io
0: non come gli hanno detto? Come?
1: No, io ho e ho questo civico via di che non sono della zona. Castiglione
0: allora,
1: della Pescaia.
0: Allora è sbagliato anche il numero, perché 28 io sto.
1: Però signora, se lei io li rilascio, cioè io li lascio lì sotto.
0: No, ma lei scherza davvero, ma io chiamo Carabinieri, porca miseria.
1: Scusi.
0: Ma,
1: lei non ha. Mi perdoni, cos'è, una fattoria, una casa di campagna?
0: No, sono qui, sono in paese, proprio un piano centro.
1: Vabbè,
0: qui non fanno mercato.
1: Signora, li dia qualcuno tre pecoroni, io li lascio lì e poi li giostrate voi.
0: Ma lei è pazzo, davvero,
1: Ma mi scusi, cosa faccio io? Mi porto tre pecoroni a casa adesso.
0: Ma lei le riporti indietro, avete sbagliato indirizzo.
1: Ascolti, mi scusi, facciamo una cosa eventualmente, se io glieli lascio lì, poi magari la prossima settimana.
0: No. Attenta, ma dove li lascia? In piazza, c'è il mercato.
1: Magari li lasciamo lì legati, tanto non sono grossi, li leghiamo al cancello, in qualche modo si farà.
0: Sì, ma scherza, gli ho detto che io chiamo Carabinieri, io non voglio nessuno.
1: Ma lei non conosce, scusi, non conosce nessuno che gli possono interessare le pecore eventualmente?
0: Ma a me, a chi?
1: Non lo so, se ha qualcuno, non è che ha qualche parente che le ha ordinate magari a nome suo?
0: No, non credo proprio, guardi, io non lo so, ecco. Tanti,
1: però
0: capito?
1: Il civico è quello, io mo mi metto in difficoltà, come faccio?
0: A me mi mette in più difficoltà, io chiamo Carabinieri, mi mettete a posto, perché io non c'entro niente.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, le puntate di questa settimana e le più vecchie. Invece le interviste, quelli di tutti i ragazzi, gli artisti che transitano all'interno del nostro programma, li potrete riascoltare su Spotify cercando le interviste di Supermarket. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Di Guglio, una radio per amici, H20.

0: Bentornati amici all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, un programma naturalmente che unisce le generazioni musicali. Iniziamo subito con un prodotto che è datato 1986 ed è interpretato da Amedeo Minghi. La canzone si chiama Cuore di Pace, con forti richiami al tema della guerra e il desiderio di proteggere chi si ama. L'autore della musica è Amedeo Minghi, il testo è firmato da Giampiero Chiocchio. Il 1986, contenuto in uno dei lavori discografici dell'artista romano, uscito su RCA Sony e BMG Italia. Il protagonista è chiamato Cuore di Pace, un uomo alto, forte, bello e intelligente, quasi una figura simbolica di difensore. Nella canzone c'è una donna, una guerra, in un corso, una bomba, e incombe sul loro amore. Egli chiede appunto di spegnere i lampi e le luci che stanno in mezzo al mare. E immagine molto tenera, appunto, di affidamento totale alla persona umana per sfuggire all'orrore della guerra. Il titolo Cuore di Pace è ambivalente, indica il soprannome del protagonista, sia l'idea che il cuore è capace di amare e può opporsi alla logica della guerra.
1: Lo chiamavano Cuore di Pace ed era nato alto, forte e bello e intelligente come un uccello, che di giorno vola alto in cielo e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccolina e che sbarcava dalla nave della guerra e da lontano. Lei che era figlia di una maestrina al tempo in cui da noi tornavano dall'Africa i battelli nell'impero italiano, pieni di malinconia, e il mare gli sembrò accecante.

e poi le disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo delicato e d'ali al mare andava pesce ai pescatori, crebbero solo d'arancio e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore, e disse tardi e tardi e rise, e fu felice.

sulla strada per il mare. Raccolse il coraggio, dovevano fuggire, poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino. E perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, le dette il cappotto, la mise a bordo, cominciò a remare. E poi incontrarono un mercantile che spezzava le onde e la schiuma.

fuochi, l'artificio, le stelle cadenti, che ognuno affermi un sogno e gli desideri miei più belli. E poi le disse: ti amo. E la bomba brillò lontano. E poi le disse: ti amo. E la bomba brillò lontano.

tanti del panorama italiano, due voci altisonanti, due compositori importanti, due lustri imponenti della nostra nazione. È il 16 marzo di Laura Pasini insieme ad Achille Lauro. Adesso ritorniamo nel 1982 con Pearl Shelter, un singolo dei Tears for Fears del 1982, estratto dall'album d'esordio della formazione inglese The Hurting, che esplora i temi e i traumi infantili e la mancanza dell'amore genitoriale. Il brano fu scritto da Rona Orzabal, voce principale, e Carl Smith, e uscì come primo singolo nel marzo del 1982. Riflette, come avevo già preannunciato, le esperienze personali della band, cresciute in famiglie emotivamente distanti, che offrivano solo un pallido rifugio invece di un vero affetto. Una curiosità legata a questa canzone è stata campionata nel 2016 da The Weeknd nella canzone denominata Secret dell'album, appunto, Starboy. Il ritornello: When you don't give me love, you give me pearl shelter. You don't give me love, you give me cold hands. Simboleggia il fallimento relazionale, il desiderio di controllo emotivo e il grido contro l'incapacità dei genitori di amare pesantemente.

purtroppo non posso fare a meno di far scendere la lacrimuccia. Queste canzoni mi rievocano tanti di quei ricordi. Poi, insomma, è l'intento della nostra trasmissione, il famoso ricordo con suoni senza età. Si va a scavare nel più profondo per rianimare quei ricordi ormai sopiti. E poi, naturalmente, culminiamo al termine della trasmissione con il disco dimenticato, dando la cosiddetta mazzata generativa. Il sound che unisce le generazioni a suoni senza età, una produzione tutta tedesca del 1985 di Michael Cretu o Cretu. Non abbiamo mai definito bene dove porre l'accento. Quello che era assolutamente valido è che a quell'epoca, oltre che avere un grande successo come produttore, anche il marito di Sandra, per cui aveva dato dei grossi contributi per il successo personale e professionale della cantante. Samurai, avete ben ricordato, questa era Suoni senza età. Adesso andiamo alla metà degli anni 70, in particolar modo nel 1976, con una canzone che era tre volte More, un classico della disco, interpretata da Andrea and the True Connection, un one hit wonder, come si diceva a quell'epoca.

Grazie ai musicisti locali e, come avevo già citato in precedenza, appunto i Greg Diamond. Andrea usava vari pseudonimi appunto nel porno, come Inger Kissin, Sandra Lips. Passò alla musica per puro caso e naturalmente divenne un picco di successo. More, More, More, Andrea True Connection.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Teo, ho voglia di una cosa.
4: Di cosa, Stella?
3: Di così e cos'ha!
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
3: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
5: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Radio Tiguglio.

0: secondo momento insieme con Suoni Senza Età, il viaggio musicale che unisce le generazioni. 2012, Diamonds di Rihanna, uscito il 27 settembre 2012, scritta da Sia Furler in soli 15 minuti mentre aspettava l'auto fuori dallo studio. Questa Sia compose il testo e le armonie in 12 minuti esatti con i produttori Benny Blanco e Stargate. Inizialmente era pensata per Lana Del Rey e Kanye West, ma fu offerta a Eminem, che la rifiutò, ma arrivò di tutto punto Rihanna, che la fece divenire appunto un hit globale. Raggiunse vette in oltre 20 paesi, incluso Billboard Hot 100, e vendette milioni con un video apocalittico diretto da Anthony Mandler, che mostra Rihanna tra fuochi, deserti e caos urbana. Il significato di questa canzone è un test naturalmente positivo sugli amanti come diamanti nel cielo. Contrasta con i temi tormentoni dei suoi singoli passati. Rihanna lo dedicò alla nonna defunta. È una ballad pop elettronica con sintetizzatori stile anni 80, archi orchestrali.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

rock superlativo di Jon Bon Jovi e Always. Diametralmente opposto invece è il sound che va a ricalcare il percorso musicale di suoni senza età per questa edizione del 1981 ed espressa dalla formazione denominata Village People, inserita in Renaissance, un album importante. Si intitolava Do You Wanna Spend the Night, che va a interrompere quel periodo di transizione che vide la band volta verso nuovi suoni più elettronici dopo il boom che avevano avuto appunto negli anni 70. In quell'album contribuì anche una canzone a rimetterli in auge e che è il tormentone spesso e volentieri delle serate revival degli anni 80, ovvero sia stiamo parlando di 5 o'clock in the morning. Però adesso la traccia che va a inserirsi nel contesto dei suoni senza età è Do You Wanna Spend the Night, scritto da Jack Morali, Harry Belollo e Dennis Fredriksen. Uscì in un momento di declino del gruppo, meno high energy puro, diciamo così, più pop con archi e cori curati da Willie Brown. Vito Willis tornò per dividere le voci con Ray Simpson. Presentarono questa canzone al Festival di Sanremo del 1982 in una performance memorabile. Potete andare a trovarla anche nelle piattaforme di video, in particolar modo su YouTube. Fu un tentativo quindi di rilancio europeo che dette buon riscontro sia nelle vendite sia nelle classifiche e sia nell'ambito di popolazione all'interno dei tour della formazione. Do You Wanna Spend the Night, Village People?

Pierre Zanardi, Luca Carboni, un vero e proprio ragazzel di Bulagna con Macchia Amore, incredibile, una grande rivisitazione di questo artista veramente molto bravo, bolognese al 100%. E adesso invece, per andare lentamente ad squarciare il cielo con il disco dimenticato, vi è sempre una canzone in precedenza, del 19 gennaio del 1987, I Just Can't Wait, singolo di debutto della cantante britannica Mandy Smith, è prodotto da Stock Aitken Waterman per la neonata etichetta PWL. Mandy Smith, a quell'epoca 17enne, era una modella, fu notata da Pete Burns dei Dead or Alive, il frontman dei Dead or Alive, e gli fece appunto firmare con Stock Aitken Waterman un brano synth pop su amore controverso. Il suo era con Bill Wyman dei Rolling Stones, iniziato quando lei, pensate, aveva solo 13 anni. Inizialmente fu un flop in UK per lo scandalo naturalmente mediatico che ne consegue, e esplose però in Europa, in Norvegia in particolar modo, Germania, Svizzera e da noi in Italia. Parla di critiche esterne di una relazione, infatti dice: "They call me too full, I just can't wait to see you." Diretta frecciatina ai gossip su Wyman, che aveva 47 anni all'epoca, voce giovane, ritmi bubblegum. Sove, ovvero sia Stock Aitken Waterman, la resero icona degli anni 80, e la ristampa UK però la boicottò. Mandy Smith.

velocemente al termine. Questa era I Just Can't Wait di Maddie Smith. Siamo al termine, io vi lascio con la rubrica disco dimenticato, quel disco che va a smuovere le coscienze. King for the Roses, un brano iconico di Seal, scritto nel 1987, pubblicato però nel 1984 in Seal the Second. Seal compose la canzone anni prima del debutto discografico, ma sentì imbarazzo dal risultato e la accantonò in un angolo per 7 anni, fino a condividerla con il produttore Trevor Horn durante le sessioni appunto di Seal 2. Fu un'esplosione anche perché fece parte di The Batman, il film. Grazie per essere stati con noi.

0: Radio Tigullio presenta
1: l'album dei Bad Company, Run With The Pack, pubblicato il 30 gennaio del 1976. Quest'anno

L'album è stato inciso in Francia utilizzando il famoso Rolling Stone Mobile Truck nel settembre del 1975. Fu il terzo album consecutivo della band ad ottenere il disco di platino, raggiungendo la quinta posizione nella classifica Billboard 2000.

Nel gennaio del 2026 la band ha celebrato il 50° anniversario dall'uscita dall'album con la pubblicazione di contenuti celebrativi e mini documentari.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Soul Searching è il titolo del quarto album del gruppo funky scozzese Average White Band, pubblicato nel giugno del 1976, prodotto dal leggendario Riff Martin. L'album ha consolidato il successo internazionale della band, raggiungendo la nona posizione nelle classifiche statunitensi e ottenendo la certificazione di disco di platino per oltre un milione.

degli album più campionati della storia della musica, raggiungendo da fonte di ispirazione per numerosi artisti pop e R&B. Recentemente è stata annunciata un'edizione speciale per il 50° anniversario dell'album, prevista per il 2026, a testimonianza della sua duratura influenza culturale.

Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web con Alessandra Diodoro.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

all'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

correndo senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

Amiche e amici della Virus Ad Chart, ben trovati, eccoci qui pronti a esplorare una selezione di brani tornati virali o shazammati o che hanno comunque attirato l'attenzione nelle piattaforme e nei social. E sorprese sempre tante, ma niente enigmi o misteri. L'interesse è assicurato, sono tutti brani di grande bellezza, musica con la M maiuscola e maiuscola anche la E di emozioni. Ora si va a cominciare, ma in apertura il consueto ripassino del vecchio podio uscente della Viral Shazz Chart. Alla 3 c'era Kylie Minogue con l'ipnotico Can't Get You Off My Head.

Posizione numero 10, apriamo col botto, The Who con Baba O'Reilly, uno dei riff di sintetizzatori più iconici della storia per un inno rock senza tempo. Quel sintetizzatore ipnotico che sentiamo non è un loop moderno, ma è soltanto puro genio tecnologico del 1971. E la canzone, non chiamatela Teenage Wasteland, con la celebre frase del ritornello che spesso è anche confusa col titolo stesso, e significa deserto, disperata terra adolescenziale. No, chiamatela leggenda. The Who, Baba O'Reilly.

Posizione numero 9, Tracy Spencer con Run to Me. Un tuffo nel Festival Bar del 1986, con quel synth pop che ci fa correre in pista e sognare le estati infinite ed energia pura. Tracy Spencer, Run to Me.

Posizione numero 8 della Viral Shot Chart. Ed Sheeran con Shape of You. Il re Mida del pop ci regala un ritmo tropicale che entra in testa e non esce più. Impossibile stare fermi quando lui inizia a cantare. Shape of You, Ed Sheeran.

0: of you.
1: Angolo Discovery, e anche qui c'è sempre da scoprire e riscoprire qualche pezzo che ci ha fatto impazzire in passato. I Baltimora con Tarzan Boy, pronti per l'urlo più famoso della disco italiana, un successo mondiale che ci porta dritti nella giungla colorata degli anni 80. Baltimora, Tarzan Boy.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Posizione numero 7. Torniamo ai giorni nostri. Adele con Rolling in the Deep. Una voce che graffia l'anima e un battito che ti scuote dentro. Quando Adele decide di regolare i conti, lo fa con una potenza senza eguali. Adele, Rolling in the Deep.

Posizione numero 6, i Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy. Lei lo fa impazzire. C'è tanta frenesia, il pezzo è pieno di gelosia e di desiderio, ben rappresentati dal rullante inconfondibile e da quella voce in falsetto che ha fatto epoca. Un pezzo funk pop che fa letteralmente impazzire anche adesso chi ascolta, ma di piacere. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: angolo della musica per TV e movie. Eminem con Lose Yourself dal film 8 Mile, l'occasione di una vita condensata in un rap furioso. Avete un solo colpo, non sprecatelo, è un momento epico. Eminem, Lose Yourself.
1: You had one shot.

flashback nei brani che erano virali un po' di anni fa e che non passano mai mai di moda. È il 1983 quando Michael Jackson si inventa il famoso passo del moonwalk e compone Billie Jean col suo favoloso giro di basso. Michael Jackson, Billie Jean.

Posizione numero 5, i Counting Crows con Color Blind. Luci soffuse e cuore aperto, davvero straziante, emozionante, una melodia delicata, resa indimenticabile anche dal film Cruel Intention. Emozioni in black and white. Counting Crows, Color Blind.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

0: Amici e amiche di Radio Tiguglio, ciao a tutti, io sono Giampi, sono qui solo per ricordarvi che ogni martedì mattina alle 11 e in replica il venerdì sempre alle 11 c'è Mondo Pazzo, ovvero sia notizie pazze, curiosità varie dal mondo e ovviamente la nostra buona musica. Quindi vi aspetto martedì mattina alle 11 qui su Radio Tiguglio, non mancate.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
4: Welcome a Radio Show.
5: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
6: New Time Music.
7: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
8: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
9: Posizione numero 4. Red Hot Chili Peppers con Other Side. Il lato oscuro e melodico dei peperoncini californiani. È un viaggio introspettivo sorretto da un basso che batte bello, forte, dritto e va dentro il petto. Red Hot Chili Peppers, Other Side.

Eccoci arrivati a scoprire chi sta sul podio della Viral Chart della settimana. Posizione numero 3, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale con Vacanze Romane. L'eleganza dei Mattia Bazzar rivive in questa versione raffinata. È un omaggio alla bellezza eterna della capitale. E la voce di Silvia Mezzanotte è capace di portarci in alto, laddove i suoni non osano. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, Vacanze Romane.

Posizione numero 2, Benson Boone con Beautiful Things. La nuova forza del pop esplode in un ritornello travolgente. È una preghiera rock su quanto sia prezioso e fragile ciò che amiamo. Benson Boone, Beautiful Things.

E ora, prima di scoprire chi sta sulla vetta della settimana, facciamo un breve riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino a qui. The Who, Baba O'Reilly, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, Tracy Spencer, Run to Me, Ed Sheeran, Shape of You, Baltimora, Tarzan Boy, Adele, Rolling in the Deep, Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, Eminem, Lose Yourself, Michael Jackson, Billie Jean, Counting Crows, Colorblind, Red Hot Chili Peppers, Other Side, Silvia Mezzanotte, Carlo Marra, Le Vacanze Romane, Benson Boone, Beautiful Things. E ora la vetta. Pianta la bandierina un duo, Lady Gaga e Bruno Mars con Die With a Smile. Due giganti, un microfono e un'atmosfera da ballata ad altri tempi. Se il mondo dovesse finire, vogliamo che questa sia la nostra ultima canzone. Lady Gaga e Bruno Mars, Die With a Smile.

Eccoci giunti ai saluti finali, amiche e amici della Viral Shot Chart. La puntata è finita, abbiamo esplorato tutta questa nuova super selezione che ha spaziato, come sempre, voci belle e sentimenti che la Viral Shot Chart ci porta a riascoltare e a riscoprire. Quindi non mancate, ancora la prossima settimana, sempre qui, sempre con me, per goderci ancora una nuova variegata fresca e dinamica antologia. E nel frattempo, beh, il consiglio è sempre quello: sciazzammate, gente!

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Ocote. From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Albo day. Albo day.
2: From 7 bar. FM alter radio. Ocote.
1: From 7 bar. Punto FM barra alter radio. Olgo day.
3: Olgo day. From 7 bar. Punto FM nauti radio. Olgo day.
1: From 7ba.fm / alter radio. Olgo day.
4: Ci siamo, benvenuti al nuovo Olgo Day. Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle alte radio collegate. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di musica, musica del passato. Avete presente quando siete assorti nei vostri pensieri e all'improvviso parte una canzone che non sentivate da una vita? In quell'attimo la stanza scompare, non siete più voi, non sapete più dove vi trovate, però siete tornati indietro a quell'estate di anni fa. Sentite quasi il calore del sole oppure l'odore della pioggia sull'asfalto. La musica è incredibile, è l'unica macchina del tempo che non ha bisogno di batterie, basta premere play per riavvolgere la vita. Oggi viaggiamo così, tra una nota ed un ricordo.

Eccola qui, ci sono canzoni che restano incollate al nostro cervello e non c'è modo di staccarle come quella appena ascoltata. Succede perché specialmente quando siamo più giovani viviamo tutto alla massima potenza e la musica fa da colla per le nostre emozioni. Quindi quando riascoltiamo quel pezzo che magari andava fortissimo, che ne so, alle superiori, non stiamo solo ascoltando musica, stiamo in realtà ritrovando un pezzetto di chi eravamo. Anche se sono passati anni, quel brivido arriva sempre puntuale, come se il tempo non fosse mai passato.

La grande Giorgia di sole ed azzurro qui ad Holgoday insieme a Consuelo. Ognuno di noi in realtà ha una canzone che è proprio come una fotografia. Magari un pezzo che oggi definiremmo imbarazzante oppure un tormentone estivo che all'epoca sentivamo ovunque, ma che oggi ci fa spuntare un sorriso nostalgico. È strano in realtà come una melodia possa conservare i dettagli di un viaggio, di una serata con gli amici o di un momento tutto nostro. Provate a pensarci, magari ascoltando il prossimo brano che è un must della musica italiana. Voi invece, quale canzone vi fa dire ecco, questo sono io 10, 20 o 30 anni fa?

0: Il grande Gino Paoli, Sapore di sale, in questo All Go Day, proprio a chiudere questo appuntamento. Oggi abbiamo parlato di canzoni, abbiamo fatto un tuffo nel passato. Pensate che le canzoni che scopriamo oggi tra qualche anno saranno i ponti che ci riporteranno proprio a questo preciso momento. Quindi il consiglio è semplice: continuate a riempire la vostra vita di buona musica, perché state scrivendo la colonna sonora dei vostri ricordi futuri. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, voi restate sempre collegati al prossimo All Go Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e a tutte le altre radio collegate. Da Consuelo è tutto, ciao.
1: From 7va.fm/altiradio. All Go Day. All Go Day. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: della musica indipendente anche oggi in radio con le sue novità discografiche di artisti indipendenti emergenti. Oggi parleremo del progetto Smissi il Collettivo nello spazio interviste tra poco, quando ci collegheremo con Chiara, ma partiamo subito con un classico, dai.
1: Ora musica story 1990.

Edoardo Bennato, il gatto e la volpe, oggi nel spazio dedicato ai classici, ad aprire ora musica dall'album Burattino senza fili. È tempo di novità, al primo ascolto Camilla esce con il suo singolo che si chiama Starlight.

0: Chiara Angeletti in arte Smith, oggi ci parla di Smith, il collettivo, il progetto che noi stiamo promuovendo qui a Ora Musica con il nuovo singolo che si chiama Contraddizioni, e quindi ci colleghiamo con Chiara. Ciao, bentrovata anzitutto.
1: Ciao a tutti gli amici di Ora Musica.
0: Allora, Smith il collettivo, questo progetto nato oramai 8 anni fa quasi, no? Dall'incontro tuo
1: nel 2018
0: con Francesco Di Cicco. Vi conoscevate già prima? Come nasce quest'idea?
1: È stato un incontro assolutamente casuale, quelle cose che succedono nella vita, per cui quando uno pensa di aver chiuso con la musica, invece poi si riparte, perché si incontrano persone che ti spronano e che ti aiutano a portare avanti un progetto.
0: Quindi da qui capisco che tu eri in un momento un po' di sconforto della serie, perché dicevi chiudere con la musica, in quel momento lì, tac, è arrivato
1: sì, diciamo che era un momento in cui la musica era venuta meno per altre questioni della vita, per altri progetti anche lavorativi, e quindi era rimasta un po' in cantiere, e quindi l'incontro è stato poi propizio di nuova linfa e
0: energia.
1: Esatto.
0: Caldo d'Africa è l'ultimo singolo che noi abbiamo trasmesso qui a Ora Musica. Adesso c'è questa Contraddizioni. Come ci racconti questo nuovo inedito?
1: Guarda, Contraddizioni è il nuovo singolo che è uscito con l'etichetta di Up Music, come il precedente, come i precedenti due, Caldo d'Africa e Specchi Rotti. È un brano che in certo qual modo vuole raccontare quella che è una tensione emotiva, che è quella del momento in cui i sentimenti opposti convivono senza avere la forza di sciogliersi, no? Voleva essere una descrizione di un momento, una fotografia di un conflitto interiore, una tensione, ecco, quello voleva raccontare e vuole raccontare, senza raccontare una storia lineare. È un momento, è una sensazione, è un'emozione.
0: Avete fatto anche un video?
1: Abbiamo anche fatto un video, anche qui abbiamo cercato con Francesco, perché è il regista del video, di dare non una storia didascalica che racconta qualcosa, ma proprio le sensazioni, la luce, la tensione, il ritmo. Le immagini scelte sono state scelte appositamente per descrivere la sensazione, la contraddizione.
0: Questo video naturalmente sarà su YouTube e sui vari canali, ma a proposito di canali, diamo prima ad ascoltare Contraddizioni le coordinate per raggiungere Smith il collettivo e seguire questo progetto.
1: Allora, su tutte le piattaforme ovviamente di streaming, su YouTube il canale Smith il collettivo, e su Instagram, canale Instagram sempre Smith il collettivo, siamo lì, insomma, se avete voglia di conoscere il progetto e sentire anche l'album precedente, c'è molto materiale.
0: Smith il collettivo oggi anche qui a Ora Musica. Chiara, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

0: Smith, il collettivo. Contraddizione è il titolo del singolo che ci è stato presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio Interviste.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

Barbara Bert con il nuovo singolo Ragazza Single, canzone scritta da lei che con questo nuovo progetto debutta anche come autrice. Spazio a Maurizio Martini e Marco Ferracini.

Bolle Blu, la nuova canzone di Maurizio Martini, canzone che è rimasta lì nel cassetto per diverso tempo e adesso lui ha deciso di tirarla fuori con gli arrangiamenti di Marco Ferracini, che lo accompagna già da un po' di tempo nelle sue produzioni. Aura Musica anche Nicola Ferrari.

0: chitarra di Nicola Ferrari nel nuovo brano incancellabile estratto dal suo EP tra le novità di Ora Musica.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
4: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
5: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
2: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
5: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
6: Tiguglio.
7: 24-hour music radio.
8: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: canzone.
1: Senza differenza, siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob, unico colore, il titolo del singolo in promozione qui a Ora Musica, singolo che oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
3: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
2: Una chitarra incredibile, una delle chitarre più incredibili della storia della musica, quella di Santana, protagonista oggi del nostro angolo dei ricordi.

1976, l'anno di Europa, Europe, Santana, ora musica nell'angolo dei ricordi che arriva tutti i giorni a quest'ora e che tornerà naturalmente domani con un altro classico. Adesso, tra le novità, al primo ascolto della settimana, ritroviamo Elena.

0: Elena Presti, Aura Musica, il suo singolo per l'estate 2026 è Amor Perdido.
1: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

E mi ricordo che mi dicevi che era tutto a posto ma non era a posto, che mi sparavi ma senza lasciarmi dei buchi sul corpo. Guardate che paradosso, mi sento molto più vivo, però per te

Dopo essere stato nella lista di Sanremo Giovani tra i 34 finalisti, Cola Ciel all'anagrafe Cosimo Lalli insieme a Rides, vero nome di Andrea Alleanza, esce con questo brano dal titolo REM, novità qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tutti i giorni noi scopriamo nomi nuovi e nuove produzioni che arrivano dal mercato indipendente. E il prossimo che vi faccio ascoltare è Casper, il singolo di Silvia Librandi.

Musica, la vetrina della musica indipendente. Questa era Silvia Librandi con la sua nuova canzone Casper, tra le nostre novità. La scorsa settimana, tra le novità al primo ascolto, vi ho presentato anche il nuovo singolo di Azzurra. Si intitola Mezzanotte.

0: Mezzanotte, il singolo di Azzurra tra le novità di Ora Musica. Azzurra arriva da La Spezia, si chiama Azzurra Baldassini, semplicemente Azzurra per quanto riguarda il nome d'arte. L'hai ascoltata qui a Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Angolo dei ricordi di Ora Musica che ci riporta nel mondo di Elton John. È bellissimo questo lento del 1988, A World in Spanish.

Mickey con il suo nuovo singolo che si chiama Limpida e che ha il sapore dell'estate, brano dalle atmosfere leggeri, sognanti, che trasmette un senso continuo di movimento, così come ha spiegato Mickey stesso. Aura Musica, anche Silvia in Blues, abbiamo già presentato questo suo nuovo singolo, Rimanere Soli.

Rimanere soli, la nuova canzone firmata Silvia in Blues tra le novità di Ora Musica. Angelo Ticli invece è uscito con Cuore di Fuoco,

0: Angelo Ticli, Cuore di Fuoco è il titolo del suo singolo, singolo che oggi chiude il nostro spazio novità indipendenti. Ora Musica torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Uno, due, tre.

Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata. Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24. I love my radio. Radio Tigullio.

mi racconti le tue spacconate e le piccole glorie. Mi sembri Dylan Thomas o una vecchia rockstar.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: con condanne per un totale di...
1: Oh.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

Lego. Lego. Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlano.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
2: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
3: Che bello, amici, risentirsi dopo una settimana. Tornare qui a Pantarei è sempre un appuntamento particolarmente piacevole. Piacevole perché in regia audio c'è Pio Negri, in redazione abbiamo Michela Migliore, la fascinosa Michela Migliore, e mentre il nostro music design è Jenny San Marco. Io sono Corrado Di Martino e vi parlo oggi del celebre schiaffo che Brigitte Macron avrebbe rifilato al presidente francese Emmanuel durante una visita di Stato proprio lo scorso anno ad Hanoi, in Vietnam. Sarebbe stato provocato dalla gelosia. Questo è quanto viene sostenuto in un libro pubblicato proprio in Francia, secondo cui la premier dame avrebbe scoperto messaggi incantati scambiati dal marito con l'attrice franco-iraniana Farhani. Nel volume intitolato Una coppia quasi perfetta, il giornalista di Paris Match Florian Tardif riferisce, citando persone vicino alla coppia presidenziale, che Brigitte Macron sarebbe incappata in alcuni messaggi inviati dal presidente all'attrice. Il tono dei messaggi era, in pratica, la trovo molto bella, si dice che forse avrebbe scritto Macron, lei mi piace molto, è una donna particolarmente affascinante, eccetera, eccetera, eccetera, finché siamo arrivati allo schiaffo istituzionale.

gelosia, gelosia, la gelosia, il male del secolo. Comunque, l'entourage di Brigitte Macron ha però smentito la ricostruzione ed è dichiarazioni rilasciata alla Parisienne, precisando che la première dame aveva già negato l'episodio all'autore, assicurando di non controllare mai il telefono cellulare del presidente. Le indiscrezioni su un presunto rapporto fra Macron e Goldsifel Farani circolavano già dall'estate del 2024, ma erano state smentite dalla stessa attrice in un'intervista al magazine Gala nell'agosto del 25. Nel libro, però, Tardif menziona anche una stagista dell'Eliseo soprannominato Sherazade, che avrebbe tentato di sedurre il presidente. Emmanuel Macron è molto ambito, talmente tanto che è ambito che Brigitte è costretta a prenderlo a schiaffi.

Emanuele, Emanuele, fai attenzione, fai attenzione. La primissima cosa, il primissimo suggerimento che posso darti è quello della discrezione. Una volta si diceva nisi caste saltem caute, in pratica se non castamente almeno cautamente.

0: E con questa modestissima storia di corna finisce questa prima parte di Pantarelli. Fra poco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
4: Amici e amiche di Radio Tigullio, ciao a tutti, io sono Giampi, sono qui solo per ricordarvi che ogni martedì mattina alle 11 e in replica il venerdì sempre alle 11 c'è Mondo Pazzo, ovvero sia notizie pazze, curiosità varie dal mondo e ovviamente la nostra buona musica. Quindi vi aspetto martedì mattina alle 11 qui su Radio Tigullio, non mancate.
5: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
6: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
7: Troppo forti!
6: No, ma lo volevo dire io!
7: Troppo forti con Alex De Sì!
8: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo!
9: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più...

0: date scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Cosa c'è? Ed un mese più che un debole per te.
5: O siamo così arrivati al momento della trilogia, trilogia dedicata ad Alessandro De Idda, Marco Castellani, Stefano Verderi e Francesco Sarcina. Quindi l'avrete capito, il gruppo di cui trattiamo oggi sono le Vibrazioni. Francesco Sarcina è la voce solista, il cantante, il chitarrista e anche il principale compositore dei brani di questo gruppo. La formazione ha incluso per un breve periodo Emanuele Gardossi, che ha sostituito Castellani dal febbraio del 2008 fino alla pausa dichiarata della band nel 2012. Un gruppo formatosi a Milano, credo nel 1999, dopo anni di gavetta trascorsi a suonare per i locali milanesi, il gruppo riesce ad esordire all'inizio del 2003 con il singolo Dedicato a te. Dopo lo ascolteremo. Certificato disco di platino dopo poche settimane. Il singolo è stato trainato da un video girato sui navigli milanesi e nel barcone del locale storico Le Scimmie, ove successivamente il gruppo Elio e le Storie Tese hanno realizzato una parodia, ecco, verso le Vibrazioni. Ma ascoltiamolo. Dedicato a te, le Vibrazioni.

nel 2003. Le vibrazioni e il titolo. Le vendite superano le 300.000 copie e da cui si estraggono i singoli di Una notte d'estate, Vieni da me, Sono più sereno, eccetera eccetera. Quest'ultima verrà inclusa poi nella colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo. Nel 2004, terminato il loro primo tour di successo, pubblicano un DVD live, Live all'Alcatraz, registrato il 27 settembre del 2003 presso lo stesso club milanese in occasione dell'ultima data del tour proprio del gruppo. E adesso, In una notte d'estate.

0: sei e sai dove sei.
1: Come ho già detto, all'inizio del 2008 Marco Castellani, il bassista, lascia la band per dedicarsi a un progetto nuovo diverso con la band Octopus e viene sostituito da Emanuele Gardossi. Nel febbraio dello stesso anno, febbraio 2008, esce il video di Drammaturgia, una rivisitazione del film degli anni 70, The Rocky Horror Picture Show, che vede coinvolti come attori personaggi famosi nell'ambito del cinema come, non so, Riccardo Scamarcio, Sabrina Impacciatore, e anche Paolo Bonolis fa un cameo all'interno di questo film. Nel marzo del 2008 viene pubblicato il primo singolo registrato e prodotto da Marco Trentacoste con la nuova formazione. Il brano Insolita viene inclusa all'interno della colonna sonora del film di Sergio Rubini, Colpo d'Occhio. Il 18 aprile dello stesso anno esce il primo live album della band dal titolo En Vivo. Si tratta di una raccolta di brani registrati dal vivo durante il concerto del 24 agosto 2007 a Sant'Angelo dei Lombardi in Campania, in provincia di Avellino. E allora, adesso l'ultimo brano delle Vibrazioni e poi

0: finisce qui questa trilogia con questo gruppo rock italiano, Le Vibrazioni, e finisce il nostro incontro con Francesco Sarcina e i suoi musicisti. Dopo un breve intervallo, ritorno con voi per la quarta parte di Pantarea. Fra poco.
1: Pantarei, Pantarei.

0: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei. Cosa c'è? È da un mese
1: più che un debole per te. Perfetto, ci siamo. Trilogia di Pantarei. Trilogia di Pantarei, di chi parliamo oggi? Ebbene, restiamo in Italia, anche perché all'estero non ci vogliono. Luciano Riccardo Ligabue, noto anche col solo suo cognome Ligabue, col soprannome Liga, soprannome che gli hanno appioppato i suoi fan. Cantautore, musicista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico italiano. Ha vinto due targhe Tenco, un premio Le Parole della Musica e un premio Lunezia. È uno degli artisti italiani di maggior successo. E ha vinto il premio per il valor musical letterario per l'album Miss Mundo. Nel 2005 ha detenuto inoltre il grande record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, superato poi nel 2017 da Vasco Rossi. Ecco anche come nasce la grande rivalità fra i due. Io ho il mio preferito, ma non ve lo dico, e andiamo avanti. Primo brano di Ligabue. Sì.

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Tanto per cominciare bene, abbiamo ascoltato L'odore del sesso e poi Balliamo sul mondo. Anche se insomma abbiamo poco da ballare ultimamente, ma non ha importanza. Pensate che Ligabue è stato anche bracciante agricolo, oltre che operaio metalmeccanico, quindi poi ragioniere, conduttore radiofonico, come me, però lui ha avuto tutto un altro successo, un'altra strada, commerciante, promoter, cantautore, calciatore, consigliere comunale nel Partito Comunista, insomma ha fatto di tutto. È praticamente inarrestabile questo Ligabue. E continuerei con Certe donne brillano.

0: sai dove sei?
1: E già, Pantarei, e sai dove sei, naturalmente. Sei qui alla trilogia e vi stiamo proponendo Luciano Ligabue.
2: C'è

0: Certe donne brillano, certe notti. Questo ragazzo ha molte certezze, come noi del resto, che torneremo fra poco.
1: Pantarei, Pantarei.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tigullio.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E adesso parliamo di calcio. C'è stata, diciamo, una inversione nella scaletta. Parliamo di calcio quasi alla fine. Ma quando si toccano le cose del cuore non ci sono scalette, non ci sono gerarchie, non ci sono previsioni. Si va così a getto. E mi riferisco un po' al calcio italiano. È nuovamente scosso da vicende extracampo che rischiano di incidere pesantemente sul futuro sportivo di diverse piazze storiche. A seguito delle rigorose segnalazioni della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive, la Covisoc, il procuratore federale ha ufficializzato il deferimento al Tribunale Federale Nazionale di diverse società. Fra queste purtroppo compare anche la mia squadra del cuore, la Juve Stabia, militante nel campionato di Serie B. Insieme poi a Triestina, Ternana, Crotone, Trapani e Siracusa sono entrate nel mirino del procuratore federale. I motivi sono legati, insomma, ai rappresentanti, alle dirigenze accusate di una serie di gravi violazioni di natura amministrativa che mettono a rischio la stabilità proprio dei vari club. Nel dettaglio, ripeto, per quanto riguarda la Juve Stabia, la contestazione riguarda il mancato rispetto delle scadenze fiscali previste dalle normative federali. Nello specifico, la società Juve Stabia è stata deferita per non aver provveduto entro il termine perentorio del 16 aprile 2026 al versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti e agli incentivi dovuti ai tesserati. Il problema riguarda in particolare la mensilità di gennaio e febbraio 2026, un periodo cruciale per la gestione finanziaria dei club calcistici. Ma la problematica nasce perché una società quotata in borsa, tale Brera Holding, aveva comprato l'intero pacchetto della squadra gialloblu, pacchetto poi ceduto alla Soulmate, una consociata di Brera Holding. Soulmate che non si fa viva, non si fa sentire, non si fa vedere nella città di Castellammare di Stabia dal giorno dell'acquisto. Dopodiché Soulmate ha venduto per un dollaro, un dollaro, l'intera società sportiva Juve Stabia alla Stabia Capital, una società fondata nel giro di poche ore da tale Francesco Agnello, che ha come capitale sociale 2.000 euro. Ecco che tutto questo ha allertato la Procura Generale di Napoli, per cui ci sono delle indagini in corso. C'è da dire però, in tutto questo, nonostante tutto questo bailam, nonostante tutto questo caos amministrativo, nonostante i tentativi sotto banco di combinare chissà quale magagna, la Juve Stabia si batterà per i playoff, per l'eventuale passaggio in Serie A. Pensate un po', una squadra in grande salute che a causa di faccendieri e filibustieri si trova in serie difficoltà. Ed obbligo a questo punto ascoltare l'inno della Juve Stabia.

E avete ascoltato Forza Vespe Ale, l'inno della Juve Stabia, la mia squadra del cuore. Squadra che per il secondo anno consecutivo si batte per i playoff per l'accesso in Serie A. E il fascicolo comunque è stato aperto proprio sul passaggio delle quote dalla Solmeta ad Agnello per la cifra ridicola di appena un euro. A questo punto vuol dire che c'è un piano per mandare in bancarotta la Juve Stabia. Adesso non sono più solo voci, ma un'ipotesi investigativa messa nero su bianco e sulla quale sta lavorando la procura di Napoli, che ha aperto un fascicolo proprio sulla cessione del 100% delle quote da parte del fondo americano Solmate all'imprenditore Francesco Agnello, e inviso alla piazza perché già protagonista in passato di manovre strane e oscure proprio nel calcio. E insomma, purtroppo c'è gente che gira nei meandri del malaffare e cerca di trarre profitto da questioni complicate. E

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E con gli imbroglioni di Giorgio Gaber chiudiamo questa puntata di Pantarei, ovviamente con la morte nel cuore per la questione societaria della mia squadra, la Juve Stabia. Vi salutano insieme a me Pio Negri, Michela Migliore, tifosissima della Juve Stabia, e Gianni San Marco. Alla settimana prossima.
1: Io Pantarei la quoterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
4: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicola Savino, con voi mezz'ora di ottima musica, di grandi successi. Partiamo così con la nuova di Max Corfini, cantante e presentatore. Sono nato funky.

Sono nato funky, il disco nuovo di Max Corfini qui alla Gnote Music, artisti emergenti e big del momento. In arrivo un messaggio d'amore senza limiti né barriere, scritto dalla cantautrice Katia Zaia, e noi ascoltiamo la sua nuova canzone dal titolo virale 2.0.

2.0, un inno universale che supera ogni barriera. Kate Zaia, un'artista poliedrica di origine siciliana, virale 2.0, e noi proseguiamo qui al New Time Music ascoltando il nuovo brano di Elma. Dopo il successo sanremese con Blind e Sonico, è ritornata con la nuova canzone dal titolo Mille Sguardi in coppia con Garelli. Elma, New Time Music, artisti emergenti e big del momento.

0: La nuova di Elma con Garelli, Mille Sguardi, questa è la New Time Music, io sono Nicolo Savino e loro sono un duo. Ascoltiamo insieme la loro nuova canzone dal titolo Sincera per Gabriele Piro insieme a Boro, Boro Boro, novità qui a New Time Music.
1: Vamos Coco.

Gabriele Pero con Boro. In arrivo qui al Niente Music, il nuovo singolo di Carlo Pesce, un brano intenso e profondamente emotivo che racconta le dinamiche di un amore complesso, capace di lasciare tracce anche quando sembra ormai finito. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Carlo Pesce in arrivo con Vado Via. New Time Music.

0: Fuori piove. Vado via di Carlo Pesce qui alla New Day Music e noi ora proseguiamo con il nuovo disco di MP con la nuova Se ti ricordassi.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco.

di me, lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

Il suo vero nome è Marco Pariano, in arte Empi, un artista originario di Borno, un piccolo paesino montano in provincia di Brescia. E noi ora proseguiamo con Napolatino di Franco Gemarino.

0: Lopez qui al New Time Music.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

0: appuntamento con la Vaira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vaira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome
3: sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tiguglio.
2: E il programma?
3: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio? Troppo forti.

La nuova di Anima si chiama Buio Pesto. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Noi ora proseguiamo con il nuovo bellissimo brano di Silvia Salemi, un grande ritorno, End of Silence.

0: tappeto musicale per End of Silence, la nuova di Silvia Salemi. Questo è la New Time Music, ancora qualche minuto insieme. Dopo i grandi successi dei singoli Non è mica te e Avvoltoi, è ritornato con questo bellissimo singolo dal titolo Bel Venerdì. Lui è Eddie Brock, Edoardo Jaschi.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, dobbiamo ascoltare l'ultimo disco di oggi qui al New Time Music. Sono ritornati in coppia insieme con Antipanico, Joseph e My Drama.

0: Antipanico a chiudere la puntata della New Time Music con Joseph My Drama. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social. Torno la prossima settimana con tante altre belle canzoni. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. New Time Music.
2: Su Radio Tigullio, la musica giusta al momento giusto.

0: Thank you.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Trails. Inizio direi interessantissimo con questo brano Coffee Ritual, il titolo del brano, il caffè rituale, con The Broken Radios. È una band che appartiene ad un progetto solista di Klaus Pezak, un artista tedesco che ha iniziato a fare musica con questo pseudonimo nei primi anni 90. Ha riscosso così un bel successo da parte anche della critica sin da quando uno dei suoi brani è apparso nell'ormai leggendaria compilation in vinile di As Music. Quindi io ho avuto la possibilità di trovarli in quest'album nuovo, come si suol dire, di zecca, ma andrò a approfondire di più questo gruppo The Broken Radios con il chitarrista e voce Jack Miller, che pare abbiano tante cose da dire per quanto riguarda musicalità e anche testi, e vi dirò ancora di più perché stanno avendo un successo anche un po' planetario. Ci hanno così dato la possibilità di ascoltare questo bellissimo Coffee Ritual.

0: Ed erano i Black Label Society con The Gallow, un brano veramente super straordinario.
1: Va in onda Jazz.

Beh, una bella pagina questa targata 1988 dove la band dei Prefab Sprout con quest'album e con questo brano stracciano un pochino tutte le classifiche del mondo, Cars and Girls, le ragazze e le auto. Prefab Sprout con noi in questo programma un po' vintage, perché no? Ci vuole ogni tanto.

Simply Red, tutti quanti ricordiamo la band del blues bianco, Mick Hucknall frontman è qui con il brano famoso Something Go Me Started in questo live a San Diego, anche qui con noi per riprendere un pochino la gran bella musica targata anni 80. Simply Red, Something Go Me Started.

Eh beh sì, cari miei amici ascoltatori, qui c'è la mano pesante dell'intelligenza artificiale, con un qualche stralcio vocale di Janis Joplin, hanno completato così Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan, una forma di blues rock, direi, diciamo, accettabile.

1993, la band degli In Excess pubblica un bellissimo album, il quinto estratto, Beautiful Girl, si lancia per avere un grande successo. Oggi un po' una puntata particolare,

0: una ragazza, un'artista, direi anche poliedrica, che non sbaglia mai, Wolf Alice, in Italia sarebbe Alice Lupo, con questo brano Leaning Against the Wall, dall'album del 2025, febbraio, The Clearing.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.

Ed è l'ora di questo brano Chauffeur con il trio delle sorelle The Womack Sister. Soul, blues, R&B stanno andando alla grande e sono entrate anche a far parte della nostra playlist. Ne sentiremo parlare. The Womack Sister, Chauffeur è il brano, questo qua che stiamo ascoltando, che sta andando veramente in pompa magna.

appartiene all'ultimo lavoro dei Muse con Matthew Bellamy, che introduce questo brano con un organo che sfocia poi in una bellissima sezione prevalentemente elettronica, ma che culmina con un finale molto rock e travolgente. Il video è diretto da Nico Paoliglio ed è stato reso così disponibile in concomitanza con il lancio del singolo attraverso il canale YouTube del trio Benny With You, è il singolo quindi del gruppo musicale britannico Muse, uscito il 19 marzo 2026 per l'album The Wow Signal, e noi lo abbiamo ascoltato nella nostra puntata qui in Sentieri Rock.

diamo quindi qualche notizia inerente a questa bravissima artista. Viene dalla Corea, il suo vero nome è Wang Yeo-suk, in arte Lexi, e ha debuttato nel 2003 per l'etichetta Yigi Entertainment ed è stata la prima artista rap solista donna a debuttare con la sua compagnia. Però ultimamente si è spostata verso un po' in un rock diverso e ce l'ha fatto capire con questo brano No Kings, No Re. Allora, buon ascolto ancora, arriva Tori Kelly con il brano Dive.

0: Riccioluta, altissima, 33 anni, Tori Kelly è una cantautrice, compositrice americana, ha vinto 2 Grammy Award e in primis con questo brano Dive, del suo album 2026, Control Dive, Tori Kelly, ne sentiremo parlare ancora. Adesso andiamo avanti con un po' di musica italiana, lui si chiama Enrico Gall, ci fa ascoltare Abbagli da Ferrara.
1: Si annebbiano queste macchine veloci, siamo punti neri in questo veloce andare, tu chiamami ancora ora che non sento più.

Beh, ogni tanto secondo me bisogna far conoscere gli artisti italiani che sono sempre nel sottobosco e poco conosciuti, poco frequentati, poco passati. Io devo ringraziare Massimiliano Lambertini che mi passa queste belle notizie, questi artisti che meritano veramente una bella attenzione. Navigo a vista è l'EP che suggella 3 anni di lavoro artistico e ricerca interiore del cantante ferrarese Enrico Galli, di cui ci ha fatto ascoltare Abbagli dall'omonimo album Navigo a vista. In questo disco il cantautore ferrarese traduce in musica belle esperienze vissute in prima persona, così filtrandole attraverso una lente introspettiva per una scrittura attuale. Le 5 tracce che compongono l'opera fondono la tradizione cantautorale italiana con influenze un po' folk rock d'oltreoceano, creando così un mix sonoro moderno e identitario. Quindi direi di fare un applauso a questo cantante Enrico Galli, ma poi ce n'è un altro dopo che andremo ad ascoltarlo con il suo Abbagli.

0: E siamo così in finale di chiusura con Slow Fiction per quanto riguarda la musica pop rock Junior Here, questo il brano del loro album. Andiamo a terminare però con un bravissimo cantante conosciuto, ho fatto anche intervista, Stefano Napolitano, è un artista torinese eclettico, autore, compositore, noto per esplorare la musica con sfumature dream pop e spirituali. A maggio 2026 ha pubblicato il nuovo singolo e cortometraggio La nostra unione, un'analisi diretta sulle dinamiche di coppia e le fragilità nell'era dei social e network. E questo il brano del caro amico Stefano Napolitano che vi faccio ascoltare a brevissimo con la chiusura della nostra puntata oggi per quanto riguarda Rock Trails.
1: Lei ha il blu nello sguardo e lo sa, e forse anche un velo d'oblio con cui potrebbe fatalmente cancellare le memorie di chi la guarda. Ecco perché i suoi occhi sono chiusi, ma nel chiuderli un po' di quel colore azzurrato si è diffuso intorno al suo viso.

avevamo un po' di spazio e mi sembrava giusto chiudere con questa bellissima performance di Miley Cyrus con Sea Jane, un brano io a cui tengo tanto, ma era giusto farvelo ascoltare, ritornando sempre in primis nelle belle musiche di un tempo, ma anche oggi ci sono e ci saranno sempre. Grazie per avermi fatto compagnia. Sentieri Rock, ovvero Rock Trails, termina qui. Antonio Simmini vi saluta per risentirci nella prossima puntata. Ciao ciao.

ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce? Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze sperate.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
3: E bentornati da Marco Testoni, ciao.
1: Dunque, adesso c'è la scelta di questo per questa puntata è molto molto bella, perché è legata a un ricordo sia mio che di Marco, adesso, perché ne stavamo parlando prima di trasmettere. Stiamo per parlare di un gruppo incredibile, uno dei gruppi di hard rock veramente i primi e cattivi. Parliamo degli Uriah Heep. E la cosa sconvolgente che ci sconvolse e ci attrasse era la copertina degli Uriah Heep. Marco, ti ricordi che cosa fantastica? Poi io dico il mio ricordo, tu mi dirai il tuo. Dunque il mio è non per fare il come eravamo, ma è bella questa cosa. Io cominciavo a infilarmi nella critica rock, era difficile trovare spazio, partendo dalle copertine. Io ho cominciato a recensire le copertine dei dischi, parlando poi di cosa quell'immagine rappresentasse sonoramente. Sull'Uriah Heep, una delle prime copertine che io ho recensito per una rivista, una delle più importanti riviste di fotografia e immagini, che era Popular Photography, e recensendo proprio questa faccia mostruosa da zombie o da morto vivente che urla, c'è un urlo dopo quello di Muir, forse è l'urlo più importante mai visto in un'icona. Ecco, questo è il mio ricordo. Il tuo sull'Uriah Heep invece?
3: Ma è legato al brano che poi faremo sentire, lo diciamo subito, che si intitola Gypsy, tratto dal loro primo album di debutto Very Heavy, Very Humble, ed è il primo pezzo che ho suonato in vita mia la batteria. Credo avrà avuto 11-12 anni, perché ho iniziato a suonarla presto, e quando ho sentito la batteria di questo di questa canzone, è evidente che scatta l'amore proprio.
1: Azione fatale subito. Ho dimenticato di dire all'inizio che perché stiamo parlando degli Uriah Heep, perché sono fra gli stili di copertina del Classic Rock in edicola, dove la foto centrale della copertina sono i Led Zeppelin. Dunque, perché ne parla Classic Rock?
3: Perché è stato pubblicato proprio in aprile un corposo cofanetto di 4 CD appunto degli Uriah Heep, dove si documenta un periodo loro, quello dal 75 al 77, un periodo di grandi evoluzione stilistica. Gli Uriah Heep hanno avuto tantissimi cambi di formazione. Pensate che tra l'altro uno dei cantanti è stato John Wetton, che arrivava dai King Crimson. Allora, questo cofanetto si chiama Beautiful Dream e dentro ci trovate quattro loro album, li voglio dire tutti: Return to Fantasy, High and Mighty, Firefly e Innocent Victim.
1: Ecco, per dare un'idea ai nostri ascoltatori più giovani, che comunque conoscono i miti, loro erano mitici già assieme ai Led Zeppelin, ai Black Sabbath, ai Deep Purple. Ecco, stiamo parlando di questa formazione. E quindi Uriah Heep,
3: Gypsy.

0: Ed eccoci qui con Classic Rock on Air nello spazio che con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao.
0: Curiamo dedicato ovviamente al futuro, agli emergenti o comunque a quegli artisti che a volte hanno già fatto qualche disco ma ancora non riescono a inserirsi nella grande comunicazione di media, e noi siamo qui pronti sempre, grazie anche alla collaborazione dei nostri partner che sono l'altoparlante, che Nando come sai ci distribuisce in 135 radio in Italia, e a volte ci alterniamo fra altoparlante e May. Questa è la volta dell'altoparlante che ci manda un brano molto strano, no? Le note di copertina dicono una specie di autopresa di coscienza, di analisi, perché spesso la musica serve anche a quello, su uscire un po' fuori dal narcisismo. Dunque, innanzitutto diciamo questo titolo, che è un titolo un po' curioso.
1: Eh sì, il titolo è Cambiare Male, la band è The Monkey Weather. Il brano, come giustamente hai anticipato tu, racconta proprio le dinamiche malate che ci sono dietro a una relazione tossica, quindi manipolazione attraverso il narcisismo, e la band vuole sensibilizzare su questo argomento.
0: Sì, e ben venga se la musica ci riesce. Beh, diciamo qualche altra cosa su questa band?
1: Sì, musicalmente ricorda un po' il rock degli anni 90, vagamente gli Alma Megretta, e comunque quel sound dub che ha caratterizzato quegli anni. Da un punto di vista puramente musicale, strofe quasi recitate, ritornello più pop, oserei dire, è una canzone che scorre via abbastanza bene, che probabilmente è frutto di un percorso di crescita ancora non messo a fuoco, ma comunque più che dignitoso.
0: Bene, allora noi adesso li faremo ascoltare ai nostri ascoltatori. E quindi Cambiare Male,
1: The Monkey Weather.

0: E adesso al Classic Rock On Air, il momento di vedere, almeno con la fantasia, le immagini di film, di documentari, di programmi che sono sottolineate da grandi musicisti. Ed è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitella e che è in onda visiva nel web, e ci sono anche tante puntate importanti da ripescare. Fateci un salto su Soundtrack City e guardate oltre che ascoltare. Da noi ovviamente stralciamo alcune fasi delle interviste. È il caso di un film a cui avete dedicato una puntata, ed è L'uomo che voleva vedere tutto, un docufilm dedicato a un personaggio incredibile che adesso tu me ne parlerai più attentamente, che ha fatto il giro del mondo in 50 anni in bicicletta, veramente lo ha fatto. Ed è ovviamente un film così, non poteva non avere delle musiche di supporto, visto che si vedeva tutto il mondo, no?
1: Allora, è la storia di Heinz Stuke, un giramondo tedesco che è partito nel 1962 ed è tornato nel 2012 in Germania, e viene definito dal Guinness dei primati il viaggio in bicicletta più lungo del mondo. È durato ben 50 anni e gli è successo di tutto e di più. The Man Who Wanted to See It All, ovvero L'uomo che voleva vedere tutto, diretto da Albert Albasete, e con le musiche bellissime e chitarristiche di un grande compositore catalano che è Toni Mir.
0: A proposito di chitarristi, insomma, in chiusura come musiche per corredare questo servizio, poi hai scelto un brano di Pat Metheny,
1: il brano On the Road per antonomasia di Pat Metheny, sì, che è Last Train Home.
0: Allora, Soundtrack City.
1: 50 anni in bicicletta, una macchina fotografica, un intero mondo da scoprire. Ma che suono ha un viaggio infinito? Oggi entriamo nel laboratorio musicale di Toni Mir per scoprire l'incredibile storia di Heinz Stuke.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi trattasi di magazine e quindi parleremo di un documentario molto molto molto molto particolare. Trattasi di The Man Who Wanted to See It All, un documentario di produzione spagnola diretto da Albert Albasete con le musiche originali del compositore Toni Mir, ovvero la storia di Heinz Stuke, un ciclista tedesco che nel 1962 è partito perché voleva fare un viaggio per il mondo e non è tornato prima del 2012, quindi è stato fuori ben 50 anni e ha girato veramente tutto il mondo collezionando oggetti e soprattutto fotografie, perché lui si è mantenuto praticamente scattando delle fotografie e vendendole poi a chi incontrava durante il suo viaggio. È stato intervistato da tantissime televisioni di tutto il mondo, radio, e attraverso questo lui riusciva a mantenersi ed andare avanti. Dunque la storia, come detto, parte dalla fine, parte dai giorni in cui Heinz Stuke, ormai tornato nella sua Ovelhof e nella Renania settentrionale, sta raccogliendo in modo organizzato tutti i suoi ricordi e soprattutto le fotografie, ma anche l'oggettistica raccolta in più di 50 anni di viaggio in bicicletta. In questi anni gli è capitato di tutto: è stato investito da un camion, se non vado errato, in Cile, attaccato da sciami d'api, ha subito più volte il furto della bicicletta, eccetera, ma è continuamente andato avanti, e ogni volta che superava un limite, metteva una croce su una determinata nazione, presto voleva andare a girarne addirittura un'altra. Un'altra cosa particolare, molto carina, che racconta un suo amico, un giapponese, lui si è trovato molto bene a Stuke in Giappone, diceva di lui: mentre la maggior parte di noi vive in un ufficio e quando va in pensione inizia a girare il mondo, Stuke ha fatto esattamente il contrario. Adesso che è tornato da un lungo viaggio, tutti i giorni va in ufficio. L'ufficio è appunto il luogo dove raccoglie tutti i giorni il materiale relativo a questo suo enorme e incredibile viaggio. Le musiche di Toni Mir, compositore catalano che è stato segnalato anche in nomination al premio Goya, che sarebbe un po' quello che per noi è Davide Donatello, ecco, le musiche sono dal punto di vista formale proprio quello che io ritengo la scuola musicale dei documentari, cioè ovvero un laboratorio dove tu puoi sperimentare varie situazioni musicali, a volte in maniera molto più libera che ad esempio nei film o nelle serie TV. In questo caso, che cosa ha pensato di fare Toni Mir? Di far dialogare i consueti droni e texture elettroniche che noi sentiamo spessissimo nei documentari, anche se devo dire tutti costruiti con grande attenzione ed eleganza, cioè non parliamo di preset, ma parliamo sempre di un'attenta, attentissima costruzione di droni, che sono anche stratificati in maniera molto molto interessante. Ecco, queste sequenze dialogano con una chitarra elettrica dal suono vagamente ECM, per chi conosce quel mondo e quell'etichetta. Il risultato finale è una colonna sonora viva, anche se organizzata e costruita su pad e chitarra elettrica, ma vera, proprio perché c'è la componente umana del fraseggio della chitarra appunto di Toni Mir, che ha la grande virtù di non stancare, anzi di rendere la narrazione decisamente più scorrevole. E quindi non posso che consigliarvi questo film, che è anche divertente dal punto di vista proprio della storia, The Man Who Wanted to See It All, che trovate su Netflix. Alla prossima!

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano che si intitola Storia di un ratto di Daniele Napodano, un cantautore dalle mille sfaccettature che ha scritto anche un album abbinato a questo titolo, ovvero Memorie di un ratto, nato da un esperimento di allevamento di ratti e analizza gli automatismi sociali di una comunità che potrebbe benissimo essere un modello da studiare. Oggi Daniele esce anche con un altro volume destinato ancora a far parlare di sé dal titolo La musica e il lavoro, una vera e propria domanda che dipinge il mestiere dell'arte all'interno delle sue mille contraddizioni. Il volume esce per Tempesta Editore, per la collana Tritono, ed è diretta dal nostro Renato Marengo, appunto. Vi faccio ascoltare Storia di un ratto di Daniele Napodano.

0: Codinzolare.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale: ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
2: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
1: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. E comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano. Ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da Villanelle, se li femmine portasse la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, ha fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari. È uno dei più grossi suonatori di tamorre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
2: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia, tutta densa, intensa di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro, ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
1: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni di Ienna Romano.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Se uno è il binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione.

0: Bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, puntuale come ogni settimana, e oggi dedico la puntata ad un tema decisamente importante: la violenza di genere. Bussiamo alla porta di un'altra casa di produzione italiana, la Lilium Produzioni di Enzo Onorato, e a lui dobbiamo il lavoro prezioso del progetto Lady Day, un'etichetta, un marchio sotto il quale si raccolgono suoni, artisti, artiste soprattutto, la produzione in vinile di 45 giri da collezione, il merchandising poi a corredo è davvero gustoso, insomma tutto questo, dalle canzoni agli oggetti, serve

0: come manifesto politico e sociale contro il cancro della violenza di genere. Linea a te, Enzo.
1: Lady Day Records è un marchio di Lilium Produzioni, etichetta indipendente nata nel 1990, considerata l'impronta della musica indipendente in Italia. E Lady Day è un progetto che nasce per non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere, supporta i centri antiviolenza per soprattutto con l'aiuto di una sociologa che segue da anni il nostro progetto, aiutiamo i centri antiviolenza con delle borse lavoro per sostenere la rinascita di donne che hanno subito violenza e che devono rientrare nel mondo del lavoro. Lady Day Records, come diversi altri progetti che ruotano attorno a Lady Day, nasce con i concerti. Si è sentita l'esigenza, con la partecipazione di tutte le artiste che da anni ci supportano, di creare qualcosa che potesse essere un marchio importante, che veicolasse la voce di tutte queste artiste che con la loro creatività supportano e combattono e lottano insieme a noi contro la problematica della violenza di genere. E così è nata Lady Day Records ed è soprattutto la collana Le Crisalidi. Collana Le Crisalidi è una collana fatta di 45 giri, i famosi 7 pollici, con le copertine Gatefold in tiratura limitata a colori, e con all'interno due artiste, una per lato. Lady Day Records ovviamente non si fermerà qui, la collana Le Crisalidi continuerà e seguirà, perché vorremmo seguire diversi generi musicali, quindi passare dal punk, rock, alla canzone d'autore, alla musica elettronica, alla musica sperimentale e alla musica folk, qualsiasi tipo di genere musicale. E siamo sicuri che tutto questo panorama che con la musica stiamo creando attorno a Lady Day non può che aiutare sia le artiste che ruotano attorno al progetto, sia la valorizzazione e soprattutto il pensiero che è quello di Lady Day, cioè di non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere.
0: Grazie Enzo Lorato, grazie per questo lavoro prezioso. Dunque sosteniamo il progetto Lady Day, perché ogni nostro acquisto servirà per realizzare borse lavoro da destinare alle donne vittime di violenza. Andiamolo a spulciare da vicino questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, 45 giri da collezione, che troviamo solo ed esclusivamente in formato fisico, e partiamo proprio dal lato A con il singolo Guardami, a firma del progetto Gamar, progetto che vede in forza il bassista Christian Bona e la batterista Ilenia De Rocco, e con noi produttrice, cantautrice, voce e manifesto Gabriella Diana. Ciao Gabriella.
2: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Ciao, che stai? Come stai? Dove?
2: Ma al momento mi sto prendendo una piccola pausa dall'ufficio, dal lavoro, per farmi una chiacchierata con te.
0: Senti, ascolta, questa è una puntata che io ovviamente dedico al progetto Lady Day, quindi ha un centro nevralgico, e sarà una domanda che ricorrerà in questa puntata. Parliamo ovviamente di violenza, che per me potrebbe non avere genere. Per me la violenza condannabile a prescindere quale sia il genere e la direzione, ma voglio chiederlo a te: per te la violenza cos'è?
2: È una domanda molto molto difficile,
0: certo,
2: molto
0: immagino.
2: Grande, una domanda enorme. La violenza è l'imposizione di proposito, di forzatura, dolore, sofferenza, annientamento da parte di una persona o più persone verso una o più persone.
0: Certo.
2: Quindi può essere rivolta tra gruppi, come per esempio vediamo nelle classi sociali, o tra individui privati.
0: Certo. Certo.
2: Nel caso della violenza di genere ovviamente si parla di una violenza sistemica e quindi strutturale e culturale, che viene perpetrata da secoli da parte di una categoria, che è quella maschile, principalmente verso quella femminile. Ovviamente non è l'unico modo in cui la violenza si manifesta dentro le relazioni, ma diciamo che sicuramente quando parliamo di problema sistemico parliamo di appunto un sistema che va a permettere che questa cosa continui.

0: continui a perpetrarsi in modo trasversale su più fronti, quindi che sia l'ambito sociale, lavorativo, relazionale, eccetera, eccetera.
1: Certo, perché tra l'altro passiamo su fronti che secondo me sono anche molto importanti. In genere, quando si parla di violenza, è tutto importante. E in questo brano Guardami, il vostro è un inno molto importante dedicato alla relazione che uno ha con il proprio corpo. Almeno io l'ho letta anche così.
0: Assolutamente sì, la violenza si può fare anche verso se stessi e se stesse.
1: Certo.
0: E quindi il tipo di pressione che percepiamo dall'esterno verso i nostri corpi e verso un certo tipo di performatività e conformità che ci sentiamo di dover adempiere in qualche modo. E diventa una pressione, è una forzatura, come dicevo prima, una violenza da fuori, ma che poi diventa anche interna, perché noi andiamo ad assimilare. Quando parliamo di grassofobia interiorizzata, parliamo del fatto che non è soltanto l'insulto del bulletto a scuola, per dire, quel tipo di stimolo esterno che ti può arrivare dalle persone piuttosto che dalle riviste, piuttosto che dai film, piuttosto che da tutti gli stimoli esterni del caso, vanno a piantare un seme dentro di te, e quella roba poi te la trascini per sempre. E questo, di non conformità dal punto di vista dei corpi grassi e grassofobia, ovviamente poi è applicabile a tutti i tipi di non conformità corporea e di identità di genere, ad esempio.
1: E il conformismo di questa società è assai dedita alla perfezione estetica, quantomeno ad un canone che poi sbandiera come normalità, come perfezione. Queste cose sono molto velenose. Secondo te, però, perché siamo così basici? Lo dicevi prima, no? Non è una storia moderna, questa è una storia antichissima dell'uomo. Perché siamo così primitivi ancora oggi?
0: Primitivi, non so se magari è il termine penserei, però se intendi tipo basici nel senso che ci fermiamo magari alla semplicità, alla superficialità, in questo senso.
1: Sì.
0: Penso perché la complessità è difficile, nel senso che anche rendersi conto di della complessità che c'è dentro di noi, della complessità che c'è fuori di noi, quindi a livello sociale, a livello politico, o anche per esempio avere un confronto con una persona che la pensa in modo opposto a te.
1: Sì.
0: Ma riuscire a trovare un modo di dialogare e comunque anche lì abbracciare la complessità, anche rimanendo ferme sulle proprie opinioni, però abbracciare la complessità della situazione, secondo me, è molto difficile, richiede una messa in discussione, richiede una voglia, una curiosità verso l'altro e verso l'informazione e l'imparare. Sono tutte cose che tendenzialmente è difficile avere, e per di più già è difficile di per sé. Siamo in una società che ci prosciuga le energie, ci fa scrollare nel tempo libero, ci fa lavorare 40 ore a settimana, il resto del tempo ti devi preoccupare di arrivare a fine mese. Tendenzialmente la nostra vita è un continuo spreco, tra virgolette, di energie che potremmo invece usare nello stare insieme, nel ragionare insieme sulle cose e andare a abbracciarla quella complessità. Ma se non ci lasciano costantemente senza energie, diventa difficile. Io penso che sia quello un po'.
1: E secondo te questo brano, che poi in realtà nel bellissimo video che troviamo in rete ha un filo diretto ovviamente con il cibo, ma ha un filo diretto anche con una certa leggerezza nella narrazione, diventa anche simpatico, colorato, molto punk, che diventa anche inno di rabbia, ma secondo te questo brano potrebbe anche dirsi politico?
0: Assolutamente sì.
1: Ok, in senso alto intendo io, non di partiti e quant'altro. Cioè, secondo te questa energia può oggi ancora fare politica, la musica, in senso alto?
0: Assolutamente sì. Allora, partiamo dal presupposto che io sono una di quelle persone che pensa che il personale è politico e la politica è in tutto. Sì. È nella scelta di quello che mangiamo, di quello che facciamo, delle persone con cui socializziamo, dei luoghi che visitiamo. Tutto per me ha una connotazione politica, volendolo vedere, volendola riconoscere. Assolutamente la musica, l'arte, ma ripeto, come tutto ciò che facciamo, può avere una valenza politica, e secondo me l'arte, se posso,

0: Le persone artiste che magari hanno visibilità, forse aggiungerei dovrebbero. Come diceva Nina Simone, è una responsabilità quella di avere una visibilità e sì, poter andare a comunicare e a far riflettere su determinate cose, su determinate tematiche le persone, proprio perché possiamo raggiungerle più facilmente attraverso l'arte, attraverso la musica in questo caso. E sì, guardami, assolutamente un brano politico, e l'abbiamo pensato così, volevamo che lo fosse.
1: E arriva tutto, e noi ce lo andiamo ad ascoltare. Io ti ringrazio, grazie Gabri, grazie Gamar per essere stati con me e con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie mille Paolo, è stato un piacere, grazie davvero.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha.
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
4: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
5: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
2: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tiguglio.
5: E questa era Guardami dei Gamar, primo brano lato A del terzo volume del progetto Lady Day. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo ancorati su questo 45 giri. Vi ricordo che tutti i link per raggiungere questo, come le altre produzioni Lady Day, li trovate nei vari post sul sito di Trans Europe Express. Lato B, dicevo, e incontriamo una regina del suono underground e indipendente italiano. Attualmente il suo basso è in forza alle bambole di Pezza, ma qui ci regala il brano dal titolo Vita di Vespa. Lei è Caterina Dulci, lei è Dada Sutra. Ciao Caterina.
6: Ciao.
5: Ciao, ciao, come stai? Come stai? Sei, ti chiamo che sei sul finire del tour delle bambole di Pezza, dicevamo poco fa, quindi sarai stanchissima.
6: Sono esaurita, sì.
5: Senti, però qui siamo con Dada Sutra e la domanda, soprattutto per questa puntata dedicata alla violenza di genere, che per me la violenza fa schifo, quale che sia il genere. Però la domanda te la voglio fare come manifesto di questa puntata per Dada Sutra. Cos'è davvero la violenza? Cosa significa davvero per te?
6: Cosa significa per me? È una domanda
5: difficile, immagino.
6: Difficile, cioè che può sembrare banale, certo. Però non lo è. Io, fortunatamente non ho mai subito episodi di violenza grave. La violenza che vivo tutti i giorni però è qualcosa di forse un po' più sottile, qualcosa che ha a che fare con, cioè, la violenza in realtà è un, possiamo dire che è un iceberg di cui emerge appunto il femminicidio, lo stupro, una serie

0: di cose che poi finiscono sui giornali, ma che sotto ha tutta una serie di microviolenze che poi vanno a comporre l'immagine della violenza intera, cioè anche solo violenza verbale o non sentirsi al sicuro per uscire di casa
1: Certo.
0: o delle minacce che moltissime donne subiscono da parte del compagno o di familiari. C'è tutta una cultura purtroppo della violenza di genere,
1: È
0: di
1: vero.
0: cui il femminicidio è bruttissimo
1: No,
0: da dire la
1: certo, no.
0: ciliegina sulla torta,
1: No,
0: però
1: no,
0: insomma è solo una
1: certo. È
0: parte.
1: chiaro. A proposito di questo tema, sul lato B di questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, Campeggia, Vita di Vespa. E a Dada Sutra, io sono sempre abituato ad un linguaggio elettropop anche abbastanza futuristico, interessante, velenoso quanto basta. Qui è interessante, a mio modo di leggerlo, hai colorato il tema così importante con un piglio, se vuoi, abbastanza favolistico, quasi popolare. Certo, è una festa di popolo quella che vai raccontando, però anche nel suono l'hai fatto, vero?
0: Sì, tutto, cioè per me nascono un po' insieme un'idea di suono, di melodia, di testo
1: Ah,
0: e
1: ok.
0: questo è proprio, non ho scelto esplicitamente di parlare di violenza di genere, anche se poi ci sono tanti rimandi. Diciamo che ho preso un po', come dici tu, da una fiaba in realtà. Adesso scusami, mi sfugge il nome, ma poi se vuoi te lo scrivo, il nome dell'autrice.
1: Sì,
0: Una fiaba africana che si chiama Esekado
1: seccato, sì.
0: e parla di un po' tipo le ballate di Narayama, però qui nella fiaba ci sono delle adolescenti che vengono scelte per diciamo buttarsi giù da una rupe e uno di loro, non mi ricordo se sono solo, vabbè, insomma, una di loro riuscirà a volare e tutte le altre cadranno e moriranno. Questa cosa l'ho associata poi a un racconto di una festa di paese in cui c'era un angelo, una bambina che veniva fatta volare tra i palazzi come un angelo, e mi si è composta questa immagine che incrociava un po' le due cose. In realtà parla un po' di un mondo mediatico in cui siamo
1: È
0: immersi, in
1: vero.
0: cui vediamo tantissima violenza, soprattutto abbiamo assistito, cioè stiamo tuttora assistendo a un genocidio in diretta, senza avere potere di fare nulla, e tutte queste vittime sono qualcosa che vediamo sui nostri schermi, insieme ad altre immagini molto più banali
1: Certo.
0: e molto più commerciali, ed è una cosa
1: Cioè,
0: assurda e straniante.
1: non hai idea che siamo dentro una mercificazione gratuita dell'orrore, ma non solo di cose esteticamente giganti come un genocidio. Io tempo fa alzai un polverone tra i commensali di quando vidi una cosa che per me è aberrante. Era Striscia la Notizia, cioè parliamo di robe lontanissime dal genocidio, quindi da cose molto estetiche, però i sottotesti che dicevi te prima, cioè queste veline mezze nude che applaudivano un servizio contro lo sfruttamento del corpo di una donna. Io sta roba l'ho trovata
0: Madonna.
1: paradossale, capisci?
0: Lo
1: Però
0: è,
1: ci
0: sì.
1: viene passata in modo gratuito,
0: Sì, esatto.
1: controsensi. Anche la
0: È
1: festa di
0: così,
1: popolo che tu hai
0: esatto.
1: raccontato è un controsenso.
0: Sì,
1: Però ci viviamo
0: infatti.
1: dentro con normalità, sta roba mi manda al manicomio. E tu come ti ci rapporti?
0: Trovo una cosa da pazzi, infatti. Essendo anche in un momento in cui con le bambole di pezza mi trovo a fare più intrattenimento, diciamo, mi trovo anche in una
1: Sì.
0: posizione un po' più in vista, un po' più mediatizzata e mi sento completamente immersa in questo mondo di appunto immagini che un po' sessualizzano il corpo femminile, un po' la mischiano a violenza, è una cosa in cui tutto è molto mischiato
1: Vero.
0: e cioè non è una cosa che vivo sulla mia pelle, ecco,
1: Certo.
0: però mi trovo immersa in questo mondo. Esatto, pensavo proprio a questo quando ho scritto Vita di Vespa e ho cercato di dare un sound che fosse così un po' appunto fiabesco, ma anche disturbante, perché credo che in questo momento cioè che la musica serve comunque a veicolare dei significati, e quello che stiamo vivendo è profondamente disturbante.
1: Vero. E tra l'altro il pianoforte, non so se è un pianoforte, se è una riproduzione in digitale, me lo immagino.
0: È un piano vero, gaffato, sì, è un piano verticale,
1: no, vedi.
0: Ho messo tutta la gaffa per,
1: vedi.
0: Per non far risuonare tanto le corde.
1: Me l'ero immaginato, un piano verticale nero. Perché sono le.
0: È marrone.
1: Vedi? No, sono, quelle note sono spettacolari, cioè proprio uno scenario apocalittico.
0: Grazie.
1: Ultima domanda provocatoria, perché so di consegnarla alle mani giuste. A proposito, Anne da Feta. Anne, il
0: Seccado, esatto,
1: potenza
0: esatto.
1: Della tecnica qua,
0: sì.
1: Ma tra l'altro c'è anche il grande Wallace che aveva scritto Infinite Jest, in quanto all'apocalisse degli intrattenimenti televisivi. Non so se l'hai mai letto, fallo.
0: Oddio, non l'ho mai letto, ne hanno sempre parlato molto bene, ma non è ancora stato il momento, lo farò.
1: Fallo, sono 1287 pagine, da nerd te lo dico. Senti, però poi secondo te tutti quanti, anche tu come artista, io qui dietro un microfono, tutti insomma, alla fine non ci finiamo comunque dentro volutamente nel tritacarne del sistema? Penso a Spotify, penso alla gratuità della rete, eccetera eccetera, anche questo non è un controsenso?
0: Un po' sì, è quello che diceva Mark Fisher, che alla fine è impossibile uscire dal capitalismo, e qualsiasi cosa si faccia all'interno di questa macchina è comunque parte di essa, è comunque qualcosa che la serve. Finché non cambierà questo sistema, purtroppo siamo tutti costretti ad averci a che fare, a meno di non andare a vivere in una grotta isolati dal mondo, che comunque è molto difficile nel mondo contemporaneo. Quindi in qualche modo dobbiamo averci a che fare. Possiamo cercare delle strategie per ritagliarci degli spazi di disobbedienza, credo che sia qualcosa di molto importante, cercare degli spazi in cui trovare un'espressione il più vera e incensurata possibile, un modo di vivere che sia il più possibile al riparo da queste dinamiche di violenza e di sfruttamento. È difficile, però penso ci si possa provare.
1: Bello, grazie. Vita di Vespa, noi ce l'andiamo ad ascoltare da Sutra. Caterina, grazie di cuore per essere stata con me.
0: Grazie a te.

E questa era Vita di Vespa di Dada Sutra, brano che campeggia sul lato B di questo terzo 45 giri del progetto Lady Day. Grazie a lei, grazie a Gamar, grazie a Enzo Onorato per il prezioso lavoro che sta portando avanti. Transeuropa Express torna settimana prossima e sono emozionato solo a dirvelo, puntata speciale, specialissima, perché lui compie 80 anni e lo fa con un nuovo disco e un nuovo tour. Con me, con noi, ci sarà Riccardo Cocciante. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda. Lo Shadows Light. Lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. A parlar di. In questo di, esatto, che dista altri 7 di dal di in cui ci siamo sentiti l'ultima volta, ecco che ritorna lo Shadows Light. Ben trovati amici, come state? Oggi puntata nuova di Shadows Light che cerca di parlare di quegli strani effetti che ci rendono consumatori dei prodotti che ci vengono offerti dalla pubblicità. Come si fa? Come cos'è la pubblicità vincente, quella che, ecco, ci rende consumatori, ci invoglia a comprare? Su che cosa gioca? Ci sono degli effetti, c'è la psicologia dietro. Andremo a vedere su quali stuzzicherie insomma stimolano i nostri sensi e anche la nostra psiche per poter far sì che noi amiamo qualcosa di cui forse non abbiamo neanche bisogno, ecco. Questo è quello di cui cercheremo di parlare oggi qui a Shadows Light. E lo faremo così, l'avremmo fatto in coppia con l'Andreone Lombardo, che ringraziamo, salutiamo, abbracciamo. Non ci vediamo con l'Andreone Lombardo da tempo immemore, questo non va bene. Ed ecco, lo faremo con l'Andreone Lombardo assente, ecco. E quindi questo Shadows Light sarà condotto da me medesimo, che sono Angelo Franzone. E insieme con l'Andreone Lombardo siamo i Senza Radio. In questo caso oserei dire che sono il Senza Radio, o comunque un pezzo dei Senza Radio, e l'altro pezzo è lì che ci ascolta da lontano. E allora, prima di iniziare tutto, io direi che è giunto il momento di ascoltare la nostra sigla. E allora, vai!
2: Vai! Sì!

Noi siamo in Senza Radio e questa è Shadows Light, la puntata che ogni settimana vi tiene compagnia con la grande musica del presente, del passato, del futuro e ovviamente con i nostri argomenti in cui cerchiamo di parlare di tutto, poi alla fine non parliamo di niente, prendiamo un qualcosa, lo mettiamo in luce e ridiamo tutti quanti assieme delle ombre che questa cosa crea. È una magia, Shadows Light funziona così, è una magia. Oggi pensavamo di parlarvi di quelle strane cose che ci portano, per esempio, a definire una campagna pubblicitaria di successo perché funziona, perché fa vendere tanto prodotto alla gente. Ma su cosa si basa? Cosa c'è nel profondo di quella campagna pubblicitaria? Perché funziona? Perché c'è dietro la psicologia che ci offre tante spiegazioni. E molto spesso il fatto che, per esempio, il nostro cervello, per economizzare tutte le informazioni che ci troviamo a gestire durante il giorno, prende delle scappatoie. Mica noi lo sappiamo, è il cervello che prende le scappatoie, noi non ne siamo abbastanza consapevoli di questo. E questa serie di scappatoie permettono al nostro cervello di scatenare alcuni effetti interessanti che sono stati studiati dalla psicologia. Ne vedremo qualcuno e vedremo se quell'effetto lo abbiamo in qualche modo, lo ritroviamo in quelle che poi sono le nostre scelte. Io, per esempio, quando sento il tunz tunz mi viene di muovermi. Voi no? Sarà effetto della musica? E allora aumentiamo il volume, perché questo è Duro.

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio.
2: Nothing to have a single serie.

0: E mica è tonto.
1: E mica so tonto. Non mi faccio fregare mica dalla pubblicità. J Balvin, DJ Snake, Ryan Castro, insomma tantissimi per questo brano che si intitola Tonto. Invece prima ancora avete ascoltato Duro di Kikalef. E qui è il momento di ritornare in noi, no? È il momento di così rientrare nei ranghi, perché abbiamo ascoltato il momento Tunz Tunz di Shadows Light ed ora cerchiamo di capire come ci prendono in giro o comunque come sfruttano il nostro cervello per poter aumentare le vendite, perché è così, è così. Ci sono delle cose, degli studi psicologici che si servono appunto del fatto che il nostro cervello durante la giornata cerca le scorciatoie e noi non ce ne accorgiamo, e a volte in queste scorciatoie si sbaglia anche, e allora questi fatti, questi effetti psicologici che adesso andremo a vedere, diciamo sono stati oggetto delle campagne pubblicitarie per vendere di più. E voi direte: se ma a me non mi fregano, mica so tonto, mica tonto. E invece ci fregano, ragazzi, così aumentano le vendite, migliorano le vendite, e per esempio servendosi di un effetto chiamato effetto Barnum. Che mai sarà questo effetto Barnum? Un circo? Il circo Barnum? No, è qualcosa che praticamente noi, è come quando leggiamo l'oroscopo, no? Leggiamo l'oroscopo e subito il nostro cervello dice: ma guarda, è proprio vero, è quello che mi sta succedendo, incredibile, e allora crediamo agli oroscopi. No? E ancora una volta il cervello che ci inganna, perché non è vero che stiamo leggendo quello che sta succedendo a noi in particolare. In questo caso noi siamo vittima dell'effetto Barnum. Perché? Perché leggiamo alcune descrizioni che sembrano adattarsi perfettamente a quanto di noi sappiamo, e poi invece se le analizziamo bene, poi le cose invece cambiano, e quindi notiamo che non sono altro che descrizioni generiche, vaghe e poco precise. Però il nostro cervello che fa? Va subito lì, va subito al punto.

0: È un pezzone, sì, è un pezzone da aperitivo. Col vostro spritz. Oh yeah. Magnetic, e questo è il titolo di questo brano. Prima abbiamo ascoltato le bambole di Pezza con Porno. E ora è l'ora di vedere questi effetti strani che ci portano così ad essere, come dire, vittima di alcune situazioni pubblicitarie che magari, ecco, non vorremmo, ma invece ci sono. Abbiamo visto l'effetto Barnum. Questo effetto si manifesta quando, per esempio, leggiamo una qualsiasi descrizione generale. L'esempio tipico è quello dell'oroscopo, in cui le descrizioni generali sembrano essere calate proprio su di noi. Ed allora a quel punto noi cominciamo a credere appunto agli oroscopi, proprio perché, per esempio, se vi dicono che a inizio settimana vi sentite più attivi tipo lunedì, martedì, e poi da mercoledì in poi questa cosa cominciate a sentire un po' di stanchezza, ma è una cosa assolutamente normale che capita a milioni di persone. È chiaro che dopo il fine settimana magari lunedì e martedì siamo più reattivi e poi inizia un po' la stanca, no? E quindi ma noi crediamo che invece quell'oroscopo sia calato su misura per noi. Ecco l'effetto Barnum. Poi ce n'è un altro, si chiama effetto ancoraggio, molto utilizzato dalle campagne pubblicitarie, perché immaginate di fare shopping durante i saldi e di notare un cappotto che vi piace. Trovate due etichette in cui compare in una un prezzo molto alto e sull'altra un prezzo molto più basso, che poi sarebbe il prezzo attuale. Che cosa fate senza pensarci due volte? Ho trovato l'occasione della mia vita e compro il cappotto. Il primo prezzo è servito da ancora. Quindi voi avete fatto riferimento a quel prezzo per pensare che fosse un affarone, leggendo il secondo prezzo più alto. Hai capito? Questi della pubblicità come se le studiano tutte, ragazzi. Dobbiamo stare attenti anche a questo. Ma mica voi avete mai preso qualche tranfata? Ditecelo al 333 3831 587. Noi pochissimi secondi e torniamo con la seconda parte di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. A tra pochissimo. Shadows Light.
1: Radio Tiguglio.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, amici senza radio.

Eccola, Madame con Marrakesh, appunto voleva capire, vuole capire tante cose. A me basta solo capire se voi ascoltate Shadows Light. E allora, se lo fate, non vi costa nulla, basta mandarci un messaggino e scriverci al 333 3831 587. Io ascolto Shadows Light, no? Potete anche mandarci un vocale, potete farla più svelta la cosa, registrate "io ascolto Shadows Light" 333 3831 587. Noi siamo qui a disquisire, a discutere, a parlare di quelle strane cose che avvengono anche nella pubblicità, che si serve di alcuni trucchi che la nostra mente attua a nostra insaputa e quindi cerca le scorciatoie che poi sono state studiate, come per esempio l'effetto ancoraggio. Ne abbiamo parlato poc'anzi, il fatto che magari in un capo di abbigliamento, in una qualsiasi altra cosa, in un negozio, noi vediamo due cartellini con i prezzi, uno maggiore e l'altro minore. Allora subito la nostra mente ci porta a fare il confronto, no? E quindi ovviamente, trovando due prezzi di cui uno più basso dell'altro, cominciamo a pensare che abbiamo fatto un grande affare, cioè nel senso, siamo di fronte a un grande affare, quindi compriamo quel prodotto senza chiederci se poi il prezzo più basso è veramente un prezzo conveniente oppure è il prezzo normale di quel capo di abbigliamento o di quell'oggetto che stiamo andando a comprare. Questo è l'effetto ancoraggio. Abbiamo visto anche l'effetto Barnum e ce ne sono anche altri. Fra poco vi diremo dell'effetto ultimo di attribuzione, ma intanto è arrivato il momento di ascoltare il nuovo brano di Salvo Buono dal titolo "Ho imparato a volare". Alziamo il volume e impariamo a volare anche noi. Vai Salvo!

Runway, Lady Gaga e Doechii qui per questo brano che tra l'altro fa anche da colonna sonora quello che è il sequel, comunque il secondo film, Il Diavolo Veste Prada 2, che secondo alcuni rumors, ho sentito delle persone che sono andate a vederlo e che hanno, come dire, espresso una loro valutazione su questo film, forse aspettandosi qualcosa visto il primo, che comunque non sono rimaste tanto contente. Ecco, questo a proposito di effetto, no? Effetto chiacchiericcio, effetto passaparola, che è quello che poi funziona sempre per andare a vedere un film, andare a comprare un libro, un disco, una qualsiasi cosa. Ecco, qualcuno che te ne parla bene, allora ti invoglia magari ad andarlo a vedere. Qualcuno altro che invece te ne parla male, ed allora tu ti convinci che forse non vale la pena andare. E allora così si fanno i numeri, ragazzi, con questo cos'è? L'effetto passaparola, l'ho inventato io sicuramente, cioè, ci sarà. Ma intanto noi qui a Shadows Lights stiamo discutendo di quegli effetti che sono utilizzati anche dalla pubblicità. Avevamo accennato all'effetto chiamato errore ultimo di attribuzione, che praticamente si verifica quando sopravvalutiamo la quantità di persone che sono d'accordo con i nostri pensieri. Cioè, noi pensiamo che ci sia una marea di gente che ci appoggia, che è d'accordo con i nostri pensieri, e magari forti di questa ondata di ottimismo, chissà, magari ci candidiamo anche alle elezioni, no? Pensando di vincerle, perché proprio pensiamo che la gente la pensi come noi. Invece questa è un'esagerazione della fiducia nelle nostre credenze, anche se sono sbagliate. E allora questo effetto ci impedisce di aprirci al mondo, ci impedisce di aprirci alle idee altrui, a come si sentono gli altri, per cui ci perdiamo delle informazioni, che potrebbero esserci di grande aiuto. Invece noi siamo così, siamo focalizzati sul fatto che tanta gente la pensa come noi. Pensate ad esempio nelle grandi aziende, o se noi siamo proprietari di aziende e lavoriamo con più persone che non pensano allo stesso modo, come potrebbero offrirci modi diversi di vedere le cose. E questo è importante, è molto importante, ragazzi, quindi state attenti all'errore ultimo di attribuzione. Questo invece non è un errore, ma sono le prime note di In the Stars, immortali Rolling Stones, qui a Shadows Light con questo nuovo singolo.

0: Shadows Light.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

il ritmo, il sound che ti entra dentro. Man on the Moon. Com'è bello. Senti la cassa. Siamo tornati, Shadows Light, con questo brano di Mo Black, Mr. Carter, Nehill, Man on the Moon. Senti, senti. Non smetteremo mai di ascoltare questo... E allora, questo è Shadows Light, la terza parte di Shadows Light. Oggi a parlare di quello che fa la pubblicità. Voi direste, ma allora la pubblicità cosa fa? Ci frega? No, non ci frega la pubblicità assolutamente, perché non potrebbe neanche farlo. Sarebbe illegale che la pubblicità ci dia delle informazioni ingannevoli. È solo che si serve di alcuni trucchetti psicologici sottili che aggirano il nostro pensiero e ci influenzano poi con le scelte da acquisto. Per esempio, fate un esempio così banale, no? Il fatto di associare ad un prodotto delle sensazioni positive, come per esempio la felicità, no? E immaginate che ne so, di trovarvi in un posto e comunque se voi avete quell'oggetto oppure se fate quella esperienza, allora sarete felici. E questa cosa chi l'ha detta? In fondo non c'è nessun tipo di associazione, ma intanto è quello che ci fa credere. E allora il nostro cervello inizia a desiderare quella cosa per ottenere quella stessa emozione che abbiamo visto. Funziona un po' così, no? Si copia e incolla, copia e incolla di emozioni, una cosa del genere. Pensate per esempio, che ne so, ai viaggi, alle crociere, anche se poi di questo periodo vai a farti una bella crociera per essere felice e poi rimani lì nella nave dove insomma è successo quello che è successo con l'epidemia di questo virus, per cui bisogna stare attenti. Anzi, non si parla neanche di epidemia, però all'interno della nave insomma qualcuno è stato male, quindi sono cose che poi vedi, vai a vedere come funzionano. Qui a Shadows Light invece arriva il momento di andare a vedere che cosa ci fa felici quando invece guardiamo indietro nel nostro passato e qualche emozione positiva ci torna, sì, perché ci tornano le musiche del passato. È arrivato il momento di fare l'80-90 uno dopo l'altro, di ascoltarcelo e di cercare di capire anche se abbiamo una buona memoria, no? Se ci ricordiamo. Come si intitola? Yeah! Bene, allora uno dopo l'altro, 80 e 90, e poi vi diciamo i titoli.

0: Sara.
1: Che spettacolo, ragazzi! Siamo tornati indietro nel tempo. Lo pseudonimo è quello di Xtreme, Love Song 1999, Agostino Carollo. Oh, quanto l'abbiamo ballata questa qui degli anni 90! È la Italo Dance. Prima invece abbiamo ascoltato direttamente dal 1984 il brano Small Town Boy di Bronski Beat. E questo è il momento della Marcord qui a Shadows Light 80-90. Ci saluta e salutiamo Agostino Carollo con la sua Love Song e torniamo a quello che è il nostro Shadows Light, ovvero la nostra la nostra discussione su quelli che sono gli effetti di cui spesso e continuamente anche si serve la pubblicità per poter cercare di aumentare le vendite di determinati prodotti. Un altro effetto è quello della correlazione illusoria. Che cos'è questo effetto? Ci induce a sopravvalutare la relazione fra due variabili che in realtà fra di loro sono indipendenti. L'esempio classico di questo effetto della correlazione illusoria è il fatto che magari noi, per esempio, giocando al lotto, vediamo che in una ruota non esce un numero per 50, 60, 70, 100 uscite e allora siamo indotti a pensare che se non è uscito per 100 volte, la volta che giochiamo è quella giusta che uscirà perché non esce da troppe volte. Questa cosa non ha nulla, questa teoria non ha nulla di scientifico e di matematico, però è ecco, quello che ci illude che potrebbe essere la volta buona e quindi questo è un inganno della nostra mente e infatti si chiama appunto correlazione illusoria. Bisogna stare attenti a questo tipo di effetti perché poi ecco se ne serve la pubblicità, se ne servono tante persone anche per trarci in inganno in qualche modo, per cui attenzione a tutto ciò. E allora Shadows Light prosegue ancora con la musica, quindi dagli anni 80 e 90 passiamo di nuovo alla musica nuova, alla musica quella del momento. In questo caso troviamo Francesco Gabbani con la sua Summer.

0: Shadows of Light.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, senza radio.

Los Rolling Stones. Questo è Shadows Light. E quando c'è il reggae qui a Shadows Light siamo sempre belli, tranquilli, rilassati. Rolling Stones, The Colors, e questa è la quarta parte di Shadows Light. Oggi lo Shadows Light, orfano dell'Andrea Lombardo, sta qui a parlarvi di quelle che sono, insomma, i trucchetti, le scorciatoie che magari la pubblicità utilizza per portarci a comprare alcuni prodotti. Vi è mai capitato, per esempio, di far parte dell'effetto gregge? L'effetto gregge è quell'effetto per cui noi compriamo perché vediamo altri che corrono a comprare, no? Sapete quando si formano le file perché c'è quell'offerta limitata, dobbiamo aggiudicarci per forza quell'oggetto, e allora stiamo lì ad aspettare ore e ore a metterci in file e poi a fare la ressa per cercare di aggiudicarsi quell'oggetto in edizione limitata o in uno sconto favoloso? Eccola, è l'effetto gregge quello. Attenzione, perché ci trattano come le pecore. Insomma, quindi siamo vittima anche di questa cosa. Poi magari quell'oggetto in realtà non ci sa, perché a chi, voglio dire, manca un televisore in casa, sarebbe un televisore in più, ah, però quello è l'ultimo modello a 74.000 pollici, ultra sottile, ultra piatto, ultra leggero, ultra, e quindi poi noi siamo portati a comprare magari un qualcosa che sarebbe un di più per noi. E funziona così, ragazzi, a volte in qualche modo i sotterfugi che si utilizzano, come anche per esempio far pensare che se tu compri e utilizzi quel determinato profumo avrai successo nella vita. E il punto non è quello, perché mica è il profumo il fatto che tu abbia successo, è il fatto che prima di mettere il profumo dovresti anche lavarti, no? Perché poi sali sui mezzi pubblici, utilizzi il profumo, ma utilizzi in qualche modo una sorta di olezzo che poi si mescola a tutto il resto. Vabbè, questo è un altro discorso. Andiamo con la musica qui a Shadows Light.

0: comuni immortali qui a Shadows Light, mentre siamo nella quarta parte del programma, siamo quasi a quella che è la fine, la chiusura del programma per questa settimana. Ci ritroveremo ovviamente come sempre alla prossima settimana, ma ancora abbiamo da discutere, da parlare di quello che è diciamo i trucchi psicologici, a volte anche di cui si serve la pubblicità per convincerci all'acquisto. E la cosa qual è? Il consiglio di Shadows Light, un consiglio ve lo dobbiamo anche dare, no? Perché mica allora stiamo qui a pettinare le bambole, direbbe qualcuno. E allora il consiglio è quello di separare bene il cuore dal portafogli, perché a volte noi ci lasciamo andare a quelli che sono gli acquisti di impulso, e questa cosa magari ci fa acquistare anche prodotti inutili, prodotti che davvero non ci servono. Allora bisogna avere, come dire, una mentalità un po' più razionale quando si va a fare acquisti, e saper discernere e anche saper cercare di capire se nella pubblicità che ci fanno ci sono intervengono questi effetti, e quindi se li conosciamo gli effetti che ci vogliono prendere in giro, e quindi le scorciatoie anche della nostra mente, se le conosciamo sappiamo anche come evitare che queste ci facciano in qualche modo del male. Per cui attenzione, perché insomma è dietro l'angolo la fregatura, funziona così. Ci sono tanti trucchi, per esempio anche nelle pubblicità che vediamo in TV, che a volte i prodotti poi non sono proprio così come noi li vediamo, no? In TV vediamo una cosa perché la pubblicità ci fa vedere una cosa, e poi magari ci aspettiamo di riviverla quando compriamo il prodotto a casa, soprattutto per quanto riguarda prodotti da mangiare, e quella cosa non succede, non avviene. E perché? Perché insomma è diverso, mica viviamo dentro la pubblicità. Serena Brancale, Levante Delia!
1: Metropolitana.
0: Sì. Mi manca.

al mio paese, Levante Delia e ovviamente Serena Brancale in questo brano che ci conduce così a quello che poi sarà l'ultimo brano programmato in questa scaletta di Shadows Light. E allora, prima dell'ultimo brano, ovviamente vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light, che è lo show radiofonico che non finisce mai. E ora, come duopo ormai da qualche tempo, lo Shadows Light, così come è iniziata la quarta parte con il reggae, la concludiamo così in maniera tranquilla, perché ci piace chiuderla storta qui a Shadows Light. Ed oggi, insomma, parliamo di un autore che in qualche modo è il principe del rocksteady. E il rocksteady praticamente è un genere musicale che è una variante dello ska e si distingue principalmente dallo ska per il suo ritmo più lento e per le influenze soul. E allora Alton Ellis, che è stato un autore, un cantautore giamaicano molto molto famoso, è uno dei maggiori ispiratori di questo genere, il rocksteady. Tra l'altro è un termine che è tratto anche da uno dei suoi brani, che si intitola appunto The Rocksteady. Ma quello che invece ci ascoltiamo oggi è un brano che si intitola Soul Groover ed è veramente molto molto bello. È anche molto bello scoprire, come dire, queste influenze musicali diverse qui a Shadows Light e cercarci anche di fare una piccola piccolissima cultura su quella che è la musica reggae, che tanto ha dato al mondo della musica mondiale, anche grazie ad autori come Bob Marley. Ma adesso è la volta di Alton Ellis con Soul Groover. Ci troviamo la prossima settimana. Ciao, stesso posto, stessa ora. Shadows Light. Ciao.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: Ehi, hey, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Amici e amiche di Radio Tiguglio, ciao a tutti, io sono Giampi, sono qui solo per ricordarvi che ogni martedì mattina alle 11 e in replica il venerdì sempre alle 11 c'è Mondo Pazzo, ovvero sia notizie pazze, curiosità varie dal mondo e ovviamente la nostra buona musica. Quindi vi aspetto martedì mattina alle 11 qui su Radio Tiguglio, non mancate.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Finalmente.
1: Sono felicissima di vederti.
2: Radio Tigullio presenta

bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, è il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. In Session è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Stevie Ray Vaughan. La rimasterizzazione del 2009 rappresenta un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Mien Blues.

0: And see, you might can do something with that.
1: I hope so.
0: Yeah, take it. So, you know, fix it like you want.
2: Vi ricordo che questo è sempre Be a Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel grande libro dei dischi dal vivo, One More Car, One More Rider, occupa una pagina speciale della vita artistica di Eric Clapton. Pubblicato nel 2002, questo doppio album live non è solo la testimonianza di un tour mondiale, ma è il ritratto in movimento di Eric Clapton, artista che nel tempo trasforma il blues in linguaggio universale e la chitarra in una voce narrante. One More Car, One More Rider rappresenta Clapton in una delle migliori sue performance live, registrato grazie anche a una band di supporto non proprio indifferente. Eric Clapton qui a Me and Blues.

0: Thank you.
1: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
2: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando qui con la trasmissione Me and Blues. Somebody Tried to Steal My Bridge si può considerare una via di mezzo tra le due strade presenti in larga parte cover di blues di B.B. King, John Lee Hooker, Willie Dixon, Fats Domino e tanti altri, e quattro inediti che si inseriscono in scaletta senza dare segni di discontinuità. Per costruzione il disco è simile a Rock with the Pushers, un album che era nato nel 2017 e che miscelava cover della musica del diavolo a una manciata di nuovi brani. Anche in Somebody Tried to Steal My Bridge, quindi il punto di riferimento musicale, il blues, ma non mancano naturalmente sfumature rhythm and blues e soul, generi in cui Morrison è un assoluto maestro. BT and Do Free è un brano insieme a Time Hall, qui a Me and Blues, Van Morrison e Time

Secondo la leggenda, nel gennaio del 2007 Luther e Cody Dickinson, parliamo della North Mississippi All Stars, si riunirono per una jam session di chitarra blues con il padre, il compianto e leggendario musicista e produttore Jimmy Dixon, insieme a Jimbo Mathus, Charlie Nutzer-White e Ervin Young Blackheart. Suonarono insieme semplicemente ciò che gli veniva in mente e in due notti hanno registrato 21 brani di musica roots improvvisata e pura. Il volume 1 contiene le primi 10 registrazioni, mentre le restanti sono uscite in un album successivo. Qui per voi a Me and Blues, Luther e Cody Dixon and Friends a Me and Blues.

è sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy si è guadagnato il titolo di padre del blues di Chicago, non ci sono dubbi. Skin Deep ne è la dimostrazione di un capolavoro assoluto, grazie anche a un concentrato di talenti che spazia da Derek Trucks a Susan Tedeschi a Robert Randolph, fino ad arrivare a Queen Sullivan e al mitico slowhand Eric Clapton. Skin Deep è la canzone che dà il titolo all'album, qui per voi a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Viria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dallo sottoscritto Gianfranco Viria. Robert Finlay è sicuramente una delle scoperte migliori del signor Dan Auerbach. Il settantenne musicista ceco originario della Louisiana è un raro campione di blues della vecchia scuola, ancora in attività e in perfetta forma fisica. In Arkansas ha lavorato come falegname mentre suonava il blues nei Juke Joints e cantava gospel nelle chiese della zona. A causa di una malattia che lo colpì ormai sulla sessantina e che lo rese cieco, non potendo più lavorare, decise così di dedicare la sua vita al blues. Benissimo, tutto a nostro vantaggio. Qui per voi Robert Finlay a Me and Blues.

0: realizzato nel corso di due diverse sezioni in tre studi tra Nashville e la California del Sud con diversi turnisti di gran talento. Damage Control è composto quasi esclusivamente da inediti composti da Curtis Salgado, un disco vivace dalle atmosfere live e dalle sonorità variegate in cui l'ispirazione non cede mai grazie anche al grande mestiere. D'altronde le credenziali di Salgado sono solide e risalenti al ruolo di cantante armonicista della Robert Cray Band, poi con la Rhythm of Blues e poi una piccola parentesi come frontman della band di Carlos Santana. Questa è la bellissima The Fix XN, Curtis Salgado.
1: Hello music lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because

sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Little Black Flyers di Eddie Nainvu è un lavoro coinvolgente che sprigiona suoni che stimolano la mente e i sensi. Brooke Mason è Eddie Nainvu, un giovane del 1996 chitarrista che vive vicino ad Atlanta in Georgia, sicuramente un predestinato con poca storia professionale ancora da raccontare. Cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Guy, Fred King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Insomma, un vero talento che canta perfettamente e suona diversi strumenti. Giovane, ma già con le idee molto chiare che ama divertirsi suonando. Qui per voi è Mia Blues, Eddie Nainvu.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train.
3: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio come sempre per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione avremo ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista e non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
2: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole, si chiama Vanessa Moreno, l'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Chavan. Il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Mill, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari. Lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come i Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sha.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henna Ser e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scià.

0: Grazie.
1: Radio Tiguglio.
2: Stai ascoltando Jazz Train. Jazz Train.
3: L'artista jazz della settimana.

Ultimo singolo per il bassista italiano Mario Iannuzziello con questo The Fool, un brano scritto dal pianista americano Aaron Parks e presenta delle caratteristiche fra jazz e musica da camera. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Jazz Train.

E così con la musica di Mario Iannuzziello abbiamo passato la prima mezz'ora su Jazz Train, ancora circa 20 minuti insieme. Prossimo artista, un musicista campano, si chiama Sally Cangiano, ottimo chitarrista e interprete, riprende in questo caso una canzone di qualche anno fa scritta da Enzo Gragnaniello dal titolo L'erba cattiva, con una sua versione particolare e molto interessante. Tra poco vi ricordo l'appuntamento con il nostro ospite, avremo al telefono Vito Antonio Gasparro, vibrafonista pugliese, presenterà in studio il suo ultimo lavoro, Miniature per solo vibrafono, Miniatures for solo vibraphone. Sally Cangiano, L'erba cattiva.

0: E allora abbiamo ospite in studio e radio Vito Antonio Gasparro, vibrafonista giovane pugliese, è un grande talento, secondo me è un piacere presentarlo qui al pubblico di Just Train. Ciao Vito Antonio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Tu presenti un disco dove protagonista è il vibrafono, uno strumento che ti appartiene, ma da quello che ho letto della tua bio sei partito con la batteria, comunque sempre strumenti a percussione, è così?
1: Sì, il mio percorso musicale inizia all'età di 6 anni, frequentando i corsi musicali della società del mio paese. Io sono di San Michele di Bari, un paesino insomma in provincia di Bari, e mi approccio come tanti poi colleghi percussionisti al mondo della batteria in primis, e poi insomma studiando negli anni, arrivando anche a frequentare il corso di percussioni classiche al conservatorio, mi sono avvicinato anche agli altri strumenti, quindi la marimba, il vibrafono, i timpani sinfonici, insomma un ampio spettro che poi mi ha, diciamo, allargato gli orizzonti e mi ha portato anche, insomma, al vibrafono.
0: Ecco, tu hai parlato di un'associazione musicale, giusto? In apertura, ma ci è sfuggito la parola perché la linea è saltata per un secondo. Lo puoi ripetere un attimo?
1: Associazione Apula Flava.
0: Ah,
1: Inizia
0: esatto, questo, esattamente.
1: nell'associazione di San Michele, il mio paese. Ho iniziato il mio percorso musicale lì e poi ho continuato, insomma, in conservatorio, avvicinandomi anche al resto degli strumenti a percussione.
0: Siamo partiti con Nocturne, un brano per vibrafono che fa parte di un lavoro tuo che uscirà in questo periodo, no? Ne parliamo un attimo, che tipo di progetto è, che tipo di aspettative hai magari da questo tuo percorso artistico.
1: Allora, dunque, Miniatures for Solo Vibraphone è un disco che nasce, un album che nasce da proprio una mia esigenza personale, cioè quella di mettere proprio il punto per quanto riguarda l'aspetto compositivo su alcune mie propensioni e anche gusti estetici, perché all'interno di questo album confluiscono varie influenze che hanno caratterizzato il mio percorso, diciamo, compositivo sia, diciamo, attualmente che anche in passato. E, in particolare questa traccia Nocturne, come anche altre tracce all'interno dell'album, prende spunto da tutta quell'estetica impressionista di fine 800, di grandi autori come per esempio Claude Debussy, Erik Satie. In particolare, rispetto a questi due autori, ho scritto Nocturne e anche altri brani. In particolare, questo qua è ispirato alle due arabesque di Claude Debussy, che ritengo tra i più bei pezzi mai scritti per pianoforte. E sono stato fortemente influenzato da questo tipo di scrittura introspettiva. E insomma, tutto ciò mi ha portato a sperimentare dal punto di vista compositivo nell'ambito proprio dello strumento solo, quindi creare una dimensione intima e un rapporto proprio estremamente viscerale con lo strumento.
0: Vito Antonio, ascolta, quante ore dedichi allo studio dello strumento per raggiungere questi risultati così importanti per la tua carriera artistica?
1: Adesso quantificare giornalmente le ore che passo sullo strumento sarebbe un po' complesso, perché non sto lì con il cronometro. C'è anche chi lo fa, io
0: Ah.
1: l'ho fatto in passato perché mi volevo accertare di studiare per forza un tot
0: Quelle
1: di
0: 8 ore
1: tempo
0: al giorno.
1: al giorno. Esatto, magari ad averci tutto quel tempo giornalmente, però sì, chiaramente nell'ambito soprattutto della preparazione di un album o anche quando si va a sperimentare dal punto di vista compositivo dei concetti, il tempo che si passa sullo strumento è tanto perché poi c'è l'idea che va sviluppata, va rifinita, va adattata a quelle che sono anche le caratteristiche intrinseche dello strumento e insomma poi va ultimata. Quindi insomma sì, è tutto un iter che si deve seguire per avere il risultato che il migliore possibile, si spera, ecco.
0: Come seconda miniatura abbiamo pensato di presentare all'ascolto questa Shades of an Instant. Ce la presenti un istante, appunto, gioco di parole.
1: Certamente, certamente. Allora, Shades of an Instant è un brano che io definisco minimalista, nel senso che ha questo andamento costante, un andamento poliritmico in cui ho sperimentato, diciamo, delle sovrapposizioni ritmiche che però diciamo non vogliono essere un modo altezzoso per proporre all'ascoltatore questo concetto, cioè nel senso la poliritmia secondo me è ben nascosta dall'andamento armonico piuttosto languido e dalla creazione di un'atmosfera quasi filmica. E, insomma, l'obiettivo di questa traccia è anche quello di un po' di dilampo, se vogliamo, no? Quindi c'è questo, tradotto sarebbe sfumature di un istante. Le sfumature in particolare sono due, perché c'è, a un certo punto c'è proprio un cambio di repentino di andamento. Infatti all'inizio si chiamava Two Shades of an Instant, due sfumature, poi diciamo, nel rifinire il titolo l'ho accorciato brevemente, però sì, il concetto è quello, questa dilatazione temporale, questo andamento minimale poliritmico che però fluttua su questa armonia che cambia con un andamento molto lento, ma però che cambia proprio costantemente.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, questo Shades of an Instant, Vittorio Gasparro al vibrato.

0: Shades of an Instant con il vibrafono di Vito Antonio Gasparro, ospite su Just Train questa settimana, ed è un piacere appunto presentare questo giovane artista. Vito Antonio, dunque, quali sono stati i maestri che ti hanno un po' indirizzato verso lo studio del vibrafono e verso questo tipo di musica, no? Che definire jazz forse è un po' riduttivo.
1: Certo, allora chiaramente in questo album confluiscono diverse influenze. Io devo la mia formazione musicale sicuramente al percorso che ho fatto innanzitutto come batterista, perché lo studio e la pratica della batteria mi hanno, diciamo, messo a contatto con tutta una serie di estetiche musicali che gioco forza al conservatorio è più difficile approfondire. Quindi sto parlando in questo caso del conservatorio, del percorso classico, ecco, diciamo, dove quindi si approfondisce l'aspetto legato al repertorio solistico per gli strumenti. Invece grazie alla batteria, contemporaneamente, perché nei primi anni del conservatorio ho comunque continuato a studiare la batteria, mi sono avvicinato alla fusion e poi conseguentemente a tutto quel mondo del jazz, soprattutto degli anni 50, quindi proprio il periodo massimo, soprattutto la seconda metà degli anni 50, la fioritura massima dell'hard bop e anche insomma del post bop. Quindi attraverso poi il vibrafono è stato un connubio naturale anche l'unione di quel mondo ritmico che arrivava dalla batteria e invece il mondo armonico e melodico che arrivava da questo tipo di ascolti. Infatti Miniatures for Solo Vibraphone in particolare lo ritengo quasi un tentativo inconscio, in parte inconscio e anche in parte conscio, nel senso che comunque poi è un'operazione assolutamente razionale. È sempre come un voler unire i due percorsi, perché chiaramente c'è un'influenza che arriva dal jazz, ovviamente, soprattutto in tracce come Interferenze 2, eccetera. Però anche questa impostazione classica, infatti cioè praticamente il 90% dell'album è scritto nota per nota, quindi forse è stata la mia anima anche diciamo da percussionista classico a venire fuori in questa ricerca compositiva che appunto attinge a diverse estetiche musicali.
0: Vito Antonio, vorrei chiederti dove hai registrato questo tuo Miniatures for Solo Vibraphone, in quale studio di registrazione, qual è stato il percorso che poi ha portato al risultato finale?
1: Sì, dunque, allora io ho registrato questo album lo scorso novembre ai Sorriso Studios di Bari, gestiti da Tommy Cavalieri, che saluto sin da subito le mie esigenze sonore. E, insomma, è stato molto bello lavorare con lui, soprattutto in una sessione estremamente intima, no? È una cosa molto particolare anche registrare un album in solo, perché si crea quell'atmosfera, mi perdonare il termine, quasi sacra all'interno dello studio, no? Cioè, quindi proprio un'interazione tra me e lui e basta, cioè non c'era nessun altro. Quindi, che poi il fonico deve anche essere bravo e direi anche paziente. Tommy è sempre eccezionale in questo, bravo e paziente nel cogliere quelle che sono le esigenze compositive anche, quindi capire l'andamento dei brani e anche mettere del proprio nella fase poi di mix e mastering, insomma.
0: Prima di ascoltare l'ultimo brano che Wired, lì abbiamo scelto di far ascoltare, no? Due parole anche su questo tuo brano, però è giusto anche dare i riferimenti per trovarti sui social network, per saperne un po' di più su di te.
1: Sì, certamente. Vito Antonio Gasparro su Instagram, il mio profilo è attivo, continuo, insomma, pubblico costantemente contenuti. Poi c'è chiaramente la pagina Facebook Vito Antonio Gasparro Music e anche il canale YouTube con lo stesso nome. Quindi, insomma, questi sono i miei canali. pubblico contenuti, e chiaramente poi la pagina di Spotify con anche le collaborazioni da Sidemen, quindi anche i dischi in cui sono presente, tra cui anche l'altro mio disco da leader, che è uscito nel 2023 per la Glim Records, che si chiama Introducing Vitantonio Gasparro. A proposito, questo mini è in uscita con la Hang Up Music, un'altra etichetta indipendente pugliese, che insomma segue tanti artisti conterranei, e ringrazio loro insomma per aver creduto anche in questo progetto molto particolare e molto di nicchia, oserei dire.
0: E ti lascio presentare questo Weirdly, dai.
1: Questo brano nasce sempre dal concetto che dicevo prima, da questa estetica impressionista. Infatti, in questo caso, il riferimento al compositore Erik Satie è ancora più evidente, perché proprio per scrivere questa composizione mi sono basato sull'andamento e sulle armonie dei pièces froides, che sono dei brani che Satie scrive alla fine dell'Ottocento, con questo andamento quasi, questo incedere spezzato, un po' esitante, e anche con queste armonie a tratti spigolose, no? Questi accordi che magari si collegano vicendevolmente, sembra che non c'entrino nulla l'uno con l'altro, invece c'è un grande senso dietro. In particolare, la composizione di Cold Pieces, quindi diciamo sarebbe pièce froide in inglese, contiene dei brani, come per esempio il primo, che si chiama In a Very Unusual Manner, quindi in un modo molto strano, appunto c'è tutta questa atmosfera particolare, e infatti anche per il titolo mi sono ispirato direttamente al titolo di questo brano. Infatti weirdly insomma sarebbe un avverbio di modo che significa stranamente, no? Infatti poi questo brano ha un incedere particolare, l'armonia cambia repentinamente, ci sono accelerandi, rallentandi, questo stretch dell'andamento che gli conferisce questa, diciamo, peculiarità, un po' diciamo di imprevedibilità, oserei dire, ecco.
0: Benissimo, e allora lo ascoltiamo in chiusura, ringraziandoti per essere stato qui in radio con noi, e speriamo di averti presto alla prossima occasione. Promesso?
1: Grazie a te. Promesso, promesso, assolutamente.
0: Perfetto,
1: un grandissimo piacere.
0: Ciao Vito Antonio,
1: te,
0: ciao.
1: Francesco.
0: Salutiamo dunque Vittorio Gasparro, valentissimo vibrafonista italiano pugliese, e ascoltiamo come ultima cosa questa sua Weirdly. Vittorio Gasparro e il suo vibrafono. E l'appuntamento con Just Train è spostato fra 7 giorni, sempre qui in radio.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Esatto, è il momento del relax. Prima di addormentarvi, io arrivo a cercare di, come dire, massaggiarvi il pensiero, la mente, il desiderio di riposo. Sì, la voce della notte riesce a fare anche questo attraverso il microfono. Che cos'è un istante? E quanto dura un attimo in perenne bilico tra il nulla e l'eternità? Vi ricordate la famosa domanda di Alice, sì, quella del Paese delle Meraviglie? Per quanto tempo è per sempre? E Bianconiglio risponde: a volte solo un secondo. Alla voce della notte oggi si parla dei momenti.

Avrei voluto essere capace di fermarli così come erano, certi momenti, come quegli aquiloni che restano sospesi per lunghissimi istanti nel cielo e sembra che nessun vento, nessuna tempesta riesca a portarli via. Immagine molto poetica come sempre di Fabrizio Caramagna, ormai ospite fisso della nostra Voce della Notte. Robin Williams, ve lo ricordate? Nel film L'attimo fuggente? Cogli l'attimo, cogli la rosa quando è il momento, perché, strano a dirsi, ognuno di noi un giorno smetterà di respirare, diventerà freddo e morirà. Friedrich Nietzsche invece dice: la vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli. E Paolo Coelho? L'istante magico è quel momento in cui un sì o un no può cambiare tutta la nostra esistenza.

Care amiche, cari amici insonni e amici proprio della voce della notte, voi che state ascoltando questa trasmissione siete già riusciti ad entrare nello spirito giusto per poterla seguire? Voi sapete che noi ci definiamo, io mi definisco come la vostra tisana della buonanotte. E quindi non posso far altro che cercare di creare tutta un'aura positiva attorno a voi. Bene, continuiamo a parlare dei nostri momenti. La vita è una successione di momenti. Viverne ciascuno significa avere successo. Semplicissima questa considerazione di Corita Kent. Presto o tardi noi tutti scopriamo che i momenti importanti nella vita non sono quelli annunciati, non i compleanni, le lauree, i matrimoni, non i grandi obiettivi raggiunti. Le vere pietre miliari sono meno pretenziose, arrivano alla porta dalla memoria senza essere annunciate. Cani randagi che entrano, annusano un po' in giro e semplicemente non se ne vanno più. La nostra vita è misurata da questi momenti. Susan Brownell Anthony.

Come sempre, qualcuno arriva in ritardo durante questa trasmissione ed è un peccato perché la trasmissione è piccola piccola, però di altissima caloria. No, non fa ingrassare, state tranquilli. È semplicemente un tocco di benessere che cerchiamo e cerco di darvi proprio quando la voce della notte arriva per voi. Era uno di quei momenti che non si possono misurare con l'orologio, ma solo con i battiti del cuore. È David Grossman che dice queste cose. Invece un grandissimo Johann Wolfgang von Goethe dice: all'attimo direi, sei così bello, fermati. Sì, lo vorremmo dire tante volte anche noi, è vero, eh? Vorremmo veramente vivere gli attimi più belli per tutta la vita, una vita fatta di attimi. Si nasce, si vive, si muore e ognuno passa ogni istante della sua vita a chiedersi perché. Ma il bello della vita è viverla tutta momento per momento. Questo era il consiglio di Jim Morrison. Infine, Mark Victor Hansen ci racconta che adesso è il solo tempo che c'è. Fai del tuo istante un successo, dei tuoi minuti miracoli e rendi i tuoi giorni proficui. La tua vita sarà stata magnificamente vissuta e investita, e quando morirai avrai fatto la differenza.

Come sempre, care amiche e cari amici, vi ricordo che se avete desiderio di mettervi in contatto con me, io sono presente su tutti i social network, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Potete tranquillamente trovarmi, Bruna Malaguti vi ascolterà e vi risponderà. Se volete azzardare ancora di più, www.brunamalaguti.it è il mio sito web. Che ne dite? Ci troviamo là? Abbiamo ancora delle belle frasi da condividere questa sera che riguardano i momenti. Romano Battaglia: in un attimo può mutare il tempo, il nostro modo di pensare, tramontare il sole, spuntare la luna, cadere la pioggia, alzarsi il vento. In quel breve spazio di tempo dobbiamo appellarci a tutte le nostre risorse per decidere che cosa fare, perché stiamo vivendo l'attimo fuggente della nostra vita. Haruki Murakami dice: quando le orbite dei nostri satelliti per caso si incrociano, le nostre facce si incontrano e forse, chissà, anche le nostre anime vengono a contatto, ma questo non dura che un attimo. Un istante dopo ci ritroviamo ognuna nella propria assoluta solitudine.

Come sempre, durante La Voce della Notte, trattando un argomento, non vogliamo farci mancare niente, quindi tra un aforisma, un pensiero, un piccolo pezzettino magari di un libro, anche una poesia ha il suo spazio. Questa si intitola Per un attimo ed è di Laura Marchetti. Ritrovarti per un attimo, tu con gli stessi occhi neri mi scrutavano da lontano per rubare i miei pensieri. Il tempo ci cambia fuori e dentro, ritrovarti per un attimo, ma senza tempo. Oggi la tua vita, quella donna che ami come amavi me. Il tempo è passato come un fiume sotto il ponte degli anni. Un attimo era solo ieri. Ti guardo da lontano senza più rimpianti. Mi scopro donna libera lontano da te. E quello sguardo non mi incatena più, leggera come quella foglia che lieve si stacca da quel ramo dopo l'inverno o a lasciare posto alla primavera. La seguo con lo sguardo, veloce, vola via nel vento.

parlando di momenti, un momento dopo l'altro. Anche la voce della notte sta arrivando verso la sua conclusione. Abbiamo le ultime frasi da vivere insieme e dopo passeremo a una canzone finale e ai saluti. Abbiamo un pezzetto di pensiero di Maurice Chevalier, un grande personaggio dello spettacolo di altri decenni, cantante, attore, uno showman veramente. L'esperienza mi ha insegnato questo: se attendi il momento ideale nel quale tutto è sicuro e garantito, può darsi che quel momento non arrivi mai. E allora non si scalano montagne, non si vincono le corse e non si raggiunge la felicità. Sì, è proprio una pillola di saggezza finale. E infine concludiamo con un classico, Lorenzo de Medici. Quant'è bella giovinezza che si fugge, tuttavia chi vuol essere lieto sia, del domani non v'è certezza.

Ed eccolo, il momento forse meno piacevole, ma tuttavia è necessario, il momento dei saluti. La voce della notte si congeda da voi e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione, alla quale non dovete assolutamente mancare.

0: Ecco a voi Format a Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: State per ascoltare un nuovo appuntamento con
2: Black and White, targato Italia.

siamo nuovamente qui, non dico ai nastri di partenza che sa molto di competizione, ma alla console, dalle scelte iniziali di questo nuovo appuntamento con la vostra e la nostra musica italiana, questo sì, possiamo tranquillamente dirlo. Come possiamo affermare di essere ben lieti di tornare alla conduzione del Black and White Targato Italia, con Claudio Salvi che vi parla e che invia un caloroso benvenuto a voi tutti, che seguite sempre con costanza e grande affetto questa trasmissione, che vi riserva un piccolo carnet di scelte musicali accurate e selezionate con dovizia. Nuova edizione dunque, mettiamo all'angolo le chiacchiere, che sono sempre tante, e partiamo subito con il primo brano del Black and White Targato Italia di quest'oggi.

0: Al Black and White Argato Italia ci occupiamo di una formazione che si chiama Twang, che a dispetto del nome è italianissima fino in fondo. Parliamo un po' di loro, sono torinesi, si costituiscono nel 2015, quando durante un concerto dei Blues Brothers, Bartolomeo Audisio, chitarra e flauto, propone al suo compagno di liceo Simone Bevacqua, voce e chitarra, e al fratello Moreno, basso e voce, di lanciarsi nell'impresa di una nuova band. Entro breve tempo entrano in squadra anche il chitarrista Federico Mao e il batterista Luca Di Nunno, altro vecchio compagno di Bart e Simone. L'esordio discografico del quintetto avviene nel 2017 con l'Extended Play autoprodotto Nulla si può controllare. Nello stesso anno, tramite il singolo La legge del più forte, vincono il premio come migliore band del concorso nazionale senza etichetta presieduto da Mogol. Si colloca a inizio 2021 il lavoro discografico Il tempo dell'inverso. Il primo album della band viene realizzato da cima a fondo presso lo studio torinese Immagina Production, fatta eccezione per i due singoli apripista Attacco e Il tempo dell'inverso, mixati entrambi al Real World Studios di Peter Gabriel e masterizzati agli Abbey Road Studios, sempre sotto la supervisione del produttore Alessandro Ciola. Un sound fresco, raffinato, che sa diventare tagliente ed aggressivo all'occorrenza, andando a miscelare le molteplici esperienze di studio e professionali che i cinque membri hanno alle spalle sia in Italia che all'estero. 10 sono le tracce di questo eccellente lavoro discografico. Noi ne abbiamo scelta una di straordinaria fattura, il Branco con i Twang, Black and White targato Italia.
1: Ciao a tutti, noi siamo i Twang e ci teniamo a ringraziare Claudio Salvi e tutto il pubblico di Black and White targato Italia. Questa è il Branco.

Il nome di Di Martino lo avrete sicuramente sentito da qualche parte, lo avrete ascoltato. Di Martino comunque non è una cosa sola, è una formazione, un gruppo musicale ed anche un cantautore. Di Martino, per l'appunto, gruppo musicale in circolazione da oltre 10 anni ed è la formazione che si è costituita nel 2010 che fa capo al comune denominatore, vale a dire Antonio Di Martino, il cantautore, che nasce a Palermo nell'82. A dire il vero, l'artista siciliano coltiva anche dei progetti paralleli e non ultimo tra questi la collaborazione con un altro collega di terra, l'illustre Cola Pesce. Belle ed intense le sue esperienze con i Famelica, la prima formazione, e diversi altri artisti come Carmen Consoli, Francesco De Gregori, Bruno Risas, Caparezza, Giuliano Palma e non ultimo Giuliano Dottori, con cui incide lo splendido brano che vi invitiamo ad ascoltare. La canzone si intitola Fiorire ed è stata scritta e musicata dall'artista nato in Canada nel 76 ed inclusa nel suo album L'arte della guerra volume 2 realizzato nel 2015. Antonio Di Martino e Giuliano Dottori al Black and White targato Italia.